0: di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata.

0: su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

con condanne per un totale di...

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

su Radio Tigullio ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17 Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

Mm-hmm.

0: fly, many things. And I will be strong.
1: Ecco a voi, Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Leggendo un libro, sulla spiaggia, tu ti ritrovi a pensare che l'immaginazione e l'arte siano soggettive e che il discorso teorico si debba sforzare di non esserlo. Cioè, quando tu fai un discorso teorico, non puoi essere soggettivo. E già qui c'è un contrasto. Devi notare una circostanza essenziale a qualsiasi ipotesi psicologica. Qualunque cosa tu metta nell'ipotesi psicologica, ci deve essere una parte essenziale. Non soltanto le scoperte scientifiche, non tutti gli aspetti della vita dipendono da decisioni di carattere assolutamente soggettivo. Il mondo che vediamo non è il mondo, no, non lo è, ma è l'immagine che noi ne abbiamo fabbricato. Sì, noi abbiamo una nostra immagine, noi abbiamo un nostro mondo che non è il mondo vero, è il nostro mondo, e che ci siamo abituati a considerare quello reale. Tu conosci te stesso, dicevano gli antichi, e avevano ragione. Tu hai deciso a priori che cosa sia mondo e che cosa non lo sia per te. Dopodiché hai razionalizzato e continui a razionalizzare questa decisione, conoscendo del mondo soltanto ciò che tu hai deciso che sia. Così, ciò che chiamiamo mondo è paragonabile ad un alfabeto di moltissime lettere, tutte quante modellate da noi, e che si compongono, in parole, secondo una serie di precise regole, anch'esse che abbiamo stabilito tutte quante noi. Non sono regole di altri, il nostro è il nostro mondo, l'alfabeto l'abbiamo creato noi, le regole nelle quali l'alfabeto viene usato all'interno del nostro mondo sono anch'esse le nostre. Su questo mondo alfabeto ci sentiamo tutti discretamente gli uni con gli altri, avendo imparato fin dal primo anno di vita a compilarlo in un certo modo, e chiamiamo questo senso della realtà. Ma l'intesa è realizzabile a condizione che tu ti accorga il meno possibile di come qualsiasi cosa tu percepisca del mondo sia solamente una parola di quel mondo alfabeto che tu ti sei creato. Ogni cosa è una determinata cosa perché i dati sensibili che tu accetti di riceverne sono già stati selezionati e riuniti in un determinato modo, così da corrispondere appunto alla tua idea del mondo, a quella in generale, la tua idea. E di quella cosa in particolare. Ad esempio, questo che è il primo momento di questa puntata porta dentro ad un tema incredibile: la mancanza di sicurezza nella propria personalità, la guida di una famiglia che ti porta da una parte invece che da un'altra, e lui la rappresenta

0: Sai, questa idea che il mondo che ci siamo creati è un mondo esclusivamente nostro e che non è il mondo reale, corrisponde un po' a quella filosofia, per chi ha studiato un po' la programmazione neurolinguistica, che ti dice immediatamente appena arrivi nello studio, nella scoperta di questo nuovo mondo, di pensare, di ragionare, di sviluppare la tua mappa delle emozioni e dei ragionamenti, che la mappa per l'appunto non è il territorio, nel senso che quello che tu vedi è ciò che tu stai vedendo, non ciò che si può vedere. In realtà è sempre così, ma non ti accorgi perché fai diventare quello che tu vedi l'unica cosa che tu credi si possa vedere. In realtà tu credi si possa vedere solo quella, sapendo che tu hai i fianchi e hai anche le spalle, e che ai tuoi fianchi e alle tue spalle ci sono tante altre cose che tu non stai valutando perché guardi soltanto davanti. Sei un po' come i cavalli che hanno i paraocci. Noi tutti siamo così. Crediamo delle cose e creiamo un nostro mondo. Il nostro mondo è fatto oggi di racconti che lui sa identificare perfettamente.
1: Quando tutte le parole sai che non ti servono più, quando sudi il tuo

Incredibile, eh? Tua nonna che voleva che tu suonassi il violino. E tu, oggi, alla tua venerabile età, ancora ti ricordi di questa cosa e quasi quasi ti dispiace che non gli hai dato quella soddisfazione. Oppure entrare in palestra, sentire l'istruttore, fondatore della palestra, che ti racconta che la nonna, anzi non la nonna, la zia, la sorella della mamma, il giorno che lui aprì la palestra, andò lì con una busta e dentro, scrivendo a un'età molto avanzata con mano poco ferma, incluse 2.500 euro di oggi, cioè i vecchi 5 milioni, con una lettera. E questa lettera diceva: io credo che tu farai il meglio di tutti i miei risparmi. Tutta la mia vita è in questo pezzo di carta. Qui dentro ci sono 5 milioni. Non ho niente di più di questo. E io li voglio dare a te, perché sono sicuro che tu saprai fare il meglio con questi 5 milioni. E quei 5 milioni non hanno fatto il meglio in quell'attività. Hanno fatto il meglio in quell'uomo e nei figli di quell'uomo e negli amici di quell'uomo e in tutto l'ambiente che c'è intorno a quell'uomo. Sì.

0: Questa puntata speciale, con un solo artista, continua tra pochissimo. Sai, Igor Sibaldi racconta dell'io e del sé. Il sé viene prodotto da una sommatoria di emozioni e potrebbe dare proprio questa sensazione quando arriva.
1: Verso le parole.
0: Già, non hai più parole, non sai più che cosa ti succede.
1: Eppure ce le avevo qua un attimo.
0: Liga funziona in tutte le salse.
1: Dovevo dire cose.
0: Ecco perché è diventato potentissimo.
1: Cose che sai.
0: Lui è bravo.
1: Che ti dovrei.
0: Prende le emozioni e le scrive.
1: Che ti dovrei.
0: E sono quelle comuni a tutti.
1: Verso

0: il tuo io. Fantastica l'ipotesi che Jung e Freud hanno messo in piedi e che Sibaldi ha rielaborato. Il tuo io non è altro che la proiezione del tu che gli altri ti danno a te ogni volta che ti vedono. E questo è vero. La tua identità è sempre quella. È quella che tu non riesci più a riconoscere quando perdi le parole perché c'è qualcosa di nuovo. E quando non riesci più a mettere via certe cose.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

L'educazione, l'apertura mentale dedicata a coloro che hanno la mente creativa. Cioè quelli che sembrano più esaltati, in realtà i pazzi sono realmente quelli che sviluppano una parte di emozioni, di ragionamento e di visualizzazione del possibile maggiori rispetto a quelli che sono molto ferreamente attaccati alle abitudini. Beh, di queste cose ce ne sono talmente tante che solo in un caso diventano univoche e solo in un caso sono sempre le stesse. Un caso che lui canta meglio di chiunque, con questa meraviglia. Sì.

Io ho voluto fare questo speciale dedicato a Ligabue perché lui ha dei testi e delle canzoni che rappresentano esattamente il vivere di tutti noi. Tant'è vero che in alcuni casi chi è più ribelle e chi sente più la necessità di cambiare, di andare contro la corrente, di fare un po' il salmone, anche a costo di rischiare la pelle come i salmoni rischiano quando vanno contro il fiume per depositare le uova alla foce. Beh, ci sono un po' di persone che sono esattamente quelle che poi hanno cambiato nel corso della storia le regole del gioco, migliorando la vita di ognuno di noi. Quelle che ti dicono: questa è la mia vita, non mi rompere le scatole, questa è la mia vita.

ci sono un sacco di ispirazioni. La musica è fatta di note che mettono in piedi fantasia, muovono emozioni e fanno un mix di nuove cose che nel cervello sviluppano creatività. La creatività di Luciano Ligabue è veramente riconosciuta ovunque, e non soltanto perché all'epoca era un uomo che aveva il suo sex appeal, ma perché scrive testi che appartengono a noi, al sangue che ti corre dentro le vene.

0: Siate benvenuti su Radio One, The Big One, che continua tra poco. Radio One. Un testo che deve significare qualunque cosa tu voglia, a patto di non essere ancora quello che già è stato. Se tu guardi sempre dalla stessa parte, non troverai niente di nuovo. Semplicemente girandoti da un'altra parte potrai trovare qualcosa, perché sono sempre i sogni che danno forma al mondo.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

Già, i sogni danno forma al mondo. Che il tuo, da domani in poi, sia guardare da tutt'altra parte. Se vorrai, io sarò qui alla stessa ora.

Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

I'm

0: Ecco a voi Format a Sorpresa, i più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio
2: dal GB Play Studio, vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni e con la collaborazione di Claudia Dagnone.
4: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi e ai social Francesco Ferri.
3: Alla console Paolo Tocco e Giulio Berghella.
2: E bentornati tutti a questa nuova puntata del nuovo anno di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni, ciao a tutti e tutte.
2: Bene, allora diciamo buon anno, anzi migliore, ecco, possiamo dirlo, soprattutto per tutti naturalmente, augurandoci che i problemi seri si superino e soprattutto auguriamoci che la musica riprenda quella sua sede naturale che è il live, vero Marco? Che riprendano i concerti in presenza e che i problemi, insomma, compatibilmente con la prudenza, possono essere superati per la musica e per tutto il mondo dello spettacolo che ha sofferto tanto in queste...
3: Magari, caro Renato, questo è l'auspicio migliore, ma il live non solo della musica, il live di tutto, proprio...
2: Tutto il mondo. Cioè, anche cinema, insomma, tutto quello che ha bisogno di pubblico per avere il calore umano e la partecipazione. Noi con la vostra partecipazione da casa iniziamo quindi subito a dare uno sguardo al Classic Rock in edicola, che ancora in copertina
3: copertina abbiamo sempre i Doors, ma sì, poi abbiamo tanti altri nomi, tra i quali Peter Gabriel e la sua figlia Anna Gabriel. L'occasione è stata l'uscita di un libro di fotografie, appunto, di Anna Gabriel, dove Anna cattura l'anima del papà Peter e di altri 50 artisti, tra i quali ad esempio Johnny Depp, Annie Lennox, Susan Sarandon. Nella presentazione di questa opera di Anna Gabriel, insomma, anche il papà ha parlato.
2: E beh, insomma, i figli di, quando non scimmiottano i padri, sono fortunati perché entrano nell'ambiente. Certo, lei, insomma, e a cominciare da suo padre, che è un bellissimo soggetto per fotografia, anzi mi viene in mente che c'è un aneddoto, un episodio che pochi sanno, che Peter Gabriel insieme agli altri dei Genesis, giovanissimi negli anni 70, si recarono a Napoli, incontrarono gli Osanna, che stavano per uscire col loro primo disco, e gli Osanna avevano questa prerogativa di dipingersi, un po' come le maschere della tragedia greca, dipingersi i volti. Fu talmente impressionato Peter che dopo 6 mesi si dipinse anche lui. Ecco, questa è una bella cosa. Comunque, Marco, il legame di Peter Gabriel con l'Italia, lo sappiamo, no? È grande, parte da addirittura a Napoli. Lui ha anche gestito un grande studio di registrazione a Capri e poi adesso ha una casa in Italia, vero?
3: Sì, ha una casa in Sardegna, lui vive parte del suo anno in Sardegna, beato lui, in Costa Smeralda ad Arzachena. È diventato anche cittadino onorario del comune di Arzachena, per cui insomma i legami con l'Italia di Peter Gabriel sono evidenti. Io vorrei dire, aggiungere, prima di far partire il pezzo, se sei d'accordo, che su questa intervista, oltre a parlare del libro della figlia, dà un'importante notizia, ovvero che insieme al batterista suo storico Manu Cachet hanno da ottobre iniziato a fare le registrazioni del nuovo disco, e questa è una novità bellissima per tutti i fan, perché era da tempo che Peter Gabriel non appunto registrava un nuovo disco.
2: Bene, allora annunciamo subito Peter Gabriel
3: Red Rain.

0: Siete sempre collegati con Classic Rock On Air e adesso un annuncio importante che è anche un augurio. La ripresa della rubrica di Claudia Dagnone, la nostra Claudia, grande collaboratrice storica della trasmissione, con la sua rubrica In Viaggio Tra i Suoni, dove Claudia ci porterà, ci farà sapere quali sono i concerti, i grandi concerti in arrivo in Italia, sia al nord che al sud, dove appunto si sposterà in Puglia, eccetera eccetera. Allora, In Viaggio Tra i Suoni.
1: Buon anno a tutti gli amici di Classic Rock On Air. Io torno con questo nuovo anno con la mia rubrica in collaborazione con Ferrovie del Gargano per portarvi in viaggio tra i suoni. Tra le uscite discografiche, concerti, gli eventi culturali, parliamo un pochino di quello che succede nel nostro bel paese. Ovviamente, come di consueto, parto dalla città che mi ospita, la città di Milano, dove la Filarmonica inaugura il suo percorso orchestrale in residenza al Teatro Lirico Giorgio Gaber, proprio in occasione della prima stagione musicale del Teatro Lirico il 19 gennaio del 2022. Quindi Milano aprirà questo 2022 con la musica classica, come di consueto. Ma sarà un anno anche di grandi ritorni, perché il 2022 è anche l'anno del ritorno di Eros Ramazzotti, che ha annunciato un nuovo disco e anche un nuovo tour, di cui sicuramente vi sapremo dire meglio più avanti, ma già ci pare un'ottima notizia. E avrete modo anche di seguire per l'ultima volta, ahimè, il tour dei Litfiba, che hanno annunciato che per festeggiare i 22 anni di carriera si dedicheranno questo ultimo girone, quindi questo tour nelle maggiori città d'Italia. Sono state annunciate le prime 10 tappe. Si parte da Padova il 26 e il 27 di aprile, per poi passare a Napoli il 3 maggio e il 4 maggio del 2022. Il 10 e l'11 invece saranno lì a Roma all'Atlantico Live, 16 e 17 maggio a Firenze alla Tuscany Hall e il 24 e 25 maggio del 2022 all'Alcatraz di Milano. E un altro ritorno da record, quello di Marco Mengoni, che ha venduto oltre 25.000 copie del suo nuovo album Materia Terra, tra l'altro l'album più venduto nei negozi per Natale, ha superato i 50.000 biglietti per il tour negli stadi del 2022. Le date annunciate fino adesso sono quella del 19 giugno allo stadio San Siro a Milano e il 22 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Ma nell'attesa di tutti questi concerti che ci aspettano dalla primavera, io non posso non prendere il mio pullman di Ferrovie del Gargano e spostarmi nella mia terra madre, proprio nella mia città, a Foggia, dove le arti si uniscono, la danza, il canto e la recitazione, in un musical scritto e diretto da un artista locale, Michele Iorio, Eduardella, Cenerentola e Musical, che vedrà la luce con la prima nazionale il 15 di gennaio al Teatro del Fuoco. Io direi che per questa settimana abbiamo messo un po' di carne al fuoco. Io continuo però a girare per cercare nuove notizie da proporvi la settimana prossima.
0: Classic Rock On Air. Marco, adesso come al solito passiamo dai big contenuti in copertina su Classic Rock e agli emergenti, oppure comunque ad artisti italiani che ovviamente si fanno spazio nel grande mondo della musica. Questa volta è un cantautore che già abbiamo ascoltato, che tra l'altro lo vediamo anche nelle vesti di conduttore, e ha fatto un video che sta circolando in questi giorni. Lui è Andrea Ascolese, un cantautore, e questa volta il MEI ci propone questo suo ultimo disco.
2: Ascoltiamoci Andrea Ascolese con
0: Sorprendimi.

0: con Air si sente musica, si parla di musica e non solo, anche di immagini, perché è il momento di passare la linea Marco Testoni, che in prima persona conduce, ha ideato questo Soundtrack City, che è ormai, insomma, è un programma molto specializzato e molto popolare sulle colonne sonore, insomma sulla musica per il cinema. E a proposito di colonne sonore, questa volta ci siamo anche incontrati in una grande manifestazione legata al vinile, che è Music Day, nella quale c'erano i vinili di tante colonne sonore, e fra i grandi autori, Morricone, Rota, insomma i grandi trovaioli del passato, c'è anche un autore molto molto moderno, molto amato anche dai giovanissimi, perché è Claudio Simonetti, che insomma è uno dei Goblin, e sappiamo bene quante colonne sonore, no Marco, con Dario Argento e anche con altri hanno fatto i Goblin.
1: Questa volta chi condurrà le danze, però caro Renato, è una nostra vecchia conoscenza, ossia stiamo parlando di Franco Bixio, l'editore, sì, che intervisterà per noi appunto Claudio Simonetti.
0: Soundtrack City.
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, nel consueto appuntamento con il Cinevox Cult Club di Franco Bixio. Questa volta è l'ultima puntata, questa qui di dicembre e dell'anno anche, e concludiamo insomma con un bel nome, perché parliamo di Claudio Simonetti, ospite appunto di Cinevox, sempre durante i giorni del Music Day. Dunque, di Claudio Simonetti che cosa dire? Non solo è un artista che ha composto svariate, iconiche colonne sonore, ma molte di queste colonne sonore fanno parte appunto del catalogo della Cinevox Record. Con lui in questo caso ci sono due elementi molto interessanti all'interno di questa intervista, perché Simonetti ci parlerà del vinile, cosa ha rappresentato per lui il vinile e cosa potrebbe rappresentare anche nel futuro. La seconda cosa è ancora forse più importante, che ci presenterà la nuova lineup dei Goblin, che ha appunto presentato anche durante una conferenza stampa nell'ultimo Music Day. Quindi, augurandovi buon anno a tutti quanti, andiamoci a sentire Claudio Simonetti al Cinevox Cult Club di Franco Bixio. Alla prossima e al nuovo anno.
2: Say what? Benvenuto Claudio, dammi la mano, come al solito grande amico. Allora Claudio, Cinevox Cult Club noi l'abbiamo fatto per cercare di rendere omaggio a quelli come molti espositori che sono qui, collezionisti, amanti del vinile, hanno reso possibile questo rilancio del vinile.
3: Beh, io sono molto felice di questo ritorno, un ritorno di fiamma, insomma, neanche tanto, poi perché invece molti giovani non erano mai entrati nel mondo del vinile e stanno scoprendo, forse grazie anche ai loro genitori che gliel'hanno fatti conoscere, gliel'hanno trasmessa questa cosa. Per noi è una grande fortuna, perché purtroppo il supporto del CD è obsoleto ormai, insomma è defunto, tant'è che le nuove automobili non hanno più neanche il lettore CD. Ecco, io molta gente mi dice non so dove metterlo il CD.
2: Raccontaci invece del tuo nuovo gruppo.

0: e poi suonerò anche a Roma l'8 gennaio al The Frag, che è un locale qui di Roma, e poi suonerò insomma a Parigi faremo Suspiria, poi suonerò a Londra, insomma a Berlino, tutte grosse capitali. Ecco i ragazzi del gruppo.
1: Il gruppo di Claudio, che brevemente ce lo presenta.
0: Allora abbiamo qua la bassista Cecilia Nappo, bravissima, batterista Federico Maragoni e il new entry Daniele Amador alla chitarra.
1: Allora ringraziamo Claudio sia per l'iscrizione al Cine Oscar Club sia per la presentazione del suo nuovo gruppo. Appuntamento dal vivo l'8 gennaio al
0: The Frag a Roma.
1: Al The Frag a Roma, mi raccomando, saremo tutti lì e in bocca al lupo, buona musica e buona vita.

0: celebre Profondo Rosso dei Goblin, ma in una versione nuova, appunto con la nuova formazione di Claudio Simonetti, dove ovviamente lo spirito, la tensione, l'emozione sono gli stessi, ma i suoni sono un po' più moderni, una reinterpretazione dello stesso Simonetti.
1: Anche se il pezzo era bello prima, è bello adesso, comunque,
0: esatto,
1: il risultato non cambia.
0: Allora continuiamo come di consueto a Classic Rock on Air di a dare spazio a personaggi emergenti. Questa volta parliamo di un gruppo, i Villa Zouk, no? Villa Zouk è un gruppo dove i loro testi sono molto molto impegnati, sono il sociale, no? La presa di coscienza di una generazione nuova.
1: In questo caso stiamo parlando di un brano che si chiama Siamo Tutti Salvi, dove il focus del brano è proprio il consumismo, i bisogni falsi, sì. E quindi è molto interessante il risultato alla fine musicale di tutto questo.
0: Quindi Villa Zouk,
1: Siamo Tutti Salvi.
2: Avanti ladri e signori, lasciate fuori i soldi.

Siamo tutti salvi, siamo tutti salvi, siamo tutti salvi.

0: a non buttare tra le stelle.
1: Siamo al momento dei saluti su Classic Rock On Air. Ringraziamo i nostri conduttori, gli ospiti intervenuti, i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi e Francesco Ferri,
2: Paolo Tocco e Giulio Berghella in regia.
1: E da Milano Claudia Dagnone che vi saluta.
3: E caro Marco, quindi questo è proprio il momento dei saluti, del buon anno, lo diciamo ancora una volta. Chiudiamo questa puntata di Classic Rock On Air 2022 e con ovviamente in musica, come siamo abituati sempre a fare. Quindi un saluto, un grande saluto da Renato Marengo
4: e da Marco Testoni. Allora, qui stiamo parlando per questa sigla di coda, è scelto insomma una cara amica, ma questa volta questo album insomma è importante per tanti motivi, adesso ce ne parlerai. Io però sì, uno dei motivi che credo sia importante è questo album esce per la Artist Records e per la Cramps Music, signori. Cioè stiamo parlando di una delle etichette iconiche degli anni 70, no?
3: Bravo, mi fa piacere l'hai ricordato. E proprio un balzo dagli anni 70 ad oggi, esattamente nel 73, data in cui uscì il primo disco Bussamantra con Donella Del Monaco, Alfredo Tisocco, Giorgio Bisotto e io, che abbiamo praticamente creato un vero e proprio piccolo manifesto della musica della contaminazione. Infatti il titolo Avantra, cioè avanguardia e tradizione, abbiamo osato, no? Partendo da un gruppo di musica classica, portando a contaminarlo anche Tony Esposito e altri suoni elettronici e altre cose. Dopo 48 anni il gruppo si ritrova con, ahimè, Giorgio Bisotto soltanto in voce, perché ci ha lasciati prematuramente, un grande amico, e con Donella e Alfredo alle tastiere, è un virtuoso strepitoso, sentirete la voce di Donella in questo brano con il quale vi salutiamo, è molto particolare, quindi sentirete questa sua capacità, con sottolineato dal flauto di Mauro Martello, che insomma anche una cover band già totale. Tutta la formazione Opus Avantra, vi invito ad ascoltare in questi giorni questo nuovo ritorno degli Opus Avantra. Noi vi salutiamo quindi con questa sigla di chiusura che ci accompagnerà per tutto gennaio.
4: Il brano che abbiamo scelto è Ballata sulla Luna,
3: Opus Avantra.
5: Luce

mi smarrisco e mi ritrovo con un ritmo di rondò. In un liquido silenzio di parole che non ho. Il lato scuro della luna, il lato scuro della luna troverò. Che mi culla, che mi prende, che mi prende una

0: mi smarrisco e mi ritrovo con un ritmo di rondò. Il lato oscuro della luna, il lato oscuro della luna troverò.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 4:30.
3: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
4: Radio Tiguglio.

0: Io sono Ilaria Cuccini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Cuccini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Cuccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cuccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

Attenti a quei due. Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due. Il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Radio Tiguglio ti racconta l'Italia attraverso la musica italiana di ieri e di oggi.

0: e Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

della voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

0: l'ora ufficiale di Radio Tigullio.
1: Le 7 e 31 minuti.

Volevo dirti che niente da ora è lo stesso concetto è diverso, diverso da ogni equilibrio che ho perso. Volevo dirti che ciò che ferisce ha una cura, ma a volte ti resta più dentro, quegli occhi e quei giorni sbiaditi nel tempo. Volevo dirti che spesso ad illuderci è il nostro coraggio che pensa di essere forte più di ogni pugno che incasso, ma il mio cuore

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio. Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tigullio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica? Gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.

0: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.

0: su Radio Tigullio, la musica giusta al momento giusto.
1: Ogni storia che racconti sulle pagine di un diario ti trasporterà davanti a un inventario. Ogni voce che ti chiama ha diverse intonazioni.

è una follia. C'è qualcuno che ti aspetta e vorrebbe accompagnarti, non avere troppa fretta e non fermarti, non buttare via i momenti, tieni stretti tra le dita

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuli Activity, la musica che vuoi ogni giorno. Yeah, no.

stalking this old Doris with lascivious intent. I'm behind.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alternano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Radio Tigullio presenta
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole. Sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali. Anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni. Oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche. L'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica. Sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta. Non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro. Potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata. Volete mettere da parte le preoccupazioni. Se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica. Il buon umore sarà contagioso. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi in certi casi sembrerete scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni. Quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia. L'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere. Avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. L'amore, però, non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Antieuropei.
3: Non stop music
4: su Radio Tigullio. Ci vuole

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
2: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
3: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
4: The Night Life.
5: Amici di Radio Tiguglio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
4: The Night Life.
6: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Ma è l'ora di pranzo, ragazzi.
7: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
8: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
9: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
10: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare.

0: in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti.
1: Rotta per l'infinito. Sorge un nuovo straordinario. Welcome to our island. Benvenuti sull'isola che non c'è.
2: Sono le 9:30.
3: Il Buongiorno con Emanuel vi viene offerto da 24orenews.it, www.24orenews.it.
4: Benvenuti a tutti voi. Siete pronti per un altro volo con Emanuel? Bene, allora si inizia con il volo più bello delle radio. Ve lo dice Jennifer Lopez.
5: Signore e signori, vi preghiamo di allacciare le cinture perché siamo in partenza. Grazie per aver scelto la nostra compagnia.
6: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
7: Collegamento effettuato. A inizio il Buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Cida vi augura un buon viaggio.

0: In questo caso mancano pochi secondi, pochi minuti alla fine del brano, e dovrei entrare, quindi no, regia, si fa così, giusto? No, è che c'è quella cosa un pochino che non so come dirlo, non so come fare, non so come, ma lo devo fare, dire. Ragazzi, buongiorno innanzitutto, chiaramente, buongiorno con Emmanuel. Quante volte lo si dice durante la settimana, e poi soprattutto quando arriva il giorno memorabile come questo. E devo dare una triste notizia. Non so adesso come, meno male che non abbiamo il video, sennò altrimenti, insomma. Sì, qua, asciugo in questo lato. Sì, no, aspetta un attimo che mi sono sporcato la giacca da pilota. Allora, dunque.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ciao.
1: Grazie per aver scelto il volo del buongiorno con Emmanuel.
0: Oh, Emmanuel.
1: Vi ricordiamo che è il viaggio più sicuro al mondo. Il comandante Emmanuel Shida e io, Jennifer Lopez, vi auguriamo un buon volo.
0: Grazie, Jennifer. Sì, grazie Jennifer Lopez. Allora, un attimino, perché pare che sia partito qualcosa che al momento non va bene. Vediamo un attimino, dopo ci arriviamo. Allora, dunque, stavo dicendo che è arrivato un momento un pochino non molto molto praticamente. Questo è il penultimo, dai, è il penultimo volo. Esattamente siamo al numero 20 della stagione 2026, è il penultimo volo del buongiorno, quindi dobbiamo dirlo, dobbiamo ricordare, perché la prossima sarà l'ultima della stagione e concluderemo chiaramente con i saluti, o sempre con un po' di bella musica, anche scelta da voi, ma soprattutto si va con l'oroscopo anche dell'estate 2026, anche perché al Buonasera con Emmanuel tra qualche giorno avremo l'esperta astrologa Astroval con l'oroscopo dell'estate, quindi mi raccomando, immancabili. Detto questo, si procede, quindi si parte, o meglio siamo già partiti, come ci ha ricordato anche la Jennifer Lopez, e niente, a tutti grazie di avermi scelto ancora, e ascoltiamo un po' di musica, perché poi come al solito abbiamo gli interventi con i nostri professionisti. Silly Cruz con Ancora.

come dicevo, puntata numero 20, alla regia come sempre, impeccabilmente, e insomma, come possiamo dire, non si può fare a meno? Sì, è vero, senza di lui non si canta, non si suona, come dico, Angelo Ruggeri, parte tecnica, regia, insomma tutto e di più, ecco anche il nostro... No, non lo dico. Meccanico, non c'entra nulla, vabbè. A proposito, salutiamo il papà di Angelo, eh? Ok, a proposito di meccanici, insomma, professionisti. Allora, no, questa è una pubblicità, caro Angelo, se... Mi raccomando, dobbiamo fare il contrattino. Va bene, dai, a parte gli scherzi, vi ricordo anche il contatto telefonico che è il 331-82-80-843. 331-82-80-843. Gli appuntamenti della giornata, come sempre, al Buongiorno con Emanuele, scorrono così. Allora, normalmente, dico normalmente perché non può essere presente in questo momento perché è super impegnato, che vuoi? La vita da giornalisti è così. Mi ha comunicato che non è possibile intervenire perché non è possibile, lo farà più tardi e parlo di Francesco Vitali, Italia Stampa. Lo avremo quindi verso la fine, quindi rimanete incollati perché oggi, ragazzi, i colori variano. E poi abbiamo l'angolo dedicato al grande schermo, al cinema. Luigi Rizzo, cosa ci propone? Cosa ci ricorda? Cosa ci dirà? Cosa andremo a vedere al grande schermo? Sul grande schermo, anche perché Luigi non si trova a Napoli, bensì si trova in Calabria. Come ogni anno lui, grande, insomma, animatore, organizza tutto, insomma, e quindi si trova nel posto più bello della, uno dei posti più belli della Calabria, appunto nei pressi di Tropea. Proseguiamo, andiamo con l'oroscopo della settimana. Questo giro sì, come ricordo ancora, la prossima avremo anche l'oroscopo dell'estate, sempre con la nostra esperta Astroval. Si scorre, il tempo trascorre, il tempo trascorre, andiamo lì e andiamo a Rita Monastero, docente di cucina, dove oggi ci regalerà sicuramente qualcosa di profumato, qualcosa di buono, come sempre. E gira la lancetta, Dario Bordè, 24 ore news, un altro grande del giornalismo. E beh, insomma, una rivista come 24 ore news, ragazzi, vi invito a dare un'occhiatina anche online. Non so dove si troverà, lo sapremo, come si dice, vivendo oggi. E poi, ecco, poi dopo ritorna l'immancabile, perché non poteva mancare, Francesco Vitale. Quindi abbiamo invertito un po' l'orario, invece di fare all'inizio lo facciamo verso la fine del volo di oggi, questo Buongiorno con Emanuele pre-estivo, possiamo dire, né? Perché ormai si sa che, insomma, le temperature stanno incominciando a riscaldarsi, qui da noi arriveranno sui 35-40 gradi, mi pare, vero regia? Non vedo l'ora, mi voglio fare nero, non dalle botte, con il sole. Allora andiamo con la musica, che è la cosa più bella che riusciamo a fare veramente, ed è Arise che ci propone un famoso pezzo dal titolo Quello che le donne non dicono.

0: I'll be honest with you, Bean. I like this.
1: Signore e signori, il comandante ha spento il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt sign. We, however, recommend to keep your seatbelt fastened while seated. You may now also turn on your electronic devices.

Anima con Beautiful, un pezzo che sta andando veramente molto bene in tutte le radio, le sento, non le vedo ma le sento, mi piace sentire più che vedere. Volevo anche ricordare, a proposito di sentire, magari può non essere interessante al resto del paese, diciamo, in parlo del paese Italia, il territorio, ma qui in zona potrebbe essere interessante, perché il primo di giugno abbiamo un bel evento organizzato dall'avvocato Aldo Truncè, che io lo saluto di cuore, ovviamente mi associo anch'io a questa piccola organizzazione, anche se diciamo quello che ha fatto tutto è stato soprattutto lui. Abbiamo questo evento dedicato alla dunque alla comunicazione, abbiamo diversi ospiti, ovviamente ci sarò chiaramente io, poi insomma tanta roba, quindi vi invito, se vi va, qui a Cotronei, provincia di Crotone, chiaramente il primo di giugno alle ore 16. Beh, se volete poi eventualmente vi recate, ci contattate, che noi vi diciamo esattamente il punto geografico dove si trova la sede, che è una sede anche molto bella e anche dedicata, insomma, è importante in un certo senso. Va bene, dovevo dirlo, è giusto che mi appartiene, quindi dovevo farlo. Allora, dovevo dire un'altra cosa, certo, riguardo alla musica, caro, sì, la regia mi dice il pezzo. Abbiamo Jovanotti con il suo ultimo lavoro, dai, era ora, cavolo. Il titolo è Buon Vento, lo ascoltiamo? Ma lo ascoltiamo davvero? Era un po'...

sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.

0: Bring Your Love. Questo è l'ultimo lavoretto della Madonna. Detto così, cioè nel senso che Madonna, la cantante, appunto, è un pezzo. Io l'ho detto correttamente, cioè, capito perché tu fraintendi, caro regia? Lo so, ho detto un pezzo della signora, appunto, che si fa chiamare Madonna, per l'appunto, no? E poi non è che sia proprio, penso io, poi ognuno, come si dice, no? Il suo, beh, tutta la musica in genere mi piace. Bene, è arrivato un messaggino?
1: No, dai.
0: Vogliamo sapere chi è? Io non lo so, io poco lo immagino, però può anche darsi che possa sbagliare. Vediamo un attimo.
2: Contatto telefonico 331 82 88 43. Ecco qua, vediamo se troviamo il comandante.
0: Sì, pronto?
2: Comandante Mangoscida?
0: Sì, sono io.
2: Buongiorno comandante.
0: Ciao.
2: Ti ho trovato, sono Patrizia da Bologna, sono pronta per volare.
0: Certo,
2: con te.
0: Immaginavo che fossi tu, quello non c'erano dubbi. Cioè adesso mi hai anche mandato in diretta, ce l'ha telefonato, deve essere in privato.
3: Ho deciso di restare, qui appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema che passione. Linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Ed eccoci, buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti. Come sempre nella nostra settimana di cinema.
1: Ok.
2: Abbiamo due film quasi simili ma diversi tra loro. Partiamo col primo film. Sono due thriller, ecco perché sono quasi simili. Il primo film è Here Hell Privat, film che è futuristico, parla di un mondo tutto al neon, blu e rosso, dove c'è un mistero da scoprire, dove un misto un po' fra Blade Runner e altri film di quel genere degli anni 80, film dove ci sono molti momenti quasi suspense ma carino, un film con momenti di scena, colpi di scena, tutto per scoprire un mistero che non dico perché lo so, sarebbe molto facile, certo. Poi lucerei tutto il film. E questo è un film di un regista che erano 3 anni che non faceva un film, è uscito con un film molto particolare, deve piacere anche un po' il genere perché è molto buio, molto scuro.
1: Ricordiamo, Luigi, perdonami, ricordiamo ancora il titolo?
2: Here Hell Privat.
1: Il Help.
2: Mentre il secondo film è un thriller molto sullo stile anni 40, con film di Andy Garcia, l'ha scritto, l'ha diretto, ha scritto le musiche, ha interpretato lui questo film sul un detective che vive stile anni 40, si veste anni 40, alla macchina degli anni 40, ma in un mondo moderno nel 2026. Dovrà scoprire e liberare la moglie di una persona importante, dove ci saranno tante avventure che capiteranno all'interno di questo film. Andy Garcia vive in questo mondo perché si isola, non vuole essere nel mondo moderno per una delusione d'amore, per la perdita dei figli, ed è molto molto un bel film. Lui ci ha messo 20 anni a scriverlo, questo lo consiglio vivamente da vedere. È un film, come si dice, un film piccolo,
1: sì,
2: ma molto bello, molto piccolo perché come produzione non è costato,
1: sì, diciamo, per i costi,
2: budget, milioni di dollari, e poi ha finanziato tutto lui, Andy Garcia. Ma è un film, devo segnare, perché vedere quest'uomo vestirsi come negli anni 40 ma vivere, certo, poi certo, effettivamente nel 2026 lui rifiuta TikTok, Instagram, ci saranno molti colpi scena, ci sono anche molti attori come Dustin Hoffman, abbiamo all'interno di questo film, ci abbiamo attrici e attori veramente.
1: Vari numero uno, insomma, ecco, vari numero uno.
2: Sì, uno se l'aspetta, ma in effetti sono un bel po'.
1: Senti, io ne approfitto, non ti voglio lasciare subito così, ne approfitto per farti anche una domanda tecnica riguardo, certo, essendo tu un esperto. Allora, io poco tempo fa ho visto, prima che ancora lo trasmettesse in Rai, il Gladiatore, il seguito, insomma,
2: due.
1: Ecco, due. Allora, è stato, io sono rimasto affascinato dalla sceneggiatura, un po' tutto, no? Ecco, la domanda, sì, è questa: non mi è sembrato tanto a me, sì, vabbè, sicuramente è stato utilizzato l'intelligenza artificiale, tutto il resto, insomma, quello che, insomma, è qui, software che utilizzano, però mi
2: diciamo che più che intelligenza artificiale è stato usato la CGI, che è diverso, un po'
1: molto più realistico, però perché
2: no, diciamo il classico screensaver, praticamente gli attori non sono mai stati all'esterno.
1: Ah, ecco, sì, infatti, però dico, come numero di persone intendo, no? Per quanto riguarda i soldati, insomma, tutto il resto,
2: tanti sono stati replicati, praticamente è una si usa questo software che ne hai 10 e ne fai uscire
1: 50, 100, tipo
2: 50,
1: così.
2: 100, 10.000, quanto ne servono.
1: Però guarda, su questo è stato fantastico il film, veramente qualcosa di straordinario,
2: sì, sì, sì,
1: action dall'inizio alla fine. Una volta si chiamavano, ricordo quando ancora non avevamo questi software, i Colossal, no? Colossal, quando
2: certo.
1: C'erano tanti, ma erano veramente attori, cioè almeno
2: allora
1: comparse
2: sì, allora
1: tante persone, tanta gente, paesi interi penso che invitassero,
2: sì,
1: a fare.
2: Sì, adesso è diverso, adesso ecco, ne prendi un centinaio e te
1: ne fanno un milione, sì, certo, ma è fantastico davvero. Va bene, queste curiosità dovevo farti, insomma, anche per saperlo in tempo reale, insomma, sicuramente anche tanti amici che ci stanno ascoltando si sono chiesti, però quanta gente fa questo, invece magari no, c'era un po' di gente ma non così tante quante ne abbiamo viste. Perfetto, e concludiamo dicendo, ovviamente a te, te e a tutti quanti che il prossimo Buongiorno con Emanuele sarà la chiusura della stagione. Quindi, anche perché poi dobbiamo dirlo, cioè andare al cinema durante l'estate, insomma, se fosse un drive-in, quasi sarebbe, oppure magari si preferisce guardarlo dal cellulare, dallo smart, lì, insomma, dal.
2: Vediamo che adesso i cinema si sono attrezzati molto
1: con l'aria fresca, vale. Anche certo, però è sempre un luogo un pochino, no? Non proprio
2: certo.
1: Va bene, Luigi, ti lascio alla tua come si chiama il posto dove ti trovi
2: adesso? Adesso mi trovo a Pestum. Domani mi troverò a
1: Tropea, quindi ricordiamo che fra le mille cose che fa, e le fa anche molto bene, il nostro grande animatore, organizzatore, un po' tutto e di più, in questo villaggio della Calabria, qui a casa mia, mamma mia che bello. Grazie Luigi, buon lavoro, buon tutto, e ci sentiamo fra qualche giorno al Buonasera con Emanuele, che poi sarà anche l'ultimo. Grazie a te, ci sentiamo.
2: Ciao.
3: Cinema 1982.

0: Project Disco. Era il 1982, con questo brano molto, molto famoso, direi, lo ricordo come se fosse ieri, Disco Project, Pink Project, dai Pink Floyd.
1: Gli assistenti di volo del Buongiorno con Emmanuel vi augurano ancora una fantastica mattinata e un buon viaggio da me, Jennifer Lopez.

0: Velin è il buongiorno con Emmanuel, il programma che mi fa impazzire.
1: 331 8280 843 331 8280 8

C'è la voce di Rob con Stupida Poc'anzi, abbiamo così ascoltato anche lei, che insomma è facile sentirla. Abbiamo avuto Jennifer Lopez con Save Me Tonight, un pezzo che sta andando molto bene, penso sicuramente ci accompagnerà anche una parte di quest'estate, salvo ovviamente altri poi brani che seguiranno. Dunque, vogliamo ricordare ancora che il 20° volo del Buongiorno con Emanuele, il 20° appuntamento di questa meravigliosa stagione che sta andando in onda ancora per un'altra puntata, la prossima. Ricordo ancora, tristemente, con dispiacere, l'ultima della stagione. Si intende che poi ci risentiremo ovviamente a ottobre, giù di lì. Ringrazio ancora sin da adesso ancora tutte le radio che sono rimaste collegate con il sottoscritto. Siamo oltre 66 quelle che conosciamo, di cui alcune anche in tempo reale, che saluto e ringrazio. Ovviamente, insomma, sono tanti da salutare. Vorrei fare un elenco, ma magari ne saluto uno o due e poi gli altri dice come mai. Io ci sono pure io, facciamo una cosa, noi salutiamo tutti insieme, dai. Ma saluto soprattutto voi, ringrazio soprattutto voi che puntualmente al Buongiorno con Emanuele vi sento e vi immagino, vi vedo, vi immagino più che altro. Ricordo ancora che il Buonasera con Emanuele, il prossimo, quindi fra qualche giorno, è l'ultimo appuntamento. Si concluderà alla grande con la nostra esperta Astroval, che fra poco l'avremo per l'oroscopo della settimana, ma il Buonasera l'avremo come ogni anno dagli ultimi 20 anni a questa parte con l'oroscopo dell'estate 2026. Bene, prima di andare con l'oroscopo ascoltiamoci Katy Perry, che dice bye.

0: Cat Perry con The One That Good Way, e diamo subito spazio all'oroscopo di questa settimana. Vediamo un attimino cosa i pianeti, le stelle ci diranno, non lo sappiamo. E ricordiamo anche che dopo abbiamo le chicche. A tutti una buona fortuna.
1: I pesci e le bilance, acquari, capricorni.
2: Buongiorno da Astroman, e con voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, con Venere dissonante sarete poco accoglienti e più esigenti nei confronti del partner. Dovrete assolutamente lasciare fuori dalla porta quella gelosia senza fondamenta che deteriora il rapporto. Lavoro, le idee giuste per portare avanti alcuni progetti ci saranno. Dovrete solo comunicare di più con colleghi e collaboratori e lavorare in equip. Toro, amore, diversi pianeti vi guardano benevoli, tra quali anche Venere, che vi solleciterà ad essere più romantici e avere più attenzioni verso la persona amata. Lavoro, settimana impegnativa ma produttiva. Mercurio non vi guarda più in cagnesco e voi potrete finalmente comunicare con gli altri senza incomprensioni. Gemelli, amore, sarete tiepidi, talvolta anche freddi nei confronti del padre che soffrirà a causa di questo vostro stato. Evitate le discussioni e, se potete, cercate di essere più tolleranti. Lavoro, qualche imprevisto potrebbe mettervi in difficoltà nel portare a termine alcuni lavori. Cercate di stare dietro alle priorità e non tergiversate. Cancro, amore, Venere nel segno vi renderà più soddisfatti a livello sentimentale. Sarete più accoglienti e desiderosi di trascorrere più tempo con la persona amata, che dopo settimane di turbolenze finalmente apprezzerà questa oasi di pace. Lavoro, la vitalità non vi mancherà grazie a Marte nei Gemelli, ma dovrete fare i conti con i pianeti in quadratura dall'Ariete, che potrebbero portare qualche scompenso o ritardo. Fermatevi e pensate a ciò che dovete fare prima di agire. Leone, amore, potrete affrontare alcuni punti da chiarire con il partner. Ora che Mercurio è tornato a sorridervi, potrete intavolare discussioni chiarificatrici senza usare parole improprie. Lavoro, la mente è tornata lucida, ora vedete meglio ciò che state facendo e dove state andando, quindi rimboccatevi le maniche e, se dovete modificare qualche progetto in corso, fatelo. Vergine, amore, la vita affettiva andrà a gonfie vele. Romanticismo ed Eros viaggiano a braccetto, regalandovi ancora una settimana fantastica sotto tutti gli aspetti. Lavoro, poco lucidi e poco presenti a causa di Mercurio dissonante, dovrete faticare di più del solito per realizzare un progetto ambizioso. Bilancia, amore, la vita affettiva continua a zoppicare a causa di Venere dissonante. Freddini e con la testa altrove sarete una spina nel cuore per il padre. Parlatene e chiarite le vostre motivazioni. Lavoro, Mercurio e Sole vi guardano più che benevoli, rendendovi non solo molto dinamici ma anche molto lucidi mentalmente e creativi. È arrivato il momento di tirar fuori quell'idea che vi frulla per la testa da diverso tempo. Sarà apprezzata e appoggiata da colleghi o collaboratori. Scorpione, amore, ancora una settimana al top per quanto riguarda i sentimenti. Venere vi sostiene alla grande per i progetti della vita a due. Lavoro, potrete concludere alcuni lavori che erano rimasti in sospeso senza molti sforzi. Siete sostenuti da diversi pianeti che vi doneranno non solo l'energia vitale e fisica, ma anche tanta razionalità e creatività. Sagittario, amore, la vita affettiva vi darà qualche noia a causa dei pianeti nel segno dei Gemelli. Le nostalgie non saranno capite dal padre, che guarderà dall'altra parte. Vi conviene quindi vivere nel presente e lasciar perdere il passato. Lavoro, se dovete apportare cambiamenti alla vita lavorativa, evitate, perché non è il momento giusto. Sole e Mercurio dissonanti non vi daranno la giusta energia e lucidità mentale di cui necessitate. Capricorno, amore, la vita di coppia potrebbe avere qualche intoppo a causa di Venere in opposizione dal segno di Cancro. I problemi da affrontare saranno diversi, ma non è il momento delle discussioni. Lavoro, riuscirete a fare meglio e portare avanti i progetti che avete in cantiere con dinamismo e creatività. Non abbiate il timore di avere troppa carne al fuoco, riuscirete là dove altri non arrivano. Acquario, amore, il nervosismo dettato da Marte dissonante si farà sentire alla grande. Sarà il caso di evitare le discussioni, soprattutto contraddire il partner. Lavoro, qualche ritardo potrebbe irritarvi più del solito. Marte dal Toro vi spingerà a contraddire gli altri e a innestare discussioni inutili e farvi del male. Le strategie vincenti per risolvere i vari problemi sono in dirittura di arrivo. Pesci, amore, la settimana sarà molto affettuola. E non solo. Marte e Venere continuano a guardarvi birichini, regalandovi momenti davvero molto intensi accanto alla persona amata. Lavoro. In campo professionale non avrete problemi. Tutto quello che avete in ballo e quindi già messo in cantiere da tempo sta procedendo a dovere. Il vostro compito sarà quello di controllare se tutto prosegue come programmato e non innescare inutili discussioni. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Vi do un appuntamento alla prossima settimana. Un sorriso da Astro.
3: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro.
4: 1979.

0: 1979, l'ultima luna, sai, 1979, beh, insomma, era l'anno in cui io ero già maggiorenne, insomma, ero, ecco, quindi sei anche tu, vero? La prima adesso che sentino i ragazzi e adesso i giovani, che cos'è la A Auto Bianchi 112? Te la ricordi?
1: Sì, ma io la prima macchina che ho avuto è stata la 500, che poi sono riuscita anche a distruggere quella.
0: Addirittura, no, io avevo la 112 che era un'eredità di mio padre, perché mio padre non la prendeva mai, perché veniva in vacanza, quindi quei pochi chilometri che faceva, quindi la presi completamente di zecca, quindi gli feci io tutta la strada che doveva fare. E, insomma, all'epoca era piccola, però non sembrava piccola. Adesso quando la vedi, adesso ti rendi conto, ammazza quanto era piccola sta macchina.
1: Io sono riuscita a fondere il motore della 500, non so come ho fatto.
0: Non lo so, forse hai circolato. Acqua, dai, senza acqua nel radiatore.
1: Senza olio, forse.
0: Senza olio, perché le donne l'ultima cosa che faranno nella propria vita sono due: controllare se c'è acqua nel radiatore e controllare l'olio. Assolutamente no, cioè quella è una cosa. E quindi va bene, ma noi siamo qua non per parlare di meccanica, bensì di parlare delle chicche. Perché, cara amica mia, ricordiamo che la prossima avremo le chicche estive.
1: No? Esatto. Oramai ci siamo in estate.
0: Oramai
1: i gradi sono quelli.
0: Prepariamo il costumino.
1: Si già a studiare.
0: Prepariamo il costumino e andiamo a farci bagnetto. Allora, vai, cara.
1: Allora, cominciamo subito con l'Ariete. Questa chiaramente sono le chicche per la settimana.
0: Certo.
1: Allora, sarete esigenti in amore come non mai e sarà difficile giudicarvi compagni ideali. Piccole critiche e gelosie inesistenti potrebbero rovinare il rapporto. Dovete fare molta attenzione. Per quanto riguarda il Toro, romantici e molto attenti alle esigenze del padre, sarà un piacere avervi accanto. Fate solo attenzione agli scatti di ira, perché la presenza di Marte nel segno potrebbe innescare, perché Marte, anche se ce l'abbiamo nel proprio segno, ogni tanto ci dà, no? Cioè è molto veloce a farci alterare, quindi bisogna stare sempre molto attenti. Per quanto riguarda i Gemelli, il vostro atteggiamento un tantino freddino potrebbe indispettire il padre. Se dovete chiarire qualche malinteso, è arrivato il momento e la vostra tolleranza sarà premiata. Per quanto riguarda il Cancro, innamorati, grazie a Venere nel segno, sarà un piacere avervi accanto. Non più aggressivi come nel recente passato, sarete in grado di fare progetti importanti per il futuro. Il Leone torna alla ragione finalmente dopo settimane che era scomparsa dai vostri radar. Se dovete fare chiarezza con il padre per episodi del passato, è meglio farli ora. Arriviamo alla Vergine, relazioni al top. Questa settimana veramente sarà importante per i sentimenti. I single potranno anche fare un incontro importante. Dovete soltanto essere un po' più cauti nel lavoro, perché lì invece sballerete un pochettino. Arriviamo alla Bilancia. Appoggi sul lavoro saranno graditi e vi renderanno più creativi del solito. Attenti invece al livello sentimentale, perché Venere vi guarda in cagnesco, causando liti inopportune. Arriviamo allo Scorpione. Magnetici e sensuali, sarà un piacere avervi vicino. Per i single si consiglia di usare di più e non se ne pentiranno. Sagittario, la gelosia gratuita non porta a nulla, dimostra solo la vostra instabilità a livello mentale, quindi lasciate stare i ricordi e vivete nel presente. Passiamo al Capricorno, potete fare meglio anche se avrete Venere in opposizione e quindi vi disturberà nella quiete familiare. Vi consigliamo di volare molto ma molto basso questa settimana. Arriviamo all'Acquario, nervosismo alle stelle, dovete assolutamente contenervi per non rovinare i rapporti esistenti. Ritardi e discussioni anche sul lavoro non portano a nulla, quindi inutile che state lì a rompere un po' le scatole agli altri, inutile, tanto non sbrigherete le cose. Per quanto riguarda i Pesci, statevi coccolare, perché sarà una settimana molto speciale. I pianeti dell'amore vi guardano complici di tanta tenerezza.
0: Bene, quindi come sempre con i pesci si conclude l'oroscopo della settimana, questa settimana che poi è la, dobbiamo, beh sì, l'ultima quasi, l'ultima giusto, l'ultima settimana del mese che è appunto di maggio che conclude. Quindi
1: diciamo che oggi si conclude. E domani inizia l'ultima settimana.
0: Esatto, domani
1: per noi.
0: Certo. E poi al prossimo buongiorno abbiamo un'altra settimana, quella di giugno che seguirà, e poi avremo le chicche estive che sono importanti. Ricordiamo al buonasera con Emanuele, in diretta la nostra esperta astrologa, l'avremo per intero, quindi a darci insomma tutte le cose che possono
1: qualche piccola previsione per l'estate, dai, per vedere se uno deve andare al mare o può starsene a casa.
0: Ascoltami, tanto non ci sente nessuno, tu sai che noi ci sentiamo solo così, no? Cioè non è che noi ci
1: esatto.
0: Senti un po', ma più o meno la Vergine in estate come sarà? Più o meno
1: la Vergine in estate va sempre bene, il problema è questo, perché sono i mesi estivi, sono sempre molto favorevoli, cioè, è difficile che ci sia un anno molto sfavorevole per la Vergine, mentre invece per la Vergine va sempre molto bene. Cioè, ci sono proprio dei mesi in cui sono particolari per certi segni, in genere va bene. Quindi non...
0: Okay. Rientriamo di nuovo in diretta, allora dunque niente, abbiamo mandato soltanto un era in diretta, lo sai, no? Vabbè, comunque ecco, questo è anche un ottimo modo per dire,
1: siamo un po' folli,
0: esatto,
1: no?
0: Cari amiche, cari amici che state ascoltando, potete inviare anche su WhatsApp 331 82 80 843 il vostro segno zodiacale, magari qualche, come dire, un po' più dedicato alla nostra esperta, risponderà alle nostre amiche e ai nostri amici che vogliono sapere. Perfetto,
1: non ci sono problemi.
0: Beh, poi ovviamente ricordiamo www.astroval.it per chi volesse saperne di più, anche sul dedicato, diciamo, personale proprio oroscopo, ecco, questo è.
1: Esatto.
0: Bene, grazie Valle, con te ci sentiamo fra qualche giorno, va bene?
1: Alla prossima settimana. Ciao.

0: Buongiorno con Emmanuel.
1: Buongiorno con Emmanuel. Adesso spazio alla ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
2: Immancabilmente la nostra Rita Monastero, è sempre un piacere. Buongiorno Rita.
3: Mio caro, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Come va? Come va? Tutto bene?
3: Molto accaldati naturalmente. Ah. Ma qua
2: lì da te fa proprio caldo? Regolare, si dice?
3: No, caldo, ma caldo più che regolare, caldo che si muore.
2: Ah, sì, addirittura. Ecco. No, da noi, guarda, devo essere sincero, qui in montagna dove mi trovo io si sta benino. C'è un po' di venticello, ma si sta ancora bene. Diciamo, fa quel caldo sopportabile. Giù forse avremo ancora 4-5 gradi di differenza quando si va verso il mare, sai? C'è sempre una differenza di 4-5 gradi. Va bene, dai, comunque siamo in estate, no? Alle porte, come si dice.
3: Ma senti, adesso purtroppo c'è veramente quel caldo anomalo che fa veramente estate di luglio avanzato.
2: Sì, cioè, sì, certo.
3: La temperatura esagerata.
2: È un po' troppo. Ecco, forse perché non percepisco la tua lì il caldo che hai, però comunque magari qui da me, sai, allora per questo ancora non...
3: Siamo sulla soglia dei 30 gradi.
2: Mamma mia, è un po' troppo. Quindi, tanto. A maggio è tanto, sì. Ancora qui da noi no. A quest'ora io ero al mare, non proprio a quest'ora, ma comunque sicuramente mi trovo da quelle parti. Va bene Rita, cosa abbiamo preparato? Cosa abbiamo nel forno lì?
3: Allora, un piatto che può sembrare poco estivo, ma che comunque va sempre bene, ancora diciamo non siamo neanche in estate, ed è un piatto che sto preparando in questi giorni, proponendo tanto in onore alla mia santa, no? Perché il 22, lo sai, in questi giorni sì. È stata... Certo. La Santa Rita, la ricorrenza di Santa Rita
2: sì.
3: Io creo sempre un po' di ricettine che ricordino la mia santa e me, perché mi festeggio. E allora prendo ispirazione dagli ingredienti dell'Umbria, per cui è una pasta che noi condiremo dovrebbe essere condita con asparagina selvatica, ma non è sempre facile da trovare. Se non trovate gli asparagi selvatici, prendete asparagi normali. E ci vorrebbero, diciamo, allora, 400 grammi più o meno di asparagi, poi due di salsiccia, salsiccia se noccina è meglio, se no anche la salamella romana, quello che ci avete, insomma, la dove fresca da cuocere, e lo zafferano, perché Norcia è famosa e rinomata per un pregiatissimo zafferano che viene lì coltivato sin dai tempi del Medioevo. Proprio cascia, Santa Rita da cascia.
2: A Norcia abbiamo mi pare anche il prosciutto crudo, no? Di Norcia, giusto?
3: Porta le salsicce, come si dice, prosciutto, eccetera. E poi vi procurate della pasta. Naturalmente se volete fare un formato umbro, avete solo da scegliere, prendete quello che volete, ma questo condimento va bene con qualsiasi tipo di pasta. E siccome io mi festeggio, uso le orecchiette, che sono tipiche della mia terra, per cui mettete a lessare queste orecchiette, mentre le orecchiette sono lì in cottura, voi in una larga padella mettete gli asparagi. Gli asparagi avrete tolto innanzitutto le radici, quelle le togliete, le lavate bene, tagliate le punte, le lasciate intere, e poi tagliate a rondelle i gambi, mettete uno scalogno piccolo, però molto piccolo, e mettete in padella prima di tutto la salsiccia, che avrete privato, come vi dicevo, del budello. Quindi padella calda, salsiccia, la sbriciolate, la fate rosticciare un pochetto, la levate, in quella stessa padella mettete un filino di olio, lo scalogno, lo fate dorare e buttate immediatamente giù le punte, che sono più spesse, le fate andare, però aggiungete anche le rondelle, e gli asparagi dovranno restare croccanti, aiutateli con un goccino di acqua giusto per velocizzare il processo, dopodiché con la pinza levate tutte le punte degli asparagi, lasciate solo le rondelle e buttate dentro lo zafferano. In questo caso una bustina di zafferano andrà più che bene. Dopodiché la pasta sarà cotta. Intanto aiutatevi a portare a cottura il tutto, diciamo, questo a diluire lo zafferano con un po' di acqua di cottura della pasta. scolate le orecchiette direttamente in questa padella con gli asparagi, le spadellate un pochetto, aggiungete metà della salsiccia che avevate rosticciato, dopodiché impiattate e completate con ulteriore salsiccia e con le punte degli asparagi. Avete un piatto meraviglioso, un piatto unico, completo, wow, buonissimo, che oggi me lo faccio.
2: Alla faccia nostra.
3: Lo faccio? Spero tanti ascoltatori se lo faranno, certo, con qualsiasi tipo di formato. Se volete un formaggio qualsiasi grattugiato ci sta bene, dalla ricotta pura, quella pugliese, a qualsiasi altra. Io non lo metto, certo, non lo metto perché
2: senti,
3: voglio la pasta.
2: Rita, curiosità, certe volte questa ricetta si può trovare su qualche libro, è libera, diciamo.
3: No, questa è proprio una rivisitazione versata Rita, perfetto. E per me, quindi
2: certo. Ottimo, grande Rita, come sempre, la nostra chef, insomma, che è presente dappertutto, come si dice, no? Per quanto è piccola, è immensa la nostra Rita Monastero. Allora Rita, senti, questa settimana ti vediamo ancora in TV o siamo vicini?
3: No, la trasmissione dove io sono presente, una mattina, andrà avanti per giugno.
2: Ah, ok.
3: Tutto.
2: Bene, perfetto.
3: Io sarò ogni venerdì, ci sono anche questo venerdì e sono una buona nuova ricettina.
2: Perfetto, grazie Rita, buon tutto e buon pranzo, chiaramente si avvicina. Grazie a te, un abbraccio grande. Ciao Rita.
3: Bacio a tutti, ciao.
1: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
4: 1986.

Berlin, Take My Breath Away. E beh, chi ricorda questo pezzo come colonna sonora del meraviglioso film Top Gun? E io volevo salutare, se la regia mi aiuta, volevo salutare un po' tutti i biker, perché io lo sono anche un po', diciamo, estivo, ma lo sono, ecco, la regia mi ringrazia, bene, bene, mi fa molto piacere.

0: adesso.
1: Avvisiamo che i nostri assistenti di volo tra poco passeranno per la colazione. Per eventuali richieste speciali inviate un WhatsApp al 3318280843. Il comandante Emanuele vi augura un buon viaggio.

0: Poc'anzi invece abbiamo ascoltato insieme Kygo con Save My Love. Qui al Buongiorno con Emanuele, ricordiamo ancora che siamo all'appuntamento numero 20 di questa stagione, il penultimo appuntamento, il penultimo volo del Buongiorno con Emanuele, che insomma va in onda ormai da 26 anni, ragazzi. Però cavolo, cioè, secondo me, io adesso non per presunzione, perché la matematica non può ingannarci, dovrebbe essere se il programma più longevo della radio in generale. Non so quanti programmi esistono nello stesso, con lo stesso titolo, con lo stesso conduttore da 26 anni. Non lo so, se mi sbaglio mi piacerebbe sentirlo da qualcuno, magari inviare un messaggio, qualcosa. Se ti sbaglio, caro amico mio, dice questo era del 30 o 35, che ne so io quanti. Comunque sempre da sottoscritto, quindi dal 2001, gennaio del 2001, il Buongiorno con Emanuele. Ai tempi andavi in onda tutte le mattine, si prendeva il caffè insieme, si facevano le dediche, tanta roba, insomma, ovviamente completamente diverso da questo che state ascoltando. Poi man mano, strada facendo, con la tecnologia e tutto il resto, chiaramente sempre più, un pochino è andato con avere con noi appunto i grandi professionisti che stiamo ascoltando. Abbiamo avuto quindi all'inizio, dovevamo avere Francesco Vitale, ma ce l'abbiamo più tardi. Abbiamo iniziato con Luigi Riccio, dedicato al cinema, e poi si prosegue con l'oroscopo con Astroval. Abbiamo continuato con Rita Monastero, docente di cucina, e tra poco avremo Dario Bordet, 24 ore news, un altro giornalista, insomma, di un calibro, no? Ragazzi, chissà che ospite avremo, quindi rimanete con noi. E poi concluderemo con Il Viaggio con Vitale, chiaramente Italia Stampa. Perfetto, direi che abbiamo detto tutto per il momento. Vi ricordo che stiamo ascoltando tutti insieme il...
1: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele. Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
2: Ed eccolo il nostro direttore 24 ore news, anzi 24 su 24, sempre in movimento. Buongiorno Dario.
3: Sì.
2: Infatti.
3: Ecco. Mamma mia. Tra l'altro sono già qua in costume. Che sole, che mare, che cielo, che atmosfera. Oggi, sai dove siamo, Emanuele? Siamo atterrati nel Cilento.
2: Wow.
3: Questo
2: siamo vicino casa, cioè da questa parte sono vicino a casa.
3: Vicino a casa. Siamo in campagna e siamo esattamente ad Ascea Marina. E vi porto da un carissimo amico, perché abbiamo fatto subito ciurma, come si suol dire, essendo lui il capitano, Gianni Rizzo, del Poseidonia Beach Club. Wow. Ristorante sulla sabbia, pizzeria, lounge e un sushi bar.
2: Cioè, insomma, tutto. A quest'ora sentire questa roba, dai, raga. Cioè.
3: Capisci a me. Vabbè. È uno dei luoghi simbolo dell'ospitalità sul mare del Cilento, che tra l'altro tanti, anche i nostri ascoltatori, non conoscono il Cilento, e soprattutto Ascea Marina. E poi il capitano Gianni Rizzo è tutta una poesia, insomma, nato dalla visione, per l'appunto, dicevo, del capitano Gianni Rizzo. Il Beach Club unisce relax, cucina mediterranea, pizzeria, sushi fusion e soprattutto sostenibilità ambientale in una location, guarda qua, vabbè, siamo alla radio, elegante, direttamente sulla spiaggia. Il Poseidonia è conosciuto per la valorizzazione dei prodotti locali, la filosofia green e l'attenzione all'esperienza degli ospiti, diventando negli anni un punto di riferimento nell'estate cilentana. A Gianni Rizzo, che è qui con noi in diretta. Gianni, ci sei?
4: Sì,
2: buongiorno signor Gianni. Prego.
3: Ecco, allora andiamo subito al sodo, perché poi mi aspetto un aperitivo green, non so cosa succederà. Siamo qua, poi da qui un po' andremo in mezzo agli ulivi, insomma tutto un traffico. Il Poseidonia Beach Club è diventato un punto, come dicevo, di riferimento del Cilento per sostenibilità e ospitalità. Qual è stata la sfida più importante nel trasformare questa visione in realtà? E glielo chiediamo al capitano Gianni. Gianni, racconta.
4: Sì, è stata sicuramente una bella sfida, perché siamo in un territorio che ha enormi potenzialità e stenta forse a farle diventare realtà e valore. Quindi riuscire a comunicare anche a chi collabora con noi e anche al territorio tutto che l'ambiente in cui siamo inseriti poteva essere un grande vantaggio, una risorsa da poter sfruttare, e quindi creare valore per noi stessi e per coloro i quali usufruiscono dei nostri servizi, è stata una missione, e ancora oggi la ritengo una missione volta a far rendere conto alle persone del contesto in cui si è inseriti, dove non è vero che al sud o in posti meno centrali, meno noti degli altri, le cose non si possono fare.
3: È vero, tra l'altro c'è un'ospitalità incredibile, soprattutto ne parlavo con i miei colleghi della stampa nazionale, insomma siamo entusiasti, a parte la qualità del cibo, ma poi la gentilezza, vabbè, ok. Tu parli spesso in questi giorni ospiti tuoi di turismo etico e rispetto per il mare. Quanto conta oggi educare anche i clienti e i giornalisti a vivere la spiaggia in modo più consapevole?
4: È fondamentale perché il turismo balneare è sempre visto come massivo e aggressivo della costa. Invece il nostro approccio è quello di andare in qualche modo a spiegare al nostro interlocutore che la risorsa può essere utilizzata e può essere vissuta in modo positivo. Tra l'altro, il fare meno non è una rinuncia al valore, anzi è un riconoscere il valore. Quindi il nostro intento etico parte proprio dalla ben comprensione dei valori, dalla sostenibilità, che si basa su tre principi: quello ambientale, che appunto parlava prima il direttore, ma anche dalla sostenibilità relazionale, quindi dal riconoscimento del rapporto umano tra i fruitori del nostro servizio e anche tra coloro i quali erogano il servizio, quindi le risorse umane all'interno del nostro beach club, e soprattutto la valorizzazione di quelli che sono i prodotti che i nostri fornitori della filiera corta, quindi il nostro pescatore, i nostri contadini, ci portano presso il nostro ristorante, dove noi li andiamo a trasformare. Quindi l'etica è dare valore al lavoro che queste persone ogni giorno svolgono. E poi ci sta anche un'etica che passa dalla sostenibilità economico-finanziaria, dove i collaboratori, la risorsa umana, devono essere opportunamente valorizzate e riconosciuto il loro compenso, ma anche il cliente non deve essere oggetto di valutazione tipo il banco, Matteo, dove ogni cliente può essere considerato un pollo da spennare. Ecco, per noi invece il valore da dare e soprattutto il servizio da offrire è alla base di quello che facciamo ogni giorno.
3: Ecco, il Poseidonia racconta il Cilento attraverso il gusto, il cibo. Tra l'altro c'è mamma Ines che fa della pasta strepitosa. Quali sono i sapori o i piatti che rappresentano meglio la sua identità, dovuto del Poseidonia?
4: Direttore, lei ha fatto riferimento a nonna Ines, chiaramente, che insieme a nonna Chiara sono alla base di quella che è la filosofia del menù a spreco ridotto, della cucina circolare, perché noi abbiamo ripreso dall'antica cultura contadina quello che è il concetto che non si butta via niente, anzi proprio da quello che abbiamo lo valorizziamo. Il piatto si rende più identitario è quello che unisce i prodotti del mare, il pescato del giorno, con la pasta fatta in casa e con i prodotti della terra provenienti dalla nostra azienda agricola, che oltre all'olio e al vino fornisce anche degli ortaggi pazzeschi. Quindi la pasta con i fusilli, con il fragolino, il nostro pagello locale della piccola pesca costiera, con i pomodorini gialli e rossi del nostro orto, è sicuramente un piatto che ci identifica molto.
3: E poi ragazzi, io ho assaggiato ieri sera il pesce bandiera, cioè l'avevo mai assaggiato, racconta.
4: Assolutamente, il pesce bandiera è uno dei pesci tipici della nostra costa, è un pesce azzurro molto dimenticato, difficilmente si trova sui banchi delle pescherie. Noi l'abbiamo valorizzato e non solo è uno degli alimenti con cui combiamo i nostri fusilli, ma addirittura essendo facile da spellare con la pelle, la essicchiamo e produciamo una chips molto saporita con la quale andiamo ad arricchire il nostro antipasto particolare, che è il Cilento Roll.
3: Ecco, siamo in chiusura perché sento già degli odori qua di cucina che insomma.
2: Beh, sono arrivati anche qua comunque, io sto con. Mamma mia.
3: Sono un po' confuso perché mi sono già fatto un aperitivo un po' lounge, no? È presente? Ok, al capitano chiediamo: coniugare accoglienza, territorio, innovazione nell'esperienza offerta agli ospiti e soprattutto in chiusura dacci un portale, le pagine social, le vediamo.
2: Andiamo insomma a dare un'occhiatina veloce.
4: Allora, coniugare chiaramente tutti questi valori non è affatto semplice, però basta essere se stessi e non muovere nulla rispetto a quanto il Signore ci ha donato e quindi fare il meno possibile, less is more, dicono gli inglesi, per permettere alle persone che ci seguono di poter vivere un'esperienza unica, e parlo di esperienza perché questo è quello che si vive al Posidonia Beach Club. Immersi all'interno della natura e della spiaggia. Per quanto riguarda invece i nostri portali, il sito è www.posidoniabeachclub.it e chiaramente Posidonia Beach Club esiste sia la pagina Facebook che Instagram, su cui noi pubblichiamo costantemente quelli che sono i nostri piatti, le innovazioni che facciamo e anche gli eventi che proponiamo in spiaggia.
3: Insomma, a 360 gradi. Ampresse, ci di là, guaglio, ci stanno chiamando. Andiamo a mangiare. Bene, sì.
2: Okay. Arrivo anch'io, Dario.
4: Ecco, venite, vi aspettiamo.
2: Assolutamente.
3: Grazie al capitano Gianni, abbiamo scherzato un po', ma questa è l'atmosfera conviviale. Mi sento in famiglia, non alla radio.
4: Assolutamente,
3: in famiglia.
4: Sì.
3: Grazie Gianni,
2: grazie, buon lavoro.
4: Grazie a tutti voi e buona estate.
2: Grazie altrettanto, soprattutto grazie. Ciao. Grazie. Bene, Dario.
3: Adesso vado di là, davvero. Mamma che profumo. Prossimo volo.
2: Ok, grazie Dario, alla prossima 24orenews.it. Ciao e buon lavoro anche a te.
3: Ciao.
1: 24orenews.it. www.24orenews.it.
5: Novecentonovantanove.

0: Viaggio Vitale. Tutto e di più della settimana. Dalla notizia seria a quella curiosa. A cura di Francesco Vitale.
1: Ma certo, a cura di Francesco Vitale, che finalmente ce l'abbiamo. Cioè, stamattina abbiamo incominciato, non era presente, era impegnato, però ce l'abbiamo. Eccolo qua, Francesco.
2: C'ho la giustifica. Buona giornata.
1: È firmato dai genitori. Fammi vedere un attimo.
2: Sì. No, poi dopo, diretta nella diretta. Fuori onda, proprio 10 secondi, noi raccontiamo tutto. Emanuele lo sa, questo. Certo. Ho incontrato, ho rivisto, non ci siamo mai riusciti perché dovevamo programmare. Come succede? Per incontrarci proprio al varco di controllo, poi vi dico dove sono, una carissima amica che adesso è, diciamo, tra le responsabili che coordinano i posti di polizia, quindi i capi di polizia proprio a Roma. E ci siamo salutati proprio qui al varco, quindi grandiosa. Cioè, da mesi devo andarla a trovare, peraltro, nei commissariati.
1: Commissariato,
2: in questo senso, dove lei si occupa praticamente.
1: Quindi, diciamo, non lo so se è giusto il termine, tipo comandante, il capitano, insomma, quello
2: responsabile di settore, quindi è una che conta ed è stata
1: parliamo soprattutto di una donna,
2: quindi insomma, no, bravissima. Io sono di parte, però sono stato contentissimo, quindi racconto in diretta.
1: Bello.
2: Questa
1: infatti
2: cosa
1: ho sentito poc'anzi, prima di andare in diretta, che stessi parlando con qualcuno che
2: perché allora vi racconto oggi anche il motivo per cui abbiamo posticipato questo collegamento, perché sto lavorando in zona Vaticano. Questo è giornata quindi molto piena, molto impegnativa, e quindi nel nostro consueto orario non ero in grado ovviamente di potermi collegare. Tuttora in movimento, a evento concluso, appunto sono tra la folla. Sarebbe bello aver fatto un vox pop, e quindi noi ovviamente con i pass, un po' come all'aeroporto, no? Come le tue hostess che mi mandi di solito, infatti, insomma, ecco.
1: Certo.
2: È bello. Possibile quindi passare, e all'uscita ho riconosciuto, mi ha chiamato, si è girata, perché poi nella folla e ci siamo visti. Condivido con voi questa emozione perché non siamo mai riusciti a programmare un incontro.
1: Okay.
2: Bene, stiamo parlando di una. Quindi insomma, adesso voi direte, a noi non interessa niente.
1: Momento bello.
2: Se aveste conosciuto di chi stiamo parlando, voi direste bravo Francesco.
1: Bravo Francesco.
2: Meglio che per la radio rimanga così.
1: Assolutamente, ottimo. Va bene. Ottimo.
2: Quindi, come diventare emozionarsi in radio?
1: Bello, assolutamente. Dai, ce l'hai fatta, dai, che vuoi di più? Insomma, l'hai vista, finalmente l'hai
2: vista.
1: Quindi momento di.
2: Vogliamo parlare della banalità, un po' più banale?
1: Sì, vai con la banalità, fammi sentire.
2: Siamo nella morsa del caldo. Questo è il periodo in cui adesso tutti i titoloni usciranno e diranno: stiamo proprio morendo nel caldo.
1: Mi raccomando, non uscite a mezzogiorno con i maglioni.
2: Non uscite,
1: mi raccomando, le sciarpe lasciate
2: le calze. Bevete molto, quante volte l'ho sentito.
1: Ero piccolino. Mi sono accorto questa mani che faceva caldo quando siamo stati costretti a accendere i clima nello studio.
2: Bravo.
1: Io pensavo che fossero le apparecchiature, invece fa caldo, quindi giusto?
2: Ma è proprio diventato un qualcosa nel fine settimana, in questi ultimi 3-4 giorni in cui si è parlato.
1: Caro amico mio, tu sai che io la prossima sarà l'ultima, poi si va al mare, no? Cioè andiamo un
2: Il
1: bagnetto te lo vai a fare quest'anno? Scendi, vai giù?
2: Io spero di poter scendere, anche se, come ho rivelato più delle volte, io in estate amo anche la montagna. E quindi preferisco salire più alle parti dei monti, oppure se vogliamo essere di parte, no? Insomma, tipo una a casa, no? Che chiamerei Gambari, non so se tu. Che quindi, insomma, puoi decidere siamo un po' locali in questo caso. Decidere se andare
1: in montagna o un po' al mare, che è la stessa cosa pure io. Faccio una gamba.
2: E da lì puoi rotolare, puoi scendere.
1: Esatto, una gamba sulla spiaggia e una gamba in montagna. Cioè quella è.
2: Esatto.
1: Questo è bello.
2: Però ce ne vuole ancora.
1: Sì. Allora, invece, qualche cosa di strano, di curioso che in questi giorni mi vuoi dire, mi vuoi raccontare, perché cose ne accadono tante.
2: Accadono tantissime, insomma. Eviterei l'aspetto di cronaca.
1: Ma io ho notato, te lo dico perché tu sei giornalista ufficiale, insomma, professionista. La mia impressione sono i giornali, forse perché la troppa informazione, o c'è un po' di più violenza. violenza rispetto a poco tempo fa, non lo so.
2: Allora, c'è di più, però è anche vero che c'è questo modo di andare a raccontare. Ecco, tu sai che anche è cambiato proprio questo modo un po' dell'informazione, e lo dico un po' sparando un po' sulla Croce Rossa, quindi di una categoria, sì, di cui io faccio parte, quindi insomma in realtà la situazione è proprio quella, insomma, no? Nel senso che cioè ormai diventa un caso mediatico di cui poi dopo andare a parlare nei
1: salotti, quindi magari un qualcosa che potrebbe anche sentire, però poi finisce là, invece no, è una cosa continua fin quando non ti becchi.
2: Il problema è che ormai siamo abituati a vedere tutto ciò che crea sensazionalismo.
1: Adesso voglio dire una cosa contro alcune TV. Secondo me, dedicare un'ora o più intera su un qualcosa che è accaduto anche un po' di anni fa, farne una trasmissione, riempire
2: allora,
1: quella
2: vedi
1: cosa
2: che hai
1: lì,
2: capito.
1: Insomma, mamma mia,
2: però
1: dai,
2: mi permetto di correggerti e di dissentire da quello che tu dici, perché tu hai detto un'ora, magari fosse un'ora.
1: Vero.
2: Tu hai detto una trasmissione, magari fosse
1: una trasmissione.
2: Ecco,
1: non allora, vogliamo dire i titoli, ma ce ne sono tanti che battono.
2: No, allora, è una perché tanto si è parlato senza che andiamo a fare riferimento, sì, però è possibile in quella giornata, in quella stessa fascia oraria,
1: esatto,
2: che diverse emittenti, canali, diversi parlino dello stesso argomento con diversi ospiti. Esatto. Adesso si è arrivato anche a offendere il collega che sta dall'altra parte.
1: Ecco,
2: perché
1: vedi,
2: si dice il giornalista di là ha fatto così, io faccio di là.
1: Si sentono uno un po' più
2: vedi, questo è il tema. Io sono per il diritto all'informazione, ci mancherebbe, però questi processi di tribunali mediatici in realtà
1: ma poi io dico con tutto il rispetto delle professioni, cioè se uno è psicologo deve fare lo psicologo, non è che uno che non lo è, che magari fa, che ne so, un conduttore diventa anche psicologo criminale, come
2: ma
1: si dice,
2: ma non c'è più la notizia, di inchiesta non c'è più, non c'è la notizia, c'è un andare a scavare dove il giornalista si è fatta la sua idea, più delle volte ti dico, almeno per certi temi, perché si sono occupati anche di Vaticano, e lì è l'unica cosa in cui non penso di essere un grande esperto, perché ho ancora da crescere, però qualcosina ne conosco, ne mastico. Ebbene, di alcuni colleghi mi rendo conto che facendo delle uscite in realtà che parlano senza più prepararsi. Sai cosa diceva proprio un carissimo collega nella formazione, no? Perché oggi ormai è complice anche lì l'intelligenza artificiale, no? Andiamo così un po' all'arrembaggio. Mo lascia perdere noi due, perché noi due ovviamente questo è un altro motivo, il collegamento, ma quando ti mandano per delle interviste, mi avevano educato sempre che fosse anche per un minuto, fosse una conferenza stampa, fosse una presentazione, un convegno, bisogna prepararsi per rispetto tuo e per quello a cui tu vai a controllare, perché anche io e te che diciamo non ci stiamo preparando, in realtà ci prepariamo, c'è un'intesa a distanza, scherziamo su quello che dobbiamo fare, ma in realtà ognuno di noi si prepara nel suo ambito, insomma, su questo.
1: Assolutamente
2: però,
1: bisogna, si dovrebbe. Beh, qui si potrebbe fare con te, poi che essendo insomma professionista e giornalista, insomma, si potrebbe veramente fare trasmissione ore, ma non abbiamo tutto questo, perché il nostro è un po' più sul light, un po' più sul simpatico.
2: Ma va bene così, ma meno male. Noi vogliamo, come dire, intrattenere e cercare di creare, come si dice, un po' di se possiamo anche di emozione. È questa la cosa bella che va fatta. Il resto è storia.
1: È vero. Beh, dopo che fai, Francesco? Adesso stai andando verso i tuoi studi? Più o meno?
2: Adesso vado verso i miei studi, continuo ovviamente l'informazione.
1: Devi sicuramente fare delle registrazioni per le radio, qualcosa così.
2: Esatto. E poi raccontare quello che ho seguito. Quindi spero poi nella seconda porzione, insomma, anche di staccare, come si dice, un po' la spina in questi casi, ma in realtà poi cos'hai, un giornalista?
1: Ma a che ora sarei libero? A che ora? Possiamo saperlo?
2: Facciamo un'altra domanda. Quella di riserva, perché è successo una volta che ho detto tipo guardate oggi dalle 3 del pomeriggio sono libero, oppure oggi voglio uscire prima alle 5 e alle 4:30 poi ti arriva la chiamata, quindi meglio non indagare.
1: Comunque adesso mi permetto a dire, la tua consorte insomma deve avere veramente tanta forza.
2: stampa, tanta pazienza, insomma.
1: Santa faranno santa
2: come
1: sicuro,
2: dopo tutti questi anni, sì, sì, ma è già.
1: Ma uno santa, secondo me, quando si deve sposare con un giornalista come te, insomma, che è super impegnato, come anche Dario Bordè, poi non ne parliamo. Cioè, secondo me, sì, uno, esatto, bisogna fare i patti prima, cioè firmare qualche documento, no?
2: Ecco, questo è io guarda, sorrido, guarda, vi regalo questa cosa che un po' commuove, un po' fa sorridere la mia povera mamma, che purtroppo non c'è più, almeno non è più su questa terra, sì, mi diceva sempre, anche io ancora devo capire che lavoro fai,
1: che lavoro?
2: Chi lo sa se adesso farà mamma, sì, lo ha capito, e a volte è quello che cerco di capire anch'io devo capire che lavoro sto facendo,
1: sì, che poi avere... prende, che poi ti prende, insomma, non capisci più nulla,
2: sì, ti prende ed è tanta passione, certo, certo, però va bene, beh, così,
1: bene, Francesco, vabbè, allora io che faccio? Ti lascio libero, vai nei tuoi studi,
2: ma dai,
1: fai
2: sì,
1: tutto.
2: Vado entro subito, noi allora settimana prossima The Last One,
1: esatto, sì, concludiamo la stagione, e quindi 26, e poi avremo modo un po' malinconici, un po' tristi, un pochino, sì, ci saluteremo, sì, con le lacrimucce, sì, però sì, poi ritorneremo ovviamente dopo l'estate,
2: okay? È un vero piacere,
1: okay,
2: forza, forza,
1: grazie,
2: avanti,
1: Francesco,
2: avanti, avanti,
1: ci sentiamo, un abbraccio
2: te,
1: forte, alla prossima,
2: a voi, ciao.
0: Un viaggio nella settimana trascorsa, tutto e di più a cura di Francesco Vitale.
3: Novecento novantanove.

0: Buongiorno con Emanuel.
1: Ricordo addosso le tue mani con il freddo, rosse che sembravano Ferrari. Scivolare, scivolare sui miei fianchi.

Fiammiferi featuring Antonia Iello, ragazzi, qui al Buongiorno con Emanuel, 20 minuti giù di lì e saremo poi chiaramente vicinissimi all'aeroporto di destinazione di questo 20° volo del Buongiorno con Emanuel di questo 2026. Ricorda ancora? Lo voglio ricordare perché non vorrei che magari poi qualcuno dice ma non l'ho sentito, capita sempre qualcuno magari ha acceso la radiolina, il cellulare, il computer, che ne so io, insomma, dovunque si trovi. Questo è il penultimo viaggio, quindi il prossimo appuntamento fra 7 giorni del Buongiorno sarà l'ultimo, concluderemo, ok? Quindi mi raccomando. Intanto, importante, importantissimo, vi aspetto al Buonasera con Emanuel perché avremo l'oroscopo per l'estate 2026. Siete curiosi di sapere come potrebbe andare? Curiosoni? Allora vi venite al Buonasera con Emanuel tra qualche giorno di sera, ovviamente, beh, è chiaro. E ci sarà con noi l'esperta astrologa Astroval, con noi, con me soprattutto, insomma, avremo Stefania la new entry, che saluto, Stefi, che bello. Patrizia, ciao Patrizia, lei che insomma è sempre ovunque, comunque, insomma, se non la vedi la senti. E poi abbiamo Luigi Riccio, che durante il Buongiorno è vestito, come si dice, di punto per quanto riguarda il cinema, invece poi al Buonasera con Emanuel si trasforma in esperto in paranormale. Detto questo, andiamo felice con My System.

0: Lost in Borders, Golden Hour. E io nel frattempo ho dato di nuovo un'occhiatina, mi sono chiesto sicuramente a quanti di voi, ma come sarà quest'estate 2026? Già stiamo percependo il caldo, ed è vero, pare che sarà un'estate molto più calda del solito. Ogni anno si dice così, comunque è ufficiale, abbiamo 2 gradi in più sopra la media tra giugno e luglio, quindi oltre, insomma, le solite cose, avremo quindi 2 gradi sicuri in più rispetto all'estate precedente. Quindi se era 36 avremo 38, se era 40 ne avremo 42, insomma. Ma non so a quanti dispiace sta cosa, cioè. Non ve la prendete con me, a me mi fa piacere il caldo.
1: Noi adesso siamo bravi.
0: Sì, certo. Mr. Rain con Lunedì Nero.

0: Meglio di no.
1: Signore e signori, abbiamo appena iniziato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento, tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione. Ladies and gentlemen.

0: per il buongiorno con Emanuel è quasi al termine. Prepararsi all'atterraggio.
1: The flight for il buongiorno con Emanuel is almost at the end. Ready for landing.

tutto e di più, anche con la musica, basta ascoltare, poi potete anche sceglierla voi. Il numero, certo, prendete nota: 331 82 80 8 4. Adesso fammi l'eco. 3 3 3 3 3. Che poi l'ho fatto io, versione anni 70. Non avevamo i sistemi come adesso, facevamo tutto noi.

che bello, sono ancora bravo però. Vediamo? Sono ancora bravo. Fratelli, figlioli, va bene, dai. Allora, a parte gli scherzi, mi sono sfogato perché ormai siamo agli sgoccioli della stagione, quindi un po' matto lo sono. Lo so, hai ragione. La regia mi scrive: se non fossi matto non eri qua, giusto? Certo. Per fare questo lavoro bisogna esserlo un po', Communication. Ciao Angelo. Grazie ad Angelo tutto questo esiste. La parte tecnica, software, regia, musica, effetti, non effetti, il caffè, il cappuccino. Quando viene al buonasera con Emanuele con la tuta, insomma tanta roba. Andiamo ad ascoltare più o meno verso quasi l'ultimo della selezione, chiamiamola così, però questa volta l'ascolteremo per intero. Guard con Dimmi che mi vuoi.

vostra destinazione. Per la vostra sicurezza e il vostro comfort, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari.

0: collocati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.
1: Adesso non mi resta altro che salutarvi e ringraziarvi davvero di cuore a tutti, eh? Quindi un bacione alle donne, un bel bacio grande, un abbraccio agli uomini. Vi aspetto al Buongiorno con Emanuele fra 7 giorni, ultima puntata, ultimo appuntamento, e fra qualche giorno il Buonasera con Emanuele insieme all'oroscopo dell'estate 26. Questo è tutto, grazie davvero, mi sono divertito, spero anche voi. Ciao Maglio!

0: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Radio Tigullio presenta
2: All Time Favorite.
3: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino e oggi iniziamo così, con un bellissimo brano pop dance ritmato, Depeche Mode, i Cosmonauti Borghesi.

Canzone molto carina, orecchiabile, Depeche Mode, Cosmonauti Borghesi. Eh sì, il titolo è proprio questo, un po' come The Colors con Rolling Stone, loro Depeche Mode. E dopo aver ascoltato la novità dei Cosmonauti Borghesi, noi proseguiamo con un'altra artista emergente. Il suo nome è Camilla con la K e la Y. Ascoltiamo la nuova Starlight.

Camila con Starlight, in arrivo qui alle New The Music, il nuovo brano estivo di Sara Tommasi insieme ad Alex So. Si chiama Pazza Estate, alziamo il volume, una bella novità fresca, New The Music.

una pazza estate di Sara Tomasi con Alex Soa. A proposito di Sara Tomasi, cantante ternana, è uscito il nuovo singolo di Giorgia Manerba dal titolo Lunatica, anche lei appunto artista influencer ternana. E noi ora proseguiamo con un altro disco interessante. Lui si fa chiamare Lu Vespone, eccolo che arriva, Fiesta.

0: insegnante di lingua e letteratura italiana. E noi proseguiamo qui alla New Time Music con il nuovo di Arisa.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Perugia, del brano scritto da Federica Abate e Jacopo e Torre per Arisa Rugiada. E noi ascoltiamo un altro grande ritorno qui al New Day Music. Lei è Chiara Gagliazzo.

un altro brano ritmato, ci piace il suo nuovo brano, il progetto di Chiara Gagliazzo, Basta Poco. E noi ora proseguiamo con i due fratelli. Loro si chiamano Eric Puric e Simon Puric. Si fanno chiamare i Santi, è un progetto interessante. Tra poco ne parleremo, subito in Messico.

0: come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. I Santi sono un duo composto dai fratelli Eric e Simon, con un background musicale solido, costruito anche all'interno di una band affermata in Slovenia. Messico è il primo capitolo di un progetto artistico già in sviluppo, con nuove uscite previste nei prossimi mesi, quindi il primo tassello per questo disco interessante, un progetto. Tra l'altro alla produzione ci sono Daniele Mona e Edoardo Giuseppe Romano, che appunto loro collaborano anche con i The Colors, per citare appunto una band. Torno tra poco con Napolatino.
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
2: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

capo latino di Franco G. Marino, questo è la New Time Music, artisti emergenti e Big The Momento, e noi ora proseguiamo con un cantante e un presentatore. Infatti alla fine della serata del festival lui dava le pagelle di Max. Questo è appunto il suo programma dopo il festival, e noi lo ritroviamo ancora una volta qui con questo suo nuovo brano Funky, Max Corfini. E tu

Monkey di Max Corfini qui alla New Time Music. Noi la proseguiamo con la nuova canzone di Maddalena. Dopo il successo del suo singolo Caro Amico, è ritornata con questo suo nuovo brano prodotto da Canova e Maddalena.

Questa canzone si chiama Porno, un po' come la novità di Alessio Bernabei. E Porno, questo brano nuovo prodotto da Merck & Cremont, il gruppo Itaca, alla produzione. Mentre per quanto riguarda la scrittura del testo è di Federica Abbate con Jacopo e Torre. Le bambole di Pezza, loro nuovo brano. E ora proseguiamo con un altro brano estivo qui a New Time Music. Artisti emergenti e big del momento, c'è Summer Funk, Francesco Gabbani.

Summer Funk di Francesco Gabbani. Noi ora proseguiamo con un'altra artista giovane emergente, Aneres, si fa chiamare così, la nuova Distratta.

0: sotto la novità di Aiello qui al New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Vi ricordo di seguirci anche sui profili social Savino Speaker e New Time Music. Torno la prossima settimana con tante altre belle canzoni. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 13 e 34 minuti.
4: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
4: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
3: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
4: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
5: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
3: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
6: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
7: Troppo forti!
6: No, ma lo volevo dire io!
7: Troppo forti con Alex De Sì!
8: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!
9: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: Tempo zero è...
2: Tempo?
1: Tempo. Tempo.

0: di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero, le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

0: Radio Tigullio Web presenta.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Rieccoci, o si apre o si chiude, in questo caso noi stiamo riaprendo i microfoni e quindi benvenuti, buon inizio a tutti quanti, tutti i nostri amici ascoltatori che sono sempre di più e sempre tanti. Oggi è domenica, e domenica come una domenica che si rispetti, è la giornata delle anime viandanti e quindi andiamo in onda, abbiamo aperto tutti i nostri microfoni, che sono tantissimi anche i nostri microfoni, perché qua c'è Val Galliano che sta dall'altra parte già. C'è l'amico Robert della Bourguignon che è già in cammino, insomma, c'è già da vedere delle cose. Oggi dove vi portiamo? Dove vi portiamo? Vi portiamo in Trentino, un percorso alla page, alla portata di tutti quanti, non è un percorso estremo, si viaggerà. In Trentino siamo abituati a immaginare, quindi subito dire chissà quale percorso tortuoso, chissà quanti metri dal mare si potrà arrivare, invece no, perché saremo in una mezza collina, possiamo definirla così, perché siamo a 600 metri di livello sul mare, quindi un'altezza del tutto basica, e si andrà in un percorso molto particolare, un percorso nuovo, un percorso che ha anche un modo di esistere, forse diversamente da altri percorsi che abbiamo valutato insieme. Qui questo è anche un percorso conoscitivo, non è vero Val Galliano? Ci sei?
4: Sì, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, buongiornissimo a tutti. E quindi dove sei adesso?
4: Ma intanto ti sto dicendo che mentre
3: hai chiamato, sapevo.
4: Io stavo degustando una ottima noce.
3: Lo immaginavo.
4: Un indizio,
3: sì, perché siamo sulla via della noce, nel bel mezzo del Trentino. Stavo dicendo ai nostri amici ascoltatori, un percorso giovane, un percorso che, diciamo, probabilmente possiamo definirlo così, dimmi se sbaglio, va meno spirituale, meno conoscitivo di tante situazioni, ma un po' più per conoscere nel vero aspetto un prodotto, no? Un prodotto di origine anche protetta da qualche anno, un prodotto locale, un prodotto che qui in Trentino, e specie in questo luogo, ha, diciamo che ha un suo fascino e un suo perché.
4: Sì, senza dubbio, infatti non è da molto che è stato nominato questo sentiero della noce, di comune accordo fra i vari paesi qui limitrofi, che hanno deciso di dare scrivere una storia di questa noce particolare, dalla dimensione piccola ma dal sapore molto
3: intenso e profondo. Vero che sì, ma adesso andiamo con calma. In fin dei conti poi la noce è comunque un frutto molto particolare, come quasi tutti quelli che stanno in natura, e ne parleremo, avremo modo di parlarne.

0: All'ascolto di Anime Viandanti, Controvento e contro ogni forma di luogo comune, a due passi dalle Dolomiti, anche se siamo molto molto più bassi, perché come dicevamo prima siamo a 600 metri, poi nulla vieta di salire e arrivare a superare anche i 2000 metri qui, visto che la cornice che ci circonda, ecco, diciamo che induce il passo lento a percorrere, a salire. Galliano, vuoi dire tu qualche cosa in base al luogo, al paese in cui siamo? Insomma vuoi dire
1: sì,
0: qualche cosa, Val? Perché sennò a questo punto cosa sei venuto a fare qua, Val, per esempio?
1: Non lo so, adesso cercavo di scoprirlo insieme a te. Il mio compito in questa trasmissione è sempre quello di andare a scoprire delle chicche artistiche di personaggi o più o meno conosciuti.
0: Più o meno conosciuti, sì, vero.
1: E raccontarveli in totale armonia. Però ciò non toglie che appunto in questi cammini anch'io vado a scoprire cose grazie a te, Campi, che mi dai questa possibilità di visitare ogni settimana un posto nuovo. E tu parlavi prima di un paesaggio collinare, che è certamente vero, però come stavi accennando poco fa c'è anche la possibilità di inerpicarsi più in alto per i più arditi, diciamo, della camminata, perché si può arrivare tramite un proseguimento del sentiero della noce, si può arrivare anche al rifugio estivo, che addirittura vanta 2059 metri, come stavi appunto.
0: Assolutamente, sì. E diciamo che noi come anime la voglia viene, un po' come i super golosi quando vedono la torta, ecco, dice no, ma magari ne mangio solo un pezzo, poi invece strada facendo si mangia la torta, strada facendo ne viene voglia, verrà voglia di salire.
1: Sì, penso di sì, questo è inevitabile, anche perché il paesaggio dai 2059 metri è molto suggestivo.
0: È molto suggestivo, certo che sì. Poi le Dolomiti, ragazzi, non c'è altro da dire, sono proprio le regine assolute di quello che riguarda la montagna, quindi con massimo rispetto le guardiamo da un po' più basso e quasi a venerarle, anzi senza quasi, direi. Ma comunque la noce è un prodotto particolare, perché prima dicevo magari una puntata questa un po' meno intrisa, no, di simbologie, di spiritualismi, però in realtà la noce ha una sua forma, no, perché poi alla fin fine ripercorre veramente in maniera clamorosa un po' la forma della nostra mente, del nostro cervello, sbaglio, va?
1: Sì, ovviamente la noce è anche come il nostro cervello, hai fatto il giusto paragone, è divisa in due emisferi, quindi l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, e così la noce appunto ha due zone.
0: Due separate. Zone, ma ne parliamo anche di questo, c'è qualcosa che ci vuole far ascoltare qualcos'altro.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: In Italia come nel mondo, Radio Ticuglio ti segue sempre.
4: Sul percorso della noce, tante noci intorno, come si diceva, un simbolo molto interessante che ricorda appunto la forma e anche la diramazione del nostro cervello in miniatura e poi dai frutti effettivamente grandiosi. Abbiamo avuto possibilità qui a Bleggio, siamo a Santa Croce del Bleggio, proprio nella partenza da dove si dipana il sentiero per partire sul cammino della noce, ed è una giornata molto particolare questa, è molto particolare, vero Val? Sicuramente sì, e intorno avremo tante cose belle da vedere e anche sgranocchiare qualche noce cammin facendo. Val, che cosa dici? Intanto, dove sei? Cosa vuoi? E soprattutto chi siamo noi?
5: Ma noi siamo, allora, cosa voglio io? Questo poi non so, non è il caso di dirlo, anche perché forse non lo so neppure io.
4: Non lo sai neppure tu, cioè devi mangiare qualche noce in più probabilmente per riuscire a scoprirlo.
5: Sì, probabilmente dovrei mangiare qualche noce in più per capire qualcosa di meglio. Comunque sono anch'io nelle vicinanze nel comune di Comano.
4: Comano, bene, quindi siamo a pochi chilometri l'uno dall'altro, siamo abbastanza vicini.
5: Esatto, ho notato che c'è un grandissimo rapporto di comunità qua, infatti c'è uno stretto rapporto tra noi viandanti e gli abitanti dei paesi più vicini, che appunto con i quali stavo facendo poche parole ma interessanti già su riferimenti artistici anche qua.
4: Ottimo, ottimo.
5: E se vuoi possiamo poi parlarne tranquillamente. Tra l'altro tu dicevi sì, che c'è scarsa diciamo rispetto ad altre volte spiritualità su questo cammino, però ti devo inserire l'artista che propongo io oggi è invece un gesuita, è stato un gesuita.
4: Aspetta, quindi un gesuita, ragazzi.
5: Di spirituale siamo riusciti a trovarlo.
4: Beh, non avevo dubbi, Val, che comunque tu riesci sempre a coltivare terra e cielo, quello che siamo noi, quello che state ascoltando, perché Anime Viandanti tutto questo è, quindi la connessione fra cielo e terra, fra spirito e corpo, fra camminate e fra il cielo più o meno stellato, a volte terso o pieno di nuvole, che ci trasporta e fa in modo di creare questa trasmissione. Quindi abbiamo la grande capacità artistica e grande conoscenza nel mondo dell'arte di Val Galliano, abbiamo Roberto della Bourguignon che guarnisce piatti fantastici, destrutturati ovviamente, la magia con Maya Punto e poi arrivo io, certo che sì, arriva il Campi che shakerà il tutto, buona musica ed ecco a voi il pacchetto di Anime Viandanti. Avremo cose belle da dire sicuramente, immagino che tutti i ragazzi che ho citato stanno scalpitando per intervenire. Ascoltiamoci questo bel brano che sta iniziando a farci viaggiare e ci sentiamo fra pochissimo.

0: Radio Di Guglio, una radio per amici, H24.
1: Noci, noci e ancora noci con Val Galliano. Spacchi una noce e te la mangi, Val, ti vedo.
2: Sì, infatti può essere, si è sentito nei microfoni.
1: Ho dovuto togliere le cuffie, Val, perché tu poi comunque sei persona delicata in linea di massima, sia nei modi che anche nelle tue espressioni. Difficilmente ti lasci andare ad esternazioni. Sei già più anima che corpo, è un complimento, non voglio dire. Non voglio. Certamente sai che qualcuno potrebbe dire: ma cosa stai dicendo? No, è una cosa simpatica. Quindi difficilmente. Oggi invece stai schiacciando noci a tutto spiano, proprio come. Con piglio, con una certa quasi, dire violenza forse dir troppo, ma, insomma, con decisione.
2: Sì, mi sento invigorito da queste noci delle quali non riesco a privarmene. Non vorrei diventare come Daphne che si trasforma
1: sì.
2: Un nocciolo.
1: Sì. Quindi vedi che io mi piace perché tu stai in ogni modo stai cercando di disattendermi in maniera molto educata e garbata, dicendo che in realtà ci sono cose, ma questo io lo sottintendevo insieme a te. Ci sono cose di cui si può parlare, anche mitologia intorno alla noce, girano cose molto interessanti. Ma comunque dici pure.
2: Assolutamente. Sì, ti dico. Allora, intanto il nome del nostro artista è Andrea Pozzo.
1: Gesuita di cui si stava accennando prima, sì?
2: Esatto, Andrea Pozzo, ma tra l'altro, come tantissimi artisti che abbiamo già studiato insieme, sì? Di cui ne abbiamo parlato insieme, anche Andrea Pozzo ha avuto le sue ispirazioni, nel senso che è stato influenzato da artisti precedenti a lui e dai quali appunto ha colto delle informazioni importanti, magari le ha elaborate, le ha migliorate ed è avvenuto una crescita nella concezione,
1: certo,
2: del
1: sì, giusto, certo, un po' come a tutti capi, no? Di essere ispirati da qualcun altro senza per forza andarlo a copiare, ci mancherebbe, si tratta di ispirazione, evidente, chiaro.
2: Esatto, ma se andiamo a vedere quasi tutti gli artisti sono stati ispirati, che siano stati anche
1: assolutamente
2: i cantautori che hanno avuto ispirazione da qualcosa.
1: Assolutamente sì.
2: E tu campi da chi ti sei
1: fatto ispirare? Eccolo qui. Ma tu parli nel nostro settore o in altri settori? Parli di noi, nel mondo radiofonico, immagino, non nella scrittura o nel calcio, nel rugby. Stai parlando di mondo artistico radiofonico?
2: Sì, parlo del mondo artistico radiofonico.
1: Abbiamo Joss Lane fra i vari grandi personaggi. Ovviamente abbiamo l'amicissimo Awanagana. Ma ti potrei dire quasi, ti potrei dire Claudio Cecchetto a questo punto. Guarda, così facciamo la noce, pim pipi pim pipim. Nocciola, tanta tarata, tanta tanta tanta. Veramente, forse per i capelli, Cecchetto. Spacchi una noce e te la mangi, Val, ti vedo.
2: Sì, infatti può essere, si è sentito nei microfoni. Ho dovuto
1: togliere le cuffie, Val, perché tu poi comunque sei persona delicata in linea di massima, sia nei modi che anche nelle tue espressioni. Difficilmente ti lasci andare ad esternazioni. Sei già più anima che.

0: stato influenzato da artisti precedenti a lui e dai quali appunto ha colto delle informazioni importanti, magari le ha elaborate, le ha migliorate ed è avvenuto una crescita nella concezione.
1: Certo che
0: del
1: sì,
0: suo
1: giusto, giusto, certo, un po' come a tutti i capi, no? Di essere ispirati da qualcun altro, senza per forza andarlo a copiare, ci mancherebbe, si tratta di ispirazione, evidente, chiaro.
0: Esatto, ma se andiamo a vedere quasi tutti gli artisti sono stati ispirati, che siano stati anche
1: assolutamente
0: cantautori che hanno avuto ispirazione da qualcosa.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: E tu campi da chi ti sei fatto ispirare?
1: Eccolo qui. Ma tu parli nel nostro settore o in altri settori? Parli di noi, nel mondo radiofonico, immagino, non nella scrittura o nel calcio, nel rugby. Stai parlando di mondo artistico radiofonico?
0: Sì, parlo del mondo artistico radiofonico.
1: Abbiamo Joslen fra i vari grandi personaggi, ovviamente abbiamo l'amicissimo Awanagana, ma ti potrei dire quasi ti potrei dire Claudio Cecchetto a questo punto, guarda, così facciamo la noce, pim pim pim pim pim pim. Nocciola, veramente, forse per i capelli Cecchetto, comunque mi ha ispirato i capelli, sì.
0: E infatti ti vedo che hai i capelli proprio.
1: Va bene, va bene, va bene, fra pochissimo con tante noci.

0: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Da Bleggio, nel bel mezzo di Bleggio, quindi nella piazza centrale di Bleggio, nella Santa Croce, siamo ancora in collegamento con Val Galliano, che fra poco probabilmente riusciremo a raggiungere fisicamente. Comunque, intanto, cari amici ascoltatori, zaino in spalla, scarponi sempre ben allacciati, sguardo fiero come un ottimo viandante, però sia rivolto all'alto per la salita spirituale, ma anche con i piedi ben calzati e ben rivolti verso il terreno, e gli occhi pure, perché non si sa mai, dobbiamo sempre fare molta attenzione come uomini di viandanti. Val, ci volevi accennare di questo uomo, di questo percorso, di questo gesuita e artista? Intanto è un connubio abbastanza particolare, perché i gesuiti, insomma, per quello che ne sappiamo noi, non è che siano proprio dei... cioè, nel loro DNA l'arte è un po' particolare, che sono uomini più di concetto, no? Di precisione, perché i gesuiti, insomma, è una branchia un po' quella più materialistica, se così vogliamo dirla, no? Nel mondo ecclesiastico.
2: Sì, infatti può essere anche per questo che Andrea Pozzo si avvicina all'arte a tutto tondo, perché comunque non è solo un pittore, ma è anche un architetto, è un decoratore ed è anche un teorico dell'arte, perché lui approfondisce la teoria della prospettiva ed è un fautore insieme a quella che creò il Mantegna, di cui già parlammo.
1: Assolutamente sì.
2: In prospettiva, come tu poco fa accennavi, delle montagne qui ci guardano dall'alto verso il basso, ecco, ed è un filo conduttore all'arte di Andrea Pozzo, perché lui passa alla storia soprattutto per questi effetti magici ed effetti ottici della prospettiva dal sotto in su, quindi queste visioni molto particolari che danno una dimensione unica alle sue opere, che si avvicinano tante anche al trompe-l'œil, perché lui dipinge dei finti altari, delle finte cupole, quindi mimetizza la pittura e inventa spazi che in realtà non
1: esistono. Quindi è bene, molto bene. Ecco, scusami, forse lo hai detto, l'ho perso io, non lo so. Comunque ricordiamo ai nostri amici ascoltatori in che periodo storico siamo.
2: Esatto, questo non ho ancora detto.
1: Ah, ok, allora, ero stato attento.
2: Assolutamente sì, siamo nel periodo barocco, nel tardo barocco.
1: Nel tardo barocco, molto bene, sì.
2: E abbiamo a che fare con un artista che appunto è molto versatile, come ho detto, appartiene poi, quando si recò a Milano, andò nei Gesuiti, dove ottenne il titolo di fratello. Non di padre.
1: Grande fratello e non di padre. Allora, intanto sgranocchiamoci un'altra noce e poi ne parliamo.

0: Standby for 3, 2, 1.
1: Radio Tiguglio. Non stop music.
2: Contro vento e contro ogni forma di luogo comune, siete all'ascolto di Anime Viandanti anche questa domenica. Ricordateci sempre anche il mercoledì, perché andiamo in onda sì la domenica dalle 14 alle 15, ma siamo presenti anche il mercoledì dalle 11 alle 12, e quindi proprio nel pre, una specie di aperitivo, tarda colazione, non lo so, comunque fate come volete, ci siamo anche il mercoledì dalle 11 alle 12. Come dicevamo, stiamo shakerando un po' di tante cose qui insieme ed è sempre bello poter riprendere il discorso con Valgagliano, quindi arte per arte, cosa ne pensi?
3: Arte per arte, assolutamente, e aggiungerei anche, visto che qua comunque con il nostro Andrea Pozzo Gesuita ci affacciamo anche a un artista anche spirituale, direi che come si recitava in passato, come dicevano, l'anima può tutto, perché l'anima è tutto.
2: L'anima è tutto, e questo è veramente, diciamo che uno spunto, no? È quasi un inizio per poter dare il là, cosiddetto, come si dà sul pentagramma, per iniziare la nostra musica dell'anima. E hai fatto una bellissima citazione, molto semplice, che ricorda un po' le citazioni, se vogliamo, quelle non giapponesi, no? Che possono fare riferimento allo zen, o lo zazen addirittura. Quindi si parte da un punto per arrivare poi a, no, centrare tutti gli altri obiettivi. Interessantissimo Valgagliano, magari ne parleremo in qualche altra puntata qui da noi da Anime Viandanti. Nel frattempo so che c'è l'amicissimo Robert della Bourguignon che sta iniziando a scalpitare.
3: Lo so, infatti chiudere con due battute la storia del nostro amatissimo Andrea Pozzo e poi dedicarci alla cucina.
2: Assolutamente, chiudi pure tu con Andrea Pozzo e poi inizieremo a parlare di qualcosa di importante altrettantamente.
3: Andrea Pozzo viaggia parecchio dal Piemonte, Liguria e Lombardia, ovunque va lascia il segno, ovunque va dipinge qualche affresco, sempre in chiese, e essere comunque un gesuita, questo gli dà molte possibilità, perché le opere che realizza praticamente sono quasi tutte presso chiese gesuite, quindi la committenza è la medesima. Come dicevamo, a Roma l'apoteosi di Sant'Ignazio è la sua opera più importante, perché appunto evidenzia quello che dicevo poco fa, ovvero sia la prospettiva che viene chiamata prospettiva meloziana, perché è teorizzata da un altro artista precedente a lui, perché andiamo nel 1400, è appunto Melozzo da Forlì che cominciava a studiare questa rappresentazione dal basso verso l'alto.
2: Molto bene Val, scusami se ti interrompo, ma abbiamo Robert della Bourguignon che sta bussando alla porta.

0: Giguglio.
1: Anime viandanti, la differenza che fa l'esperienza, e siamo qui con Robert della Bourguignon. Tutti ti acclamavano, ragazzi, quando entra in campo Robert della Bourguignon è un'ovazione, bisogna dire la verità. Se fossimo in uno stadio qui le curve impazzirebbero,
2: Je vous remercie de tout, voilà la mole, voilà la chose. Buongiorno a tout le monde, veramente vedo con piacere la presenza di Val Galliano, che saluto con deferenza, come sempre, assolutamente. E quindi, caro Campi, apriamo di nuovo questo contatto strepitoso.
1: Apriamo il contatto e apriamo le cucine anche, sicuramente.
2: Ma quelle sono sempre aperte pour les gens e pour soprattutto Radio Tigurio.
1: Molto bene, quindi che cosa ci porti oggi, Robert?
2: Ma oggi siamo in una, come dire, destrutturazione di lago, perché chiaramente
1: Oggi
2: parliamo del lago di Garda.
1: Molto bene.
2: Le petites sardes, qui se lève tard, à midi passé, vient pour déjeuner, come dicono dalle nostre parti. E mentre io propongo ufficialmente un lucio e polenta, questa proposizione al pubblico nasconde in realtà una destrutturazione che invece porta innanzi i bigoli con le sarde.
1: Molto bene, Robert.
2: Voilà la chose, certo che sì. Un piatto tradizionale della cucina del lago di Garda, preparato con sardi di lago e consumato quasi sempre i giorni di vigilia, caro Campino.
1: Scusa, Robert, con fiori di?
2: Consumato quasi sempre nei giorni di vigilia.
1: Ah, tu pensa Campino. Cosa avevo compreso io? Io avevo compreso tutt'altra cosa. Molto bene, meno male che hai puntualizzato.
2: Tu sei campi aperti, quindi spazi sempre
1: sì.
2: Sul significato di ogni affermazione. Dato caso, passami il concetto, ognuno ha i suoi bigoli, capisco.
1: Ognuno ha i propri bigoli, assolutamente sì. E meno male.
2: Assolutamente, ma dipende, capisco. Comunque i nostri invece sono un particolare tipo di pasta lunga, preparati al tocchio per rendere la superficie più umida e quindi più adatta, voilà la mo. I bigoli con le sarde un tempo si preparavano, caro Campi, caro Galliano, soprattutto per la vigilia di Natale o il Venerdì Santo, che fra poco si farà innanzi, qual è la chose, giorno in cui era di rigore mangiare di mano. Gli ingredienti pour tout le monde sono di solito per 4 persone, quindi potrebbe essere per me, lei, Maglia Canone, Maglia Punto, 300 grammi di sarde di lago, 400 grammi di bigoli, uno spicchio d'aglio, 3-4 pomodorine, del sale, del pepe, del prezzemolo e dell'olio, caro Campi.
1: Molto molto bene, quindi anche per oggi siamo coperti, diciamo, in senso buono, quindi possiamo camminare felici e contenti, perché sappiamo che al termine di queste 2 ore e mezza di marcia troveremo qualcosa di molto buono. Grazie Roberta, fra pochissimo.
3: Better with

0: sul sentiero della noce con tutti i nostri amici ascoltatori, ma naturalmente con Robert della Bourguignon Val Galliano, come dice Robert. Val Galliano, a che punto stanno questo sacco di noci?
1: Le noci sono quasi raggiunte al termine, ma scusa, mi accorgevo poco fa che qui nella diramazione del sentiero della noce abbiamo anche il sentiero dell'olio. Quindi
0: assolutamente
1: qui
0: sì, abbiamo il sentiero dell'ulivo, il sentiero dell'olio, insomma c'è un po' di tutto qui. Hanno fatto le cose in grande qui sul lago di Garda e quindi siamo felici di questo, perché sovente, sai, si dice che più si sale, più si va a nord, si trovano persone, la solita tiratera, no? I soliti luoghi comuni per i quali noi siamo sempre contro ogni forma di luogo comune, e invece vediamo questa grande generosità che sta proprio qui a ridosso delle Dolomiti. Robert, che cosa pensi di queste Dolomiti, tra parentesi, questa altezza?
1: Ma caro Campi, altezza è già metà bellezza, quindi sì, come si può dire, e quindi
0: molto bene.
1: Assolutamente, e l'altezza dà la possibilità, caro Campi, o meglio Campi Aperti, perché tu sai,
0: Campi Aperti, a questo punto ormai sì, ormai divento Campi Aperti.
1: L'altezza dà la possibilità di vedere ancora più in profondità il nostro destino, e quindi per io sono condivido pienamente questa come dire similitudine tra le Dolomiti e una visione direi sublime del nostro destino.
0: Come al solito posso dirlo io questa volta, Robert, voilà le mots, voilà la chose, veramente fantastico, sei veramente nella destrutturazione, hai trovato realmente il tuo vero sé.
1: Ma guarda, direi di sì, assolutamente, però come tu mi sai, come fa il Galliano, soprattutto mi insegna, la destrutturazione si può applicare veramente se tu hai un contesto che te lo permetta, e voi siete questo contesto.
0: Assolutamente sì, Robert. Val Galliano, sento che scalpiti
1: sì,
0: anche tu.
1: Ma la mia frase di poco fa voleva semplicemente sottolineare che qui siamo nel sentiero apposta per Robert, perché dalle noci all'olio, insomma, c'è tutto quello che serve per la cucina di Robert.
0: Assolutamente sì.
1: Beh, bien sûr, soltanto l'olio è un elemento fondamentale, tra l'altro, perché io ho sempre la memoria di quelle che sono le priorità culinarie anche degli astanti. L'olio è un elemento assolutamente primario in qualcosa, diciamo, molto importante culinariamente per fare l'italiano, che è il codregone.
0: Eccolo qua, sul codregone dobbiamo veramente fermarci, perché siamo arrivati alla fine, quindi da Campi Aperti un grandissimo abbraccio a tutti i nostri ascoltatori, naturalmente anche da
1: Roberto da Bourguignon e Val Galliano.
0: Grazie a tutti, a prestissimissimo.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart.

tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

0: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
2: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: sabato e la domenica Ora Musica si mette il vestito della festa e si trasforma in Ora Musica Weekend per farvi riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Allora, un po' di novità le abbiamo sentite ieri, le altre arrivano tra poco. Subito ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

Joe Cocker con questo brano che è stato colonna sonora di un film che insomma ha avuto un enorme successo, no? 9 settimane e mezzo. Oggi ad aprire Ora Musica è tempo di novità, al primo ascolto c'è Er Pablo.

0: l'intervista.
1: Ora Musica, le interviste di Ora Musica arrivano ogni giorno a quest'ora e andiamo adesso nella capitale perché oggi facciamo una chiacchierata con Lumi DJ che è in programmazione, Lumi J che è in programmazione con Call Me, il rifacimento del celebre brano di Debbie Harry, Blondie e Murder e via dicendo. Anzitutto ben trovato, ciao, sei a Roma dove?
2: Sono agli Internazionali di Tenny.
1: Allora, Call Me, dicevo, sei andato a prendere un classicone Oneone.
2: Esatto, sì.
1: Tra l'altro rifatto,
2: di sempre.
1: Rifatto a modo tuo, perché io dico sempre che quando riprendi un pezzo è bello farselo proprio con il proprio stile, se no diventa karaoke.
2: Esatto,
1: no?
2: Infatti Call Me è nato per quello, perché appunto è una canzone che conoscono tutti, ovviamente un evergreen da sempre. E il nostro progetto appunto è musica anni 80 principalmente. E abbiamo scelto appunto Call Me perché è una canzone appunto che conoscono tutti, ma che è nata, come ben sappiamo tutti, come una canzone pop ma molto influenzata dal rock, infatti è rock pop. Noi appunto abbiamo questa idea del synth e del ritorno del synth degli anni 80 e l'abbiamo rivisitata in questa chiave dance con tutti i sintetizzatori originali degli anni 80.
1: E qui c'è poi una collaborazione importante per quanto riguarda la vocalist, no?
2: Esatto. Sì, sì, sì.
1: Raccontaci un po' di questo progetto. Nel frattempo sento che ci sono degli applausi in sottofondo.
2: Sì, sì, sì.
1: Tutto molto dal vivo. Ecco, raccontaci
2: sì,
1: un po' perché
2: siamo proprio dal vivo.
1: Questo è un singolo che al quale ne seguiranno altri, mi sembra di capire.
2: Ovviamente, certo, infatti siamo già all'opera. Ora il singolo, ovviamente, come sappiamo, come abbiamo già detto, è una cover. Quest'estate, la scorsa estate, ecco, è uscito il primo singolo effettivo che è We Play.
1: We Play.
2: Esatto, che è stato anche un featuring con Ivy, però sto già lavorando su altri singoli, ovviamente sempre su questa impronta, però un po' diciamo più maturi rispetto a We Play.
1: Di Call Me c'è anche un video.
2: Esatto, Call Me è anche un videoclip che è ispirato appunto agli anni 80, eccetera, alla cultura della discoteca. E infatti l'abbiamo registrato al Central Club di Firenze, che è una discoteca d'inverno, e così appunto per reintegrare alla canzone non solo appunto la sonorità ma anche le vibrazioni di quegli anni.
1: Ecco, noi andremo a postare il video sulla nostra pagina Facebook, ma a proposito di questo diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungerti e seguirti.
2: Esatto, su tutti i canali social, che siano Instagram, Facebook, TikTok, eccetera, potete trovare tutti gli aggiornamenti e le nuove uscite scrivendo Lumi J con due O e una staccata J, che è una I lunga per pochi. E successivamente potete sentire tutte le canzoni sulle piattaforme appunto digitali, Spotify, Amazon Music, Apple Music, eccetera, e i videoclip li potrete trovare sempre digitando Lumi J su YouTube.
1: Lumi J oggi anche qui a Ora Musica, tra una battuta e l'altra di tennis. Adesso ti lasciamo all'incontro e ti ringrazio per questa veloce chiacchierata.
2: Grazie a te, anzi grazie davvero, è sempre un piacere. Alla prossima volta.

0: questa è Call Me nella sua versione Lumi, oggi nostro ospite nella pagina dedicata alle interviste di Ora Musica.
1: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
2: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio. Poi non ti domandare se ti giudico immorale.

0: Don't Leave, questo è il singolo di AK Sent con Sira e Masha Miller, novità dance qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, dove adesso diamo spazio invece a Katia Zaia. Il nuovo singolo è Virale 2.0.
1: Katia Zaia.

Katia Zaia, virale 2.0, novità Aura Musica anche questa settimana ad alta rotazione. Ad altissima rotazione invece, tra i più trasmessi in assoluto della settimana, già di

Ragazza Single, la nuova canzone di Barbara Bert, anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica ad alta rotazione. Barbara Bert, nostra ospite la scorsa settimana nello spazio Interviste. Il Caldo è la nuova canzone firmata Lazzaro.

Aldo, altro brano ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. C'è un nuovo singolo anche per Roberta Tondelli.

Roberta Tondelli è tornata con un nuovo singolo, novità al primo ascolto questa settimana, era Comaggia Fa.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigulio. Ti aspetto.
3: Ciao amici di Radio Tigulio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tigulio Web.

0: le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
2: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
2: Shadow Slight con i Senza Radio.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Radio Tiguglio. Non-stop music.

questa estate è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica, Alex So con Sara Tommasi, novità al primo ascolto. Novità anche per Alessandra Ponente, il nuovo singolo si chiama Mala Sorte.

Mala Sorte, la canzone di Alessandra Ponente, novità al primo ascolto, ma non è mica finita qui, perché c'è un'altra novità che vi presento al primo ascolto, novità che chiude la puntata di oggi per Ferretti.

0: pezzo molto particolare, questo di Ferretti, Dalle nostre parti è il titolo di questo singolo che oggi chiude Ora Musica. Ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
6: Radio Ticuglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

0: of the Nation, Industry, che per un breve periodo di tempo erano conosciuti come Industrial Complex, band che ha avuto poco più di un lustro di vita facendosi conoscere solo per questo State of the Nation, per questa canzone, una canzone che li ha messi a posto per tutta la vita, con tutte le copie che hanno venduto, voglio dire, band che includeva anche John Kerin, che allora era il cantante di questa band americana di synth pop, artista che dopo lo scioglimento appunto degli Industry intraprese la carriera da solista e per molti anni fu componente aggiunto dei Pink Floyd come tastierista. Storie curiose, dai, storie curiose legate soprattutto ai nomi delle band che prima di conoscerle come le conosciamo oggi ne avevano altri, no? Altri tipi di nomi, insomma, strani, lunghi, a volte indecifrabili, ma che alla fine dovettero cambiare per necessità soprattutto contrattuali. Oggi ci faremo un giro su questo tipo di curiosità all'interno di Pop Up Weekend, quindi mettetevi comodi, prendete posto che adesso cominciamo.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi questo tipo di problemi non l'abbiamo mai avuti, anche perché ci chiamiamo Pop Up Weekend da almeno 20 anni o poco più. Ho perso il conto, caro Franklin, aiutami, la mia memoria sta per svanire. L'unica cosa che non svanisce qua è la nostra musica. E allora

canzone estiva, l'astuzia di Annalisa che con questo pezzo si porta avanti, no? Anticipando l'estate in attesa che arrivino altri tormentoni che ci faranno compagnia appunto per la calda stagione. Una canzone estiva che mescola sacro e profano, spiritualità e seduzione. Questo praticamente è il concetto dell'ultimo successo firmato da Annalisa. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini. Ora facciamo un bel salto all'indietro nel tempo con Billy Joel e la sua Just the Way You Are. Don't go.

Stewart, Billy Joel, grande artista, grande successo, ma l'inizio per lui non fu di quelli più facili, voglio dire, il motivo stava perché era spesso paragonato a Elton John, quindi Billy Joel, americano, pianista, Elton John, inglese, pianista, solo che Elton John era già un artista di successo, mentre Billy Joel stava muovendo i primi passi e la sua musica, i suoi pezzi, no, venivano paragonati spesso a quelli di Elton John, tant'è vero che la sua etichetta di allora gli disse: senti Billy, proviamo a metterti a suonare con i musicisti di Elton John, della band di Elton John, per vedere se riesci a vendere di più un po' la tua musica, no? Ma come? Mi paragonano a Elton John e voi volete mettermi a cantare con i musicisti della band di Elton John? Come risposta Billy ovviamente disse che era veramente terribile quello che gli stavano proponendo, perché a maggior ragione non voleva essere paragonato in nessun modo e ancor di più a Elton John. Quindi lì per lì, insomma, rifiutò, no? Ma col passare del tempo pubblicò qualche canzone insieme ai musicisti di Elton John, ma fu davvero per poco. In realtà poi negli anni che seguirono, Billy Joel e Elton John hanno collaborato insieme e fatto anche un tour. Non so se sia stata la sua fortuna, ma al giorno d'oggi è considerato uno dei grandi della musica, nonostante abbia avuto un inizio non proprio facile. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una novità firmata da Biagio Antonacci. Questo è il suo ultimo, si intitola You and Me.

Red Hot Chili Peppers, ascoltate all'interno di Pop Up Weekend. Red Hot Chili Peppers, che prima di chiamarsi così erano conosciuti come Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem, una sorta di M incastonata qua, non si capisce molto bene. Fu scelto questo nome per il loro primo concerto dal vivo, probabilmente in una città chiamata Mayhem, ma sinceramente non so dove si trovi, e ad ogni modo non è difficile intuire il motivo per cui lo hanno cambiato subito. Risultò troppo lungo, ma tu guarda, perché Red Hot Chili Peppers secondo te è corto? Sta di fatto che poco tempo dopo quell'esibizione decisero di cambiare appunto il nome in Red Hot Chili Peppers, ispirandosi alla cena antecedente quella decisione, che includeva ovviamente peperoni piccanti. Anche i Depeche Mode hanno avuto una storia simile, tra poco ve la racconto. Nel frattempo li ascoltiamo con Never Let Me Down Again.

Down Again, Depeche Mode, anche loro hanno avuto una storia simile a Red Hot Chili Peppers, di cui vi ho parlato prima, legata al nome che portavano prima di essere conosciuti appunto come Depeche Mode, ma diciamo un pochino più travagliata, nel senso che prima di Depeche Mode erano conosciuti come No Romance in China, ma non ebbe vita lunga. Allora lo cambiarono in French Look e anche lì non piaceva molto, lo trasformarono poi in Composition of Sound e anche lì niente da fare, ed è solo dopo l'entrata di Dave Gunn nella band che cambiarono nuovamente nome e divennero Depeche Mode, nome al quale Gunn era stato colpito particolarmente dopo aver visto una sfilata di moda francese chiamata Mode Depeche, questo è il mio francese, scusatemi, e da lì nella desinenza in inglese in Depeche Mode ci vuole veramente poco. Che storia! Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con la musica firmata da Irene Grandi. Dime.

Superstition, Stevie Wonder, grande nome, grande canzone, ma grandi artisti, voglio dire, non solo Stevie Wonder, ma anche Bob Dylan e altri come Bruce Springsteen, Nile Rodgers, Paul Simon, Jay-Z, Lionel Richie, Diane Warren, Carole King, insomma grandi nomi, in questo caso autori, oltre ad essere cantautori, che appaiono in una lista, una sorta di classifica dei migliori autori viventi che hanno regalato autentiche perle, dicevo, appaiono in questa speciale classifica redatta dal New York Times qualche tempo fa. Ma anche noi in Italia ne abbiamo di grandi, viventi e non. Tra i tanti che inserirei nei primi posti di una classifica dei migliori autori o songwriters, se vogliamo dirla in inglese, che fa più figo, allora, autori italiani, insomma, io metterei di sicuro Mogol, ma anche Alberto Salerno, per esempio.

Ecco, questo autore è quello che ha scritto Io vagabondo dei nomadi, Donne di zucchero, Lei verrà di mango, poi Giancarlo Bigazzi, un autore che ha scritto molti testi per Umberto Tozzi come Tu, Stella stai, Ti amo e altri successi, ma è colui che scrisse anche Gli uomini non cambiano di Mia Martini. Poi metterei anche sicuramente Sergio Bardotti, quello che ha scritto Amico è di Dario Baldambembo. Un particolare di questa canzone è l'apparizione di Mike Bongiorno, infatti anche lui contribuì alla stesura di questo testo. Non a caso l'Amico è era la sigla di chiusura di Super Flash, ve lo ricordate il quiz che nel 1982 andava in onda sulle reti Fininvest. Ma ritornando comunque agli autori, beh, come non citare Francesco Guccini, Giorgio Gaber, Edoardo Bennato, Tricarico, Roberto Roversi, un altro grande autore che ha scritto molte canzoni per gli stadio come Chiedi chi erano i Beatles, ha scritto canzoni anche per Mina, Lucio Dalla, Paola Turci, Claudio Lolli e tantissimi altri. E poi ancora tra gli autori, beh, io sicuramente metterei Vasco Rossi, Herbert Pagani, perché no, Vinicio Capossela, Ivano Fossati, Daniele Silvestri, Pacifico, Sergio Caputo, Mario Lavezzi, Mario Castelnuovo, Rino Gaetano, Enrico Ruggeri, Gaetano Curreri e sicuramente

Resta con me, Bambole di Pezza, con il loro sound diretto, viscerale, contaminato dal punk, alternative e le influenze pop. E hanno ottenuto un grandissimo successo nelle locations del loro tour, che da poco si è concluso, almeno in Italia. Perché dico almeno in Italia? Perché c'è ancora una data, che è quella del 16 luglio, quando le Bambole di Pezza suoneranno al Nevermind Music Festival di Bellinzona. Quindi siamo in Svizzera. Ora in arrivo c'è l'ultimo per questa prima ora di Pop-Up Weekend, e a proporcelo è Alex Warren, questa è la sua Fever Dreams.

0: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Attenti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tigullio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tigullio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
2: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tigullio, una radio per amici.
4: H24.
5: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web.

0: non arriva, ve lo portiamo noi.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

Abbiamo diviso il programma in due parti? Beh, perché con una sola non ce la faremmo mai, e poi mai a farvi ascoltare tutti i grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Semplice, no? Se volete comunque rimanere con noi, fatelo, perché abbiamo ancora un'oretta di buona musica e lo facciamo ripartendo con gli Adventures.

Straits, che è clamoroso, clamoroso perché non ci ricordiamo mai, no? Se vogliamo dirla tutta, è un po' il figlio minore, un album messo lì nell'angolino dei primissimi anni 80, e poi invece ti accorgi che all'interno di questo album intitolato Communiqué c'erano delle perle come questa Lady Writer, che andava a chiudere un decennio fatto di grande musica. Prima ho parlato dei primissimi anni 80, questo andava a chiudere il decennio degli anni 70, era il 1979. Infatti io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend, ora in arrivo c'è Damiano David.

Generation 1982, Yazoo, quelli di Alison Moyet, con questa sua voce che incanta, rubata al blues, io dico sempre, ma soprattutto quelli di un innovativo ingegnere elettronico che porta il nome di Vincent Clarke, già creatore di Depeche Mode e di altri progetti musicali. Yazoo, che durarono non molto, pochissimo, un paio di album, ma di grande impatto, soprattutto nel primo. Alison Moyet, che è ancora in giro e produce ancora, lei ride ovviamente. Il suo ultimo album risale un paio di anni fa, intitolato Key, cioè chiave. Alison Moyet, che nella sua carriera ha collaborato con artisti di fama mondiale come Sinead O'Connor, Paul Young, con la quale è andata molto vicina a registrare un album insieme, poi non se ne fece nulla, e poi ancora con Moby, Annie Lennox, Bob Geldof, gli A-ha, Dusty Springfield e Nile Rodgers, insieme a tutta la band degli Chic. 10 anni fa hanno performato insieme canzoni del repertorio degli Yazoo, inclusa questa Situation, al Folk Festival di Londra. Me ne fai sentire un breve estratto, Franklin? So che ce l'abbiamo in programma, solo un breve estratto, lo so che la qualità della musica non è di quelle belle, perché è stato registrato da uno spettatore lì al presente al festival, ma sentiamone un pezzettino, dai.

Questa è lei, Alison Moyet, insieme a Nile Rodgers e praticamente quasi tutta la band degli Chic. Ritornando a parlare brevemente del suo tour, quello che inizierà a giugno, sarà un tour dove si potranno risentire i suoni di quella decade fantastica degli anni Ottanta. Alison Moyet infatti si esibirà insieme a due band synth pop che negli anni Ottanta ebbero davvero un grande successo, come Human League e Soft Cell. Insieme a loro girerà in lungo e largo gli Stati Uniti, ma non solo. Alison Moyet a settembre inizierà un altro tour dove canterà i successi degli Yazoo, e a questo tour sono state aggiunte altre date perché la prima tranche è già praticamente tutta sold out. Tanto per dirvi, sono rimaste libere le date del 13 novembre a Bradford e quella del 23 a Londra. Diciamo è un'artista attiva, dai, ma viene ricordata soprattutto per essere stata parte di quel fantastico progetto musicale, appunto, che furono gli Yazoo, un po' riduttivo secondo me, perché lei è ancora attiva e sta ottenendo ancora un importante successo ovunque vada con quella sua voce che si ritrova. Alison Moyet, ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend.

Hearts, il racconto della sua vita in 12 tracce, inserita nell'ultimo album di Harry Styles, Kiss All The Time, un album che è arrivato dopo una pausa che ha tenuto lontano dalle scene per un po' di tempo appunto Harry Styles, ma che ne valsa la pena perché in questo suo ultimo lavoro c'è una vera e autentica evoluzione musicale di questo grande artista. A proposito di novità, questa è l'ultima di Francesco Gabbani.

Funk, un pezzo che sicuramente si va ad inserire nell'estate caldissima di questo 2026, a suon di numeri, a suon di hits, tra lui, Annalisa e altri artisti che sono usciti con la loro musica, con i loro tormentoni estivi. Summer Funk, l'ultimo singolo di Gabbani, un Gabbani energico, energia che ha già pronta da spendere con un tour che a breve vedrà la sua partenza da Bergamo il prossimo 12 giugno per concludersi il 27 di agosto a Vinovo, tour che darà la possibilità appunto all'artista di Massa Carrara di condividere le emozioni per la celebrazione del 10° anno dall'uscita di Eternamente, l'album che conteneva Amen, tanto per capirci. Brano con cui Gabbani conquistò la vittoria a Sanremo Giovani e diede il via a un percorso artistico unico, costellato da grandi successi come il prossimo in arrivo, firmato da Jack Savoretti.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: Che decade è stata quella degli anni 70? Nei minuti appena trascorsi con noi all'interno di Pop Up Weekend c'erano i Sweet con Love Is Like Oxygen e di seguito anche la voce di Bonnie Taylor con la sua Hits Heartache, due canzoni che rispecchiavano, no, la seconda parte degli anni 70, una decade, come dicevo prima, talmente ricca e variegata di musica che riassumerla in un'unica raccolta diventa davvero molto molto difficile. E invece non è difficile per noi annunciarvi che tra poco arriverà la voce di Jessica Donati addio con la pagina dei concerti. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con Dito nella piaga.
1: Io non

0: ma sono matta.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano. Prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa. Prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste. Prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend. L'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale, come sempre, la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-Up Weekend, Milano.

Judas Smite, Bruno Mars a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie, grazie davvero. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia, a Jessica Donadio per essere intervenuta nella pagina dei concerti. Da parte mia è veramente tutto. Da Ernesto Gandini vi abbraccio.

Resina Zona Weekend, eccoci qui, siamo tornati, io sono Alessandra, ma lo sapete già, insieme a tutta la stanza della musica, presentissimi, che vi stiamo accompagnando in queste ultime battute della stagione di Resina Zona Weekend. È stata una stagione intensissima, ci siamo raccontati e detti veramente tante cose, ma noi siamo ancora qua che continuiamo a dirvi e a raccontarvi, a condividere. Tra parentesi, ho saputo che nella finale di calcio, dei mondiali di calcio, un calcio che ci sarà a luglio, ci sarà Madonna e anche Shakira e altri artisti che si esibiranno. Questi nomi stanno uscendo, poi vi diremo di più. Mondiali finale, dei mondiali di calcio, possiamo dire anche mondiali di calcio diffusi che si svolgeranno in America, molto attesi. Purtroppo quest'anno l'Italia non ci sarà, un sommo dispiacere di tantissime persone, ma speriamo nei prossimi mondiali. Nel frattempo, insomma, abbiamo saputo che nel momento musicale della finale ci sarà appunto Madonna, Shakira e poi vi diremo chi altro. Vi abbiamo subito detto una notizia così, boom, d'amblè. Volevo salutare Maria e Lucia, due sorelle che sono di Pescara, ciao, che ci salutano. E volevo che salutano anche la stanza della musica, Cecilia, Bob, Andrea, Claudio. Vi ho presentati? Mi sono dimenticata? Vi ho saltato? Ma no, siete sempre presenti nel mio cuore. A proposito, siamo andati a vedere Il Diavolo Veste Prada tutti insieme, una bella serata. Sì, un sequel che ci è piaciuto, dai, con qualche sbaffatura, dice Cecilia, ma ci è piaciuto. Abbiamo passato una bella serata. Vabbè, bando alle chiacchiere, già mi sono persa un po', dice Bob di là del vetro. Lanciamo, perché è il momento, il tempo stringe, iniziamo con la musica e lanciamo la Hit Italia.

Siamo tornati, eccoci qui resi in zona weekend dopo una bella carrellata musicale. E vi volevo ricordare che stiamo per arrivare alla fine di questa stagione, una stagione lunga, sempre presenti, non ci siamo mai ammalati, o meglio ci siamo ammalati ma siamo venuti lo stesso, perché vi vogliamo bene, a lavorare per voi, a stare in vostra compagnia in tutta la stagione, insieme anche alla Stanza della Musica, sempre qui, sempre gli stessi da tanti anni. E mentre ci stiamo avvicinando appunto alla fine, poche puntate sono rimaste, Bob mi devi dire quante, ma non me lo dice, che cattivo che sei, vi consigliamo di ascoltare il nuovo singolo degli Strokes, ma tanto ve lo facciamo ascoltare anche noi e dura 6 minuti, sedetevi comodi ragazzi, anzi Bob mi dice che dura oltre i 6 minuti, siamo molto curiosi perché noi siamo dei grandi fan degli Strokes, e si intitola Falling Out of Love, l'ho già detto, lo ripeto, una bella ballata malinconica che dura veramente tanto. Allora, il secondo estratto dall'album Reality Awaits che gli Strokes pubblicheranno il 26 giugno. Siamo molto invece, anzi non vediamo l'ora di ascoltare tutto l'album, ma adesso, ma probabilmente la taglieremo, la facciamo ascoltare tutta questa canzone, perché di solito ormai i pezzi durano 3 minuti, forse 4 minuti, ma neanche 3 minuti, è la media di un pezzo musicale, però adesso ci va di ascoltare anche magari non tutto, però sedetevi comodi come vi ho detto prima per ascoltare insieme questo bellissimo pezzo degli Strokes, Falling Out of Love. Ma che meraviglia questa ballata di questo meraviglioso gruppo, e adesso gli Strokes appunto.

siamo pronti, tornati, perché vi dobbiamo dire una cosa. Allora, vi abbiamo già parlato in passato dei concerti di Luca Carboni, che sarà in giro per l'Italia, tantissime date, insomma veramente tanta roba. Ebbene, bene, bene, noi ci andiamo ad un concerto di Luca Carboni, assolutamente. E, quale? Ma, scusami Cecilia, perché dici quale? Lo sappiamo. Andiamo a Macerata il 13 settembre, ma ce ne sono tantissime di date tra Pescara, Caserta, e Genova, Marostica, Pratolino, e tanta tanta roba in giro, anche a Taormina il 9 agosto, accidenti, questo è molto molto interessante. Ora, allora, il Luca Carboni live, penso che dobbiamo anche, per chi non ha comprato il biglietto, si debba anche un po' muovere, perché sta andando veramente tutto a ruba, e magari c'è tempo per alcuni concerti, però cominciate a dare un'occhiata. Per esempio, a Pescara ci sarà il 1 agosto al porto turistico, e anche qui vediamo un pochettino, sì stanno già andando a ruba i biglietti. C'è tempo, c'è ancora un po' di tempo, ma dovete assolutamente ciapparle. E noi ci andiamo, siamo tutti contentissimi. Abbiamo fatto una piccola macchina carovana per Luca Carboni. Allora, dato che ne abbiamo parlato, dato che questo suo grande ritorno piace veramente a tutti e a tutte, è ora di ascoltarlo. E sul brano da ascoltare abbiamo un po' litigato, perché ce n'è uno più bello dell'altro. Però ho vinto io, perché è un brano che per me è legato a tantissimi ricordi. Era il 1990 sicuramente, 91 mi dice, ha già capito il brano che voglio mettere, bravo Bob. Ci vuole un fisico bestiale, 1991, quanti ricordi, ero proprio piccola, giovane, giovane, piccola, giovane, Luca Carboni. Ci vuole

0: Resina torna fra poco.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
2: Resina.

E siamo arrivati alla rubrica che vi piace tanto, Che fine hanno fatto? Dove sono finiti? Ma cantano ancora? Parliamo di quei gruppi, cantanti, cantautrici, insomma, che hanno fatto la storia della musica, magari anche solo con un brano, perlomeno sono diventati delle hit planetarie. E oggi parliamo di un cantante che adesso vi dico il nome, magari a molti non ricorderà, e lui si fa chiamare White Town, ma in verità è, adesso il nome sicuramente lo dico male, ma Jyotipak Prakash Mishra, nato in India, ma poi la sua famiglia a 3 anni lo porterà in Inghilterra e cresce a Derby. Ora, White Town vi ricorda qualcosa? Poi lui si farà chiamare White Town dal punto di vista artistico. E, amante della musica, pop elettronico, la new wave, insomma, ascolta di tutto fin da bambino. E poi che cosa succede? Nasce una hit planetaria negli anni 90, sto parlando di Your Woman. E qui qualcuno adesso sta ricordando qualcosa. 1997 registra il ragazzo che appunto si fa chiamare White Town all'interno della sua cameretta. Sì ragazzi, 9 metri quadri, e lancerà una hit che tutti quanti conosciamo, che riascolteremo. Lui è sempre stato molto molto impegnato dal punto di vista artistico, cioè nei suoi brani porta anche un impegno sociale e di comunicazione, di insomma di messaggi. Parliamo di Your Woman, inizia insomma a far nascere questo brano che lo porterà a farlo conoscere in tutto il mondo. 1932 però c'è un brano che si chiama My Woman, eseguito da Houston e His Monsignor Band con la voce di Al Bowley. Il riff è un riff che poi riprenderà White Town, è riconoscibile. E che cosa fa? Insomma, nel 1996-97, adesso non ricordo, si fa prestare dei soldi dalla fidanzata, compra un campionatore White Town, il signor Mishra, e, molto economico, e poi userà un software per poter comporre al meglio questo suo brano che diventerà veramente famosissimo. Cosa userà? Un software? Cioè ragazzi, sentite questa, perché quando ci sono le idee, quando c'è volere, quando c'è capabilità, si può creare veramente tanta roba con poco. Utilizzerà un software ottenuto gratis sulla copertina di una rivista per poter poi insomma montare al meglio il suo brano. Non c'ha una lira, non c'ha un soldo, non c'ha un penny, non c'ha un pound, però poi nascerà Your Woman. E va bene, che adesso riascolteremo. La sua carriera continuerà però solo dal punto di vista di etichette indipendenti, lascerà un po' le major e porterà avanti un proprio messaggio personale, dunque più dal punto di vista indipendente. E però quella tromba se la riacciappa Dua Lipa nel 2021, pubblica Love Again, che utilizza lo stesso campione di My Woman di Love Stone che aveva già usato Mishra. Però il team di produzione accredita il brano originale del 1932, ma non Your Woman. Vabbè, aveva rimesso in circolazione il grande, meraviglioso, bravissimo White Town, così si fa chiamare, probabilmente riferita alla sua cameretta dove è nato il brano. E noi adesso ce l'ascoltiamo, perché come dice Bob, ho sforato. Adesso chi non ha capito qual è il brano, glielo facciamo ascoltare. Ho capito Bob, non t'arrabbiare, lui è White Town con Your Woman. Ma adesso che l'ascoltate, vi si aprirà un mondo.

fare tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio salteranno una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Notizia molto interessante e curiosa, Resina Zona Weekend, siamo tornati, eccoci qui dopo tanta musica. Allora, il regista François Roselet, come l'ho detto bene, ha usato il deepfake per mostrare Mick, Kate e Ronnie, avete capito chi sono, Rolling Stones, negli anni 70. Essi si sono ringiovaniti per un video in The Stars, molto interessante. Vabbè, adesso possiamo fare veramente tante di quelle cose con la tecnologia. È anche abbastanza spaventoso per certi versi. Il singolo è uscito un po' di tempo fa, forse 10-20 giorni fa, adesso non so con precisione, ed è tratto dall'album Foreign Tongues, che arriverà il 10 luglio e che è prodotto da Andrew Watt. Molto interessante da vedere. Io devo dire che ancora non lo vedo questo video, è una notizia che sto condividendo in questo momento proprio con voi in modo estemporaneo. E devo dire che Roselet, chissà come si dice, ha diretto due video per gli Stones: Angry con Sydney Sweeney e Ride On Down con Kristen Stewart, dunque già una collaborazione collaudata. E questa volta come attrice c'è Odessa Acción. E insomma, una cosa molto molto curiosa. Adesso ce lo vediamo insieme, perché Bob ce l'ha il video, anche voi andatelo a cercare, perché l'ho detto 100 volte, perché scusate, la tecnologia oggi ci sorprende veramente tanto e ci spaventa, come dicevo prima. Però adesso, voi che siete lì e ci ascoltate, dovete ciappare sul video, sul web, il video dell'ultimo video dei Rolling Stones, in attesa intanto dell'album. E dei Rolling Stones adesso ci ascoltiamo un bel pezzo di che, quanti anni fa, dai Bob, sceglielo tu, già l'hai scelto insieme a Cecilia. E Cecilia che mi sorride, Penny in Black. Vogliamo fare proprio quella classica? No, Satisfaction, Sympathy for the Devil, Jumping Jack Flash, ve l'ho già dette tante. Ma invece ci ascoltiamo Angie del 1973 dall'album Goat's Head Soap. Che pezzo, ragazzi! A 52 anni, 53 anni, ma chi glielo dà questo pezzo? Tutti questi anni, Rolling Stones, fantastici.

0: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
1: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
2: Avete ascoltato Resina.
3: E siamo arrivati alla fine di questo, di questa puntata, in attesa della fine della stagione. Ci manca ancora un pochino ino, però siamo quasi in dirittura d'arrivo. Devo dire che siamo tutti stanchi, un po' stanchi. È stata una stagione intensa, abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo condiviso con voi tante cose, ma non è ancora tempo di saluti finali, solo tempo di saluti per darci appuntamento alla prossima puntata. E anche questa che abbiamo, insomma, ci stiamo lasciando alle spalle, è stata molto molto intensa. E insomma, ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma come dice Bob, il tempo stringe. Però adesso vi do una curiosità prima di salutarci. Dovete sapere che Giusy Ferreri, come Taylor Swift, ragazzi, parlavamo prima di tecnologia, e anche questo si dovrà fare, ha depositato la sua voce come marchio contro l'intelligenza artificiale. È la prima cantante europea a farlo. E bisognerà anche proteggerci da queste cose, l'identità, la voce, gli occhi, il naso, non si potrà, l'immagine, insomma. E Taylor Swift l'ha fatto, e l'ha fatto anche la nostra Giusy Ferreri, una mossa veramente importante per contrastare questi deepfake musicali generati dall'intelligenza artificiale. Giusy Ferreri l'ha fatto, anche perché ha un timbro vocale ben riconoscibile, ben preciso, presso l'European Union Intellectual Property Office, e sarebbe la prima artista europea a scegliere questa strada per appunto difendersi questo momento dall'intelligenza artificiale, adesso non so come dirla con precisione, però dalla clonazione digitale. E va bene, un'altra notizia che ci fa, dovremmo fare una puntata proprio su questo argomento, su questo problema, su questa cosa che sta cambiando vertiginosamente, velocissimo. Un anno fa non era come oggi, l'intelligenza artificiale forse non era ancora a livello, adesso è a livelli veramente tra software, programmi, non li conosciamo neanche tutti. E va bene, allora noi ci diamo, dopo questa notizia magari ne parliamo e approfondiamo meglio la prossima puntata. Noi vi diamo appuntamento la prossima settimana. Un saluto dalla regia, dalla stanza della musica, Andrea, Bob, Claudio e Cecilia. Un saluto da me, Alessandra. E appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di
2: Attenti a quei due.
3: Come stai senza me, come stai, amore bellissimo?
4: È arrivato il momento di un'altra puntata di Attenti a quei due. Scusami. Caro,
5: perché hai tolto la base? Pantoni. Scusami. Non sento più la base.
4: Perché dovresti farti una visita all'otorino, no, ingoiata.
5: Siete molto bassi, vedo. State
4: non cominciare con queste polemiche, perché oggi capito?
5: No, ma io non sento niente, scusa.
4: No, perché sai come succede? Succede che tu apri il computer e vedi sempre le facce degli idioti.
5: Caro,
4: non lo so perché, io dovrei chiedere alla Microsoft, si può dire, pubblicità.
5: Sì,
4: Michele, si può dire, ha detto.
5: Ma prendi la massetta da Microsoft.
4: Da Microsoft di parlare con, come si chiama, Bing, e di levare le facce di idiote dalle news.
5: Ma le news, chi è che fa le news? Ma
4: mica gli idioti.
5: No, non è vero, ormai, io dico una cosa, Manolo.
4: Che sei un amante del canale 50.
5: Ma saranno cazzi miei, non ho capito, devo dire a te qual è il mio canale. Io ho dei canali per me che sono importanti.
4: L'ira di Kim Jong.
5: Adesso, ma possiamo dire che abbiamo litigato fino a 2 minuti
4: no,
5: fa?
4: No, non abbiamo litigato dire. Perché
5: sei... Sei brava a parlare.
4: No, è una questione di punti di vista. Sì, non ne voglio portare in radio perché i radioascoltatori non fregano
5: Non stiamo riportando nulla. Sei tu che stai dicendo qualcosa.
4: Piuttosto parla del tempo. Questa settimana.
5: Tempo variabile.
4: Mamma mia, che ho detto, Michele, il tempo. Ma sbagliato. No. Parliamo di altre cose. Fermati.
5: Perché? Ginocchia?
4: No, ti potrei ricordare la tua vecchia vita. E poi non la finisci più.
5: No, ma io ti dico una cosa, posso dirti una cosa? Devo. Sai dove sono stato?
4: Non lo so.
5: Dico la verità, una cosa.
4: L'ultima volta ero rimasto che sei stato nelle Eolie.
5: No, adesso invece sono stato. Anche per la questione lavorativa, giustamente. Mi hanno richiesto.
4: Allora, io direi solo una cosa: sei stata dalla tua mantenuta.
5: No, rompere.
4: La città non la diciamo.
5: Ma non dir cazzate.
4: Ho bruciato la città.
5: Sono stato a Bologna. A Bologna e sono stato a Bologna.
4: E chi lo vuole sentire la baronessa?
5: Fare assolutamente, devo dirti una cosa, sono veramente soddisfatto perché ho ritrovato delle amicizie veramente importanti. Manolo, non ti allargare, per favore, contieniti.
4: Chi lo vuole sentire la baronessa?
5: Attenzione. Ti sto dicendo, è stata una giornata giornata di nottata meravigliosa.
4: Nottata pure, perché, l'hai detto, bravo.
5: Ma sì, porcaccione. Ma Manolo, non essere stupido.
4: Alla tua età poi.
5: Ma non devi pensare stupidaggine. ma non si può fare.
4: La notte l'hai detto
5: ma con gli amici, con le persone che comunque conoscevo da 20 anni, ci siamo risentiti, rivisti. È stato qualcosa di molto gioviale, molto carino.
4: Ma allora, perché rompevi le palle al professor Penis quando diceva dell'Università di Bologna e faceva allusione?
5: Ma Penis, ma che cazzo c'entra Penis? Ma comunque ritorniamo indietro a caro Giacomo, non ho capito. Sto dicendo, ho passato una bella giornata insieme, come se tu hai un bel remake, hai fatto con degli amici tuoi storici e dopo 10-15 anni vi rivedete in un ambiente bello, tranquillo, contento, felice. Non ho capito, tu non, per te non sarebbe una cosa carina?
4: No, è bellissimo. Senti, Michele, non vedo alcune cose tecniche, provvedi per favore. Intanto ne approfitto per salutare tutte le antenne collegate al progetto che è questo nostro. E anche i nostri ascoltatori, che sono tanti, anche dall'Ucraina, dalla Russia e da Israele ci ascoltano.
5: Ma dai, veramente.
4: Ah, come no? Cazzo, stiamo scherzando.
5: Siamo internazionale.
4: Quindi a tutti quanti dico una cosa, che noi siamo per la pace. Hai capito? Aspetta, anche da Roma ci ascoltano. No, non so se ci ascoltano,
5: anche nello Stato Vaticano, magari, dai. Mettiamoci anche quello, Roma.
4: Lascia stare, non tocchiamo i tasti quelli.

0: Perché dici che sei per la pace? Perché io non sono per la pace.
1: No, so, io ho detto noi siamo.
0: Quindi, noi siamo per la pace. Sì, su questo ti do dire ragione, è vero. Siamo per la pace, siamo per il bene dei popoli.
1: Per un futuro migliore per i nostri nipoti.
0: Per i vostri nipoti, per lasciare un futuro meglio di oggi, speriamo.
1: Benissimo.
0: E nello stesso tempo per una vera democrazia, per rispetto degli altri.
1: Questo ma una cosa la devo dire, perché lo dicono tutti, ma non è che voglio fare, però io, a me una cosa mi sta antipatica, a me, cioè ho saputo che un siluro, un missile, una bomba, chiamalo come cazzo ti pare, no, costa circa un milione e mezzo di euro, ma dico, e spara una ventina la botta, ma dico io, ma quante cose si possono comprare, quanti lecca lecca si possono comprare con 1.500.000 euro?
0: Ma ragazzi, ma d'altronde,
1: ma no, non dire basta, però, basta, ma no, facciamo un referendum, pontoni,
0: ma Luftrator, attenzione, non fare lo stronzo, perché non funziona così. Adesso siamo un po' allarmati, la cosa ci dà fastidio perché l'abbiamo vicino casa, quindi certe cose non notiamo di meno,
1: e ci
0: piace di meno, però c'è una cosa che nel mondo purtroppo
1: adesso
0: c'è stata sempre una guerra in giro, perché ci sono guerre che noi neanche conosciamo, dove comunque ci sono, lasciamo perdere,
1: Luciano Pontoni il demagogo,
0: ma non esiste.
1: Senti, fammi dire una cosa, una bella notizia,
0: dimmi,
1: per non dire una bella bugia, per i dipendenti statali state attenti, perché i stipendi da giugno saranno più alti.
0: Dillo
1: pure tu qualcosa di raso.
0: Ma
1: per i pensionati, state tranquilli, perché dal mese di luglio aumentano le pensioni,
0: e sarà
1: dato anche a tutti quanti i pensionati, sarà dato un viaggio premio per chi magari c'è una pensione minima. Detto questo, Miguel, è verità, non ho detto bugie.
0: Ma
1: Miguel, mettici un bel brano.
0: Ma dai,
1: che ne pensi tu? Dillo tu, Miguel, mettici un bel brano. Se fra me lo fai dire.
0: No, io dico solamente che Miguel, ho visto la playlist, va bene. E però alcuni pezzi che sono un po' pezzi tuoi, che io, accetto volentieri, e mi sacrifico ad ascoltarli. Va bene.

0: eccoci qua. Ma che bella base, Miguel! Si sente adesso? Visto che prima hai fatto la polemica, non si sente, si sente, mi hai messo basso alto. Tu ti devi fare una visita.
1: No, no, ma no, ascolta, oggi le basi musicali che abbiamo
0: i
1: sotto,
0: fanali li hai messi
1: no,
0: a posto.
1: No, ma l'anno scorso. Io non ascolto la base musicale perché lo sai, per principio vado avanti con il mio. Però purtroppo è bassa, molto bassa.
0: Vabbè.
1: Forse si consuma troppo il. Non lo so, che cazzo ne so io.
0: Dai, è il tuo momento, dai, dici sta notizia.
1: No, cazzo.
0: Facci ridere.
1: No, allora, vi dico. Una notizia veramente ridicola, perché comunque l'ho letta e ho detto: ma è possibile che si fanno certe cagate? Vabbè, praticamente. In Svizzera, che cosa è successo? Come tutte le parti del mondo, nelle varie città, come Milano, Torino,
0: Bologna,
1: Pescara, Roma. No, va a cagare, va bene? E ti dico praticamente a Berna che succede? Praticamente che è successo? Che stranamente c'erano, come tutti quanti nelle città, cioè, se tu passi a una certa velocità ti fanno la foto e ti fanno praticamente
0: la multa.
1: In realtà che è successo? Gli autovelox di Berna, in un certo punto di Berna, hanno beccato, indovina che cosa?
0: Il sindaco che passava. No.
1: Due papere. Hanno fatto la foto e papere, un maschio e una femmina, no? Praticamente allora dice: adesso facciamo una multa. Anche andavano a 52 all'ora, praticamente l'hanno fotografato e loro l'autovelox era talmente sensibile che l'hanno immortalata in 4K e una foto con due papere. Ecco, dico, dove siamo arrivati oramai? Che fanno anche l'autovelox?
0: Ma dai, ma questa è una cazzata.
1: È la verità, sta
0: scritto. No, sì, aspetta, è una cazzata in che senso? Mo ci sta una voce, avevamo il tamburo che diceva che. Nel senso che c'è stato Trump, per gli amici Trump, che ha messo perfino i dazi ai pinguini. Per
1: sì,
0: cui insomma,
1: poi sai che il bello che poi chiaramente il giocorellone del caso che ha fregato le foto che ha fatto l'autovelox e l'ha dato a un giornale che ci ha fatto su, non dico un titolo di prima pagina, però sinceramente sia il sindaco, chi è responsabile, non è che hanno fatto una figura del cazzo, insomma.
0: Vabbè.
1: L'autovelox
0: per le papere, ridere perché
1: per le papere
0: se è meno male che non è successo in Italia, perché
1: 52 allora
0: il padrone delle papere doveva pagare sicuramente la multa.
1: Chi è il padrone delle papere?
0: Italia così.
1: E lo Zoe era comunale e il comunale dipendeva dal sindaco, quindi facciamo pagare il sindaco. Va bene, non si può dire, ma dai. Va bene,
0: ragazzi, dai.
1: Questa
0: su.
1: È stata la notizia, ma un po' stupida.
0: Ah, questa mi è piaciuta, cioè, da tutto questo tempo che facciamo attenti a quei due, questa notizia mi è piaciuta. Hai visto? Finalmente. È che guarda, Michele, te prendilo tu, va. Sta a posto.
1: No, ma è vero, questa notizia che mi è venuta da ridere, dice: è possibile che.
0: Ma perché è felice, Michele.
1: No, sull'autostrada, cazzo, esatto. Ma ti rendi conto su una strada dentro a Berna che passa un branco di papere e gli fanno una multa 52 a loro perché vengono dallo zoo dove comunque comunale e il sindaco che facciamo tutto.
0: Va bene.
1: Io chiudo qua il discorso, basta così. Facciamo della buona musica. Oppure vuoi andare avanti tu qualcos'altro?
0: Parla solo.
1: Non voglio parlare più perché no, mi viene da ridere per semplice motivo.
0: Hai fatto le scorreggi, si sente. Che stai facendo?
1: No, sto muovendo questo cazzo di microfono. Stai dalla parte. Mi senti bene tu?
0: Finito anche l'olio, è finito per ungere i microfoni.

0: Adesso parliamo un po' di musica, perché tu sai che siamo una trasmissione radiofonica, per cui anche le persone ci ascoltano perché mettiamo bella musica. E devo dire una cosa molto importante, perché in questo periodo gira sulla nostra radio di grandi successi un bel pezzo di Giorgio Poi, che è una delle voci, è una delle voci delle penne, tra parentesi, cioè persone che scrivono canzoni più originali della scena contemporanea. È tornato con questo nuovo album che si intitola Schegge, quindi lo puoi anche comprare se ti interessa. Disponibile ovviamente.
1: Ma Giorgio di nome si chiama?
0: Giorgio Poi. Poi come ovviamente puoi comprare il disco, perché è già in uscita, visto che c'è tutta questa barca di soldi, aiuta questi cantautori giovani e non stare sempre fissato con la coccia, con questi gruppi rock degli anni 70-80 che ti hanno fuso il cervello. Detto ciò,
1: ma questo è pure ciò, vecchio, giovani, cazzo, sì. Ma questo c'ha 39 anni.
0: Ma ti sto dicendo, detto ciò, adesso devo darti una notizia.
1: Ah, babbo.
0: Perché questa è una notizia di musica che fa piacere.
1: Non parlare di giovani però, cazzo, perché uno di 39 anni non è più giovane. Giorgio Poi c'ha 39 anni.
0: 39 anni per è vecchio, 39
1: sì,
0: anni.
1: Sì, ma il ventenne giovane, no? 39 anni.
0: Ventenne immaturo.
1: Poverino.
0: Se tu mi dici,
1: per carità, gli facciamo anche un po' di pubblicità, non andiamo fuori.
0: Ascolta.
1: Perché, però non può dire che è giovane.
0: Ascolta, tu non capisci un tubo.
1: Lo so,
0: perché
1: grazie.
0: Se tu mi dici,
1: ma se lo dici tu, sicuramente è vero.
0: Se
1: così,
0: tu mi dici che un cantautore a 20 anni è maturo ed
1: no,
0: è allora,
1: vabbè, però ma cantautore non manca a 40 anni, 40 anni ha fatto già la carriera. Vogliamo parlare di qualcuno, D'Andrea magari, che ha 35
0: anni. Senti, ti parlo io di una notizia, visto e considerato che c'è sta pippa, devo dire una cosa importante. E tu sai che c'è stato il conclave, hanno eletto il Papa, ed è uscita questa notizia che l'ha rimandata anche alla Malgioglio, anche Striscia la notizia, anche Striscia la notizia l'ha rimandata, no?
1: Ciuffetto.
0: Praticamente sti cazzi di cardinali,
1: ma Giorgio il ciuffetto,
0: sì, col ciuffetto bianco, sti cazzi di cardinale vanno a fare sti conclavi, muore un Papa, se ne fa un altro, di solito 10-15 anni, 20 anni, e che fanno? Cosa hanno fatto? No? Che fanno?
1: Che cazzo
0: ci sono
1: fatto?
0: Riuniti per fare sto conclave, però l'ha detto anche Striscia la notizia, una notizia vera, e vanno là e per la mattina aperitivo e pasticcine e compagnia bella, e a mezzogiorno e praticamente l'abbacchio, e vanno là per nutrirsi, e ci sono anche delle foto, guarda, l'ha messo Michele, guarda foto, biscotti, se magna a più non posso. Poi il conclave si fa, si è fatto, e hanno fatto pure il papa Leone, grande papa, che sicuramente stravolgerà, perché mi piace questo papa, lo devo dire, mi piace moltissimo, guarda, anche il nome mi piace, e quindi sti cardinali, beneati loro, insomma, sono cardinali.
1: Ma tu scusa un attimo, posso farti una domanda tecnica?
0: Perché sei cardinale tu?
1: No,
0: allora che domanda tecnica mi fai?
1: A te voglio parlare, sperando che stai mangiando pure i finali anche tu, non so se te ne sei accorto. Stai mangiando anche i finali. Qualcuno.
0: Vabbè, dai, spicci che vuoi sentire. La musica,
1: ma tu per caso hai visto un cardinale che sia secco?
0: Un cardinale? Un
1: cardinale
0: secco?
1: Un cardinale magro, ecco, chiamiamo magro. Ne ha visto
0: dei
1: uno?
0: Cardinali magri? Pochi. Vabbè, però adesso sei cattivo. Sei cattivo, e la maledizione ti possa colpire.
1: Ma
0: perché
1: non
0: sapere che il cardinale non è che fa attività fisica, sta là.
1: Vabbè, che
0: il cardinale, certo,
1: sì, ma che cazzo vuol dire? Però tu a un certo punto ti puoi anche tenere un po'. Insomma.
0: Sì, poi si mette a fare il cardinale, si mette a fare le corsette, come fai tu la sera.
1: No, ma allora hai visto una cosa? Questo nostro adesso nuovo papa, che a me piace tantissimo, ma sa perché mi piace? Perché uno è sportivo, gioca a tennis, va a cavallo.
0: Che ti voleva dire?
1: No, ma bello, hai visto che gambetta veloce che c'ha?
0: Certo.
1: Dentro Vaticano, come
0: ma questo cardinale,
1: e gli altri sono affaticati dietro.
0: Ma questo cardinale, questo cardinale. Chi che era? Musica, Michele.

0: Va bene, oh, comunque, va bene, cose serie, cose serie. Che il Bologna ha vinto la Coppa Italia. C'ho piacere, oh, milanisti, non mi dovete volere male, ma c'ho piacere, guarda.
1: Ma che cazzo, se ti senti un milanista, ma non lo fai.
0: Ma non è, ma no, beh, almeno una ma facciamo vincere qualche coppa a queste squadre, insomma. E poi grande allenatore italiano.
1: Ti dico una cosa, vedi, tu non sei democratico, sei leggermente di parte, perché adesso stai tifando Bologna che ha vinto la Coppa Italia, ma perché non l'hai tifato ieri quando non si sapeva un cazzo? Io ho detto che vince il Napoli lo scudetto, ci ho messo la faccia e sono qui che dico che vincerà il Napoli. Se farò la figura da cazzo, va bene, però tu sei il solito il falco che si appollacchia su un palo e sta lì.
0: Questa cosa che hai detto mi fa piacere, sei il solito, io non sono solo. Quindi se mi aggrego alle persone con cui tu vai d'accordo,
1: ma non è vero.
0: E tanto ne devi fartene una ragione, insomma. Allora, sentiamo la notizia.
1: La notizia adesso, questa è la notizia che è successa veramente, perché comunque, come tutti quanti, io abito in un condominio, come penso che anche tu abiti un condominio.
0: No, stavi dicendo se io lavoro.
1: No, sì, lavoro, torno a casa.
0: Perché non sai che fare.
1: Se io torno a casa la sera, sono un po' stanco. C'è sempre il cacacazzo della situazione.
0: Che ti blocca il parcheggio.
1: Come mai nel mio condominio, che abitiamo vicino all'università, il nostro un palazzo di 32 appartamenti, i 30 appartamenti sono pieni di universitari. Quindi io che abito al primo piano, mi sento tutte le sere casini a non finire. Fino a 10 alle 11. E siccome arrivo qualche volta che sono scoglionato, mi dico: ma è possibile che non ci sia qualcosa che possa regolamentare questa cosa e mi possa dare.
0: Guarda, l'hanno appena fatta a base.
1: Allora, attenzione, allora è uscita questa. Questa notizia.
0: Sì.
1: Quando un rumore quotidiano diventa una fonte di stress, è una vera e propria diatriba legale?
0: Sì.
1: A Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, una donna ha denunciato la vicina di casa per il continuo calpestio coi tacchi su un pavimento di gres porcellanato e per la caduta di oggetti che avrebbe turbato la sua tranquillità.
0: Michele, ci abbiamo il rumore, senti un po'.
1: Allora, quindi i rumori percepiti.
0: Fa sentire anche, il rumore, Michele.
1: Forse non far cretino, dai, fammi finire. I rumori percepiti anche durante la notte avrebbero generato nella donna uno stato d'ansia cronica, portando in tribunale al tribunale e disporre in sede civile un risarcimento di 10.000 euro da parte della vicina molesta. Quindi la signora ha avuto ragione e il tribunale ha condannato la signora di sopra, che andava coi tacchetti sul pavimento di gres porcellanato.
0: Sì, facciamo sentire il rumore, Michele, per favore. No, ce l'abbiamo, Michele.
1: Ma che cazzo stai a fare? Guarda,
0: è il rumore.
1: Ma sentite, guarda, io ci sono.
0: Senti, morale della favola, io e Michele ci chiediamo, anche agli ascoltatori, quaglia, che vuoi dire?
1: Allora, io ti dico una cosa, che la signora è stata condannata, praticamente. E praticamente i giudici hanno stabilito che non erano state adottate misure sufficienti per minimizzare il disturbo, condannandola a versare 10.000 euro a titolo di risarcimento.
0: Scusami, Pantoni. Guarda che qui siamo una trasmissione, mica siamo al tribunale qua.
1: No, che c'è? Io ho detto, allora, vedi che non capisci.
0: Ma questa non è una notizia.
1: Sei fuori tema. Scusami un attimo. Mi hai chiesto che cosa ho detto. Dovevo dare una notizia. Ho detto: guarda, cazzo, a me mi capita questo. Finalmente ho avuto quello che volevo. Adesso, se rompono i coglioni di notte, io faccio riferimento. C'è questa sentenza.
0: Ma lo capisci che gli ascoltatori, che cazzo se ne fregano le tue cose, le tue che dormi la
1: ma
0: notte?
1: Ma non è vero, perché allora ascoltami, vedi, taci un attimo, taci un secondo, per favore. Perché nella mia posizione ci possono essere tantissime persone che ci sta a rompimento di palle la notte, che fanno casino i ragazzi.
0: Quindi tu pensi che adesso gli ascoltatori stanno dicendo: ma bravo Bondone,
1: devono sapere che certe cose non si possono fare dopo una certa ora.
0: Miguel, mi metti due pezzi musicali.
1: No, aspetta e poi chiudi, attenzione. Quindi esiste una sentenza che dà ragione a chi comunque deve subire questi danni. Allora, chiunque c'ha questi problemi,
0: ancora non adesso si musica può... Miguel.

0: E poi volevo dire, riprendendo la trasmissione, bella musica, Michele, bravo. E anche la musica pop mi piace, perché ci avevamo abbottato un po', come si dice, con queste cavole questa cavolo di musica rock.
1: Che t'ha promesso,
0: va bene,
1: Michele,
0: allora senti un po', visto che abbiamo parlato di musica, e voglio pure aiutarti un po', nel senso, voglio darti un po' di ragione, nel senso che vabbè, la musica rock piace un po' pure a me, non è che allora ti porto nel mondo dei concerti rock, perché tu ormai all'età che hai tu non ti muovi, in dialetto come si dice, non ti ritichi, e quindi ti dico delle date, poi se ci vuoi andare vacci, altrimenti quindi taci, anzi prendi penna e calamaio e scriviti queste date. Intanto ti dico un sito molto importante che si chiama rockshock.it, laddove puoi trovare tutte le notizie inerenti a festival, a concerti, recensioni musicali sulla musica rock, di gruppi rock, pontoni che sono giovani ma anche meno giovani. E per esempio questa data che ti do è di un gruppo rock che insomma è abbastanza da tempo che diciamo si esibisce sui palchi, e sto parlando degli AC/DC. Loro saranno in concerto, segnati questa data, il 20 luglio a Imola, quindi sai dove a Imola? Ovviamente all'autodromo
1: Formula 1, Formula 1,
0: esatto, benissimo, quindi il 20 luglio puoi acquistare il biglietto, se vai su Rock Shock c'è scritto tutto. Poi siccome tu sei un ingordo, vuoi più, sempre di più, ti dico che c'è un altro concerto di una persona che ti piace moltissimo, sto parlando di Alanis Morissette, che sai che insomma
1: la Morissette,
0: la Morissette sarà ad Udine il 22 giugno, poi sarà Lucca Summer Festival che si tiene sempre a luglio, dal 23 in poi, lei si esibisce il 26, il 23 scusami, e poi sarà a Roma all'Auditorium Parco della Musica Cavea, che è un luogo che insomma i giovani conoscono tutti quanti, il 24 luglio. Già che vai a questo concerto, se vuoi andare ti consiglio di andare a Roma, così saluti pure il tuo amico Francesco e magari passate una serata insieme a sentire Alanis
1: Morissette.
0: Va bene,
1: te ne posso dare uno io?
0: No, perché l'ho data io.
1: No, ce n'è una data che io devo dare. Ci abbiamo i Simple Mind, 15 luglio a Verona, Arena di Verona, 24 luglio Lucca Summer Festival, il 26 luglio.
0: Va bene, ma fermati, che tu quando leggi le cose le ali vanno sgrizzando.
1: No, sei tu che non le...
0: Allora, detto ciò, adesso mettiamo un po' di musica per recuperare, perché l'intervento di prima ti sei preso mezz'ora di tempo, la gente hanno chiamato e detto ma questa ammorba.
1: Non è vero. Vedrai quando gente faranno rincorso, dopo vedrai, ne sapremo delle belle.
0: Va bene, dai, vai Michele, vai, il tuo momento.

Sala Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

0: E beh, siamo tornati in onda su Attenti a quei due, la trasmissione dell'anno, ovviamente condotta da Luciano Pontoni e Manolo Stracciolini.
1: Detto
0: grandi conduttori, grandi conduttori, grandi conduttori.
1: Detto l'ostrato.
0: Senti, sì, adesso diciamo, come avevamo preannunciato, sì, torna con noi a trovarci questa sera in finale di trasmissione il professor Osvaldo Cecciacola, che sicuramente ne avrà tante di cose da dire, perché l'abbiamo lasciato un po' in parcheggio, tu lo sai.
1: Lo so,
0: l'abbiamo lasciato in parcheggio?
1: Ci manca un po' questo personaggio.
0: Sì, ma perché... io ti ho detto una domanda: perché l'abbiamo lasciato in parcheggio?
1: Perché? Che cazzo ne so io? Perché l'abbiamo?
0: Figurati.
1: Questo, ma, no.
0: Amico mio, qua.
1: Anzi, mo ti dico una cosa, ma ci parli tu.
0: Già è caduta la linea.
1: Non ti devi rispondere.
0: Vabbè,
1: rispondere.
0: Prima che rimango con te.
1: Vabbè, dai, facciamo.
0: Rimango con te.
1: No, vabbè, facciamo. Tu rimani, cazzo me ne frega. Ma io intanto gli dicevo, sai che ci devo parlare. Bene. Ma sarà ancora. Non sarà in linea, non credo. Pronto?
0: Io penso che c'è in linea.
1: Professore, mi sente?
2: Buonasera.
1: Eccolo qua. Bentornato, professore.
2: Che piacere, ma perché c'ha paura di ma me, no, signore, là, conduttore?
1: Ma sì, ma lui perché? No, ma è un buonaccione.
0: Professore, io non ho paura di nessuno. No, stai tranquillo.
1: Professore, come vede non ha paura, sta qui con
2: a
1: noi.
2: A parte che c'è un ritorno che fa paura, forse gli ascoltatori non sanno che io sono sotto al laboratorio Gran Sasso.
1: Sì.
2: Sopra c'è Zecchetti. E sotto no io, ma sto bene, meglio sotto che sopra. Sì. Nel senso che poi dovete capire, insomma, capisce a me.
1: Ho capito, professore. Allora,
0: professore, io non ho capito.
1: Non ho capito, vabbè, tu Manolo sei sempre un ritardatario.
2: Manolo,
1: è normale che sia.
2: E poi ho saputo che è diventato anche barone.
1: Sì, ma sto cazzo di barone, se gli indunditi diventano barone.
0: Scusa, professore, ma ti dà fastidio che sono barone?
1: Ma sì, ma il titolo si dà a quelli che sono.
2: Non è che mi dà fastidio, ma che ci fa? In Italia lo sa che non valgono i titoli.
1: No, professore, ma noi i titoli li diamo.
0: Posso dirle una cosa, anche se sta al Gran Sasso? Ma non si può fare i cazzi suoi.
1: Ma non, ma no, ma no, no.
0: C'ha ragione,
1: ma
0: non, c'è un rivelo,
1: non ti permettere così di fare col professore, no, non è giusto.
2: È
1: veramente scostumato.
2: Vabbè, senti, barone, stia zitto, faccia parlare Pontoni, che almeno è più
1: professore, ecco, grazie.
2: Una parolaccia, ecco. È un po' più a destra di lei.
1: Bene, professore, meno male.
2: E
1: qualcuno,
2: questo non è un vanto, glielo dico, signor Pontoni.
1: E che
0: bravo, professore.
1: Che cazzo,
0: bravo, glielo dica anche lei.
1: Ah, professore, e monte ci mette pure te, no? E dai, professore, mi raccomando.
0: Al professore, adesso... visto e considerate che mi avete, come dire, messo da parte, io la lascio col signor Pontoni.
2: Pontoni.
1: Cioè, professore, non sono Pontoni.
0: No, suona meglio, vero, professore?
1: Pantoni,
2: meglio,
1: con la A. Professore, sono con la A, Pantoni. Mi raccomando.
0: No, l'ha detto anche il professor Pontoni, suona meglio.
1: Ma non dir cazzate.
2: Sì,
1: Ma tu sei un Luftrattor, come al solito.
2: Tinarelli Sauro.
1: Da noi Manolo era.
0: Professore, lo conosce anche lei. Senti,
1: ma mi fai parlare con sto cazzo di professore? Manolo,
0: aspetti, sto chiedendo una cosa. Professore, lei conosce Tinarelli Sauro?
2: E certo che lo conosco. Come facciamo a non conoscere quel personaggio? Importantissimo, sa tutto. Io nei miei esperimenti lo devo chiamare, perché non so, guarda che se svitare la ricci, pensa, si gira di qua, si gira di là, tutto.
3: Buenos días, amiga,
0: c'ha ragione.
1: Perché fai nome e cognome?
3: Si chiama Perfect, la vita è

0: Senti, facciamo una cosa, mi avete rotto le come si dice, io adesso mi assento un attimo e vado a
1: ecco,
0: fare ciò
1: bene.
0: Che devo fare.
1: Vai a farti un caffè,
0: professore,
1: per favore.
0: Ci rimani
1: allora,
0: tu.
1: Professore, e allora io finalmente adesso vai, cosa ne fai?
2: Ma Michele, vivo ancora? No, nel senso, Michele, visto se sei vivo una volta, no?
1: Ecco, la sigla, Michele.
2: C'era una sigla,
1: sì,
2: la puoi mandare?
1: Ma certamente, professore, subito la
2: mandare. Ma si sta un po' zitto, sto parlando con Michele, ma non dice che
1: va. Ma chi hanno la sigla?
2: Ha detto Michele di sì. Come ho fatto a vederlo? Non lo so, ha detto di sì, mettere va. Ecco, bravissimo, stiamo bene, guarda. Vabbè, lasciamo perdere, va. Michele, ho detto la sigla mia.
1: Le sta bene, professore? Sta
2: la
1: bene.
2: Musica.
1: Ma sta bene, professore, perché.
2: Che non sta bene, abbiamo capito, tanto tempo. Avanti, vai, vai. Chi ne ha più ne metta?
1: Ce l'abbiamo fatta.
2: Che poi dico, ma è tanto difficile mettere sta sigla, ma ogni volta, ma possibile che sono 2-3 anni che sbagli e mette Pink Floyd e mette quelle e Simple Minds, è una stessa cosa, c'è scritto base per cacciacola con cornacchia.
1: Bene.
2: Vabbè, mi sono già dilungato troppo col suo collega il barone. Adesso faccio velocissimo, altrimenti si annoiano. Intanto vi mando a quel paese a fa, e poi uno lo dico da parte, ma non fa sempre una parolaccia perché mi avete tagliato tutti i fondi. E una volta al mese intervento io, con i soldi che mi date voi, ci faccio la pippa, mi ci faccio, vabbè, come volevo dire.
1: Professore, non
2: detto
1: fate,
2: ciò,
1: non
2: so. Detto ciò, oggi sarò brevissimo perché già ho preso un po' troppo tempo. Allora, devo parlare di una cosa importante. Lei sa che i nostri radioascoltatori, quelli più che ci seguono da tempo, sanno che io ho fatto un lavoro con gli Stati Uniti, da me, insomma, senza dire, prima ci lavoravamo, c'è stato Trump in italiano, Trump o viceversa, come vi piace a voi, capite? Il tycoon si dice.
1: Tycoon.
2: E adesso con il tycoon, ho fatto un accordo, e lui non sa niente, perché sembra di essere, ma quello non capisce niente. Io ho fatto una modifica al famoso microchip chip ciupa DP destroide. Adesso quando monterà questo sopra ai missili che produce, che costa 1.740.000 euro l'uno,
1: sì,
2: so cazzi suoi. Perché adesso non potrà riconoscere più quei 10 missili che faranno quel che devono fare. E non vado oltre perché sai come si dice, al nemico non si deve dire, se no già sa tutto. Ma sai che me lo voglio anche dire? Perché uno di questi missili, anzi 10, sono stati dirottati dal mio chip ciupa, il microchip del professor Osvaldo Cacciacola.
1: Benissimo.
2: E dove andiamo a colpire?
1: Le prime
2: tre capitali del mondo, che sono Roma, Istanbul e Mosca, sono tutti, no? E poi ce ne avanzano 7 e là mi sono divertito. Ho fatto come era, sono scaricato un programma che tu ci metti i nomi, fa come una ruota, gira, capì? Sono uscite le 7 città.
1: Bene.
2: Importanti. Che questa è una sorpresa, non lo dico. State ridendo, cari radioascoltatori? Attenzione,

0: Nel qualche mister può pure sbagliare direzione.
1: Bene, professore.
0: Sammaritana, prepara tutto che sono pronto.
1: Ecco, professore.
0: Il tiro sicuro. A proposito, ha funzionato il tiro sicuro a Bologna?
1: Sì, ha funzionato tutto, va bene.
0: Ho sentito la notte, lei salata.
1: Professore,
0: garantito,
1: professore, vale. La salutiamo perché...
0: Però lei non ha mai fatto un saluto.
1: Lei
0: non ha mai fatto un saluto alla benedetta alma, benedetta alma di Franco,
1: ma
0: che è stato quello che l'ha importato dal sud dall'America.
1: Professore, non si dicono certe cose, va bene?
0: Vabbè.
1: Okay.
0: Allora io che dire a questo punto?
1: Ci salutiamo, professore.
0: Però come ti consente mi fa lanciare la sigla.
1: Certo, senz'altro, ed è un tuo suo diritto. Perché
0: intanto saluto anche il barone che sta di là. Saluto Michele e come al solito io faccio un saluto a lei.
1: Bene, grazie.
0: Si fidi di me, Pontoni è meglio come il nome.
1: No, ma cazzo dici, non è vero.
0: Quindi a questo punto io che faccio?
1: Sigla!

0: sentiamo che arriva la frase, un scuzzettone, salutiamo il nostro caro amico di Roma, Francesco.
1: Francesco,
0: tanti saluti, Francesco.
1: Amico.
0: Chi si è visto, e chi non si vede, non si
1: ma
0: vede.
1: Ma non
0: più.
1: È vero, si è visto ultimamente, sai, io l'ho visto.
0: Anticamente, hai detto bene, anticamente.
1: Sì, adesso sei un po' invecchiato, però va bene. Ma Francesco è come il vino, più invecchia più diventa buono.
0: L'hai scritto Michele anticamente?
1: Anticamente,
0: sopra certo. Il vocabolario di Pontone, tutte le parole che sbagliano.
1: No, non è vero, ma Francesco...
0: Senti, come ti è piaciuta la trasmissione?
1: Non so, adesso come si
0: dice, no, perché c'è ancora la ci hanno detto che gli ascoltatori sono 2, 3, 4, massimo 5.
1: 5
0: due siamo noi,
1: due siamo Michele, no, ma c'è ancora un po'. Sta un po' insomma,
0: no, ma oggi scusami, devo dire una cosa. Oggi veramente mi ha meravigliato perché è rimasto dentro il tempo prestabilito. Perché di solito 5, 15, 20 minuti, un'ora
1: e non si frenava. Però noi abbiamo visto con la sigla, lo freghiamo sempre. Si incazza come al solito. Però sto Michele già zecca. Abbi pazienza pure questo. La prossima volta, Michele, per favore, la sigla ciacciacola come si deve. No,
0: ma chi è che ce l'ha
1: al terzo tentativo?
0: Ma dimmi qual è la radio, pur dei grandi successi, stanno tante. Ormai si chiamano tutti così. Grazie, ma la nostra radio, ma dimmi chi è che c'ha un regista che sfumacchia e sta tutto sballato dentro la regia, non ti dico.
1: Siamo noi,
0: capito?
1: Noi
0: però lui
1: dobbiamo.
0: Dice che la dose giornaliera la può portare. La può
1: sì,
0: fare.
1: No, ma quello è
0: il problema, Michele, ce lo fai respirare pure a noi.
1: Uso personale, può
0: uso personale.
1: Cazzo vuol dire?
0: Mo dipende quando uso personale ne fa.
1: E che cazzo, mo tu vuoi stare a vedere? Dai, per favore. Bene. Salutiamo tutti.
0: Per 10-12 ore non guida. Hai capito che ha scritto?
1: Che cazzo ha scritto? Scusa,
0: non lo so. Per 10-12 ore non guido.
1: Non guida.
0: Non sei in grado di guidare, Michele.
1: Ma non puoi guidare, Michele. Che cazzo dici?
0: Ma non sai guidare, Michele.
1: Non lo è vero, dai, che sa fare. Bene. Vogliamo salutare i nostri vecchi ascoltatori?
0: Sì.
1: Amici,
0: sì,
1: lontani,
0: stiamo già
1: vicini
0: facendo.
1: E lontani.
0: Sì.
1: Chi lo diceva questo, te lo ricordi?
0: Boh, ricordo
1: amici,
0: ieri.
1: Amici,
0: boh,
1: vicini e lontani. Un saluto affettuoso dal team di Attenti a quei due, ovvero.
0: Senti, ma posso dire una cosa?
1: Pontoni e Luft Trattor.
0: Va bene, devo dire una cosa prima. È una notizia di servizio, ma che ti serve?
1: Va bene.
0: A Lanciano. No, aspetta, perché hanno cambiato. Ma torniamo alla Microsoft e a Bing. A Lanciano c'è un test gratuito per gli apparecchi acustici. Quindi, se magari faccio un salto a Lanciano. Visto e considerato che non ci senti più,
1: ma che
0: perché
1: cazzo
0: i fanali te li sei riparati una a destra e una a sinistra l'anno scorso.
1: guarda, sei no, Giuda, tu guarda, ti giuro, ma stavolta la becchi lo paghi.
0: Alla prossima, vi vogliamo bene. Ciao ragazzi,
1: ciao a tutti.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
2: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
3: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tigullio Web. Un saluto da Max Fuochi.
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
5: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
6: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Max Bellè presenta Vintage Club.

Ma noi siamo fatti così, eh? Partiamo con la sigla, non ci presentiamo nemmeno, perché qua il Vintage Club, lo conoscono tutti.

Vintage Club per Max Bellet con quel disgraziatello della parte opposta che sta dicendo: babbo, sei più cretino del solito. Però il 1978 lo stiamo analizzando piano piano con la musique, e questo era una specie di io ho copiato questo, devo essere sincero, ho copiato la scaletta pari pari a un disc jockey americano di New York. Ci piace, ma moltissimo, moltissimo. Fermo lì che ora deve andare. Fermo lì!

with the station. Got to load, just got to load. Allora, che sono voglia. Vintage Club, eccoci qua. Ma che se per le microfoni l'ho già detto un sacco di volte e ora ho optato per sganciare quella cosa. No, non ho voglia, devo essere sincero, mettermi lì il tempo, mixare, eccetera, eccetera. Non, sono stanchissimo, sono anziano. Però ora vado, ora entriamo sul, perché proprio. Io uso il Vintage Club per provare, no? Per sistemare.

feeling, do got the feeling. Allora, perché insisti, ragazzo della via Cluck, di usare 1978? Per quale motivo? Atabiar. Insomma, è uscito tante belle cose nel 1978. E ora perché stai a mandare quella che non è il 78? Sei un cretino, guarda. Questo è 1973. Allora, Christopherson. Però era nella Billboard, hai ragione, nei 100 pezzi più ascoltati. Why me, Lord?

The Panthers. Che Partners. Che Panthers. Davvero panterona, vero? Ho letto Panthers, è uscito fuori da panterona, per quale motivo poi non lo so. Musica!

al Vintage Club, proprio per l'amicizia che abbiamo. Tante console insieme. E vabbè, è il passato, che ci devo fare? ho un po' di magone, devo essere sincero, perché quando momenti meravigliosi.

Enjoy Dance Classic Love to Heart Later. Il mio inglese dialettale bellissimo, bravissimo. Meglio di così non riesco a dirlo. Ed ancora? Pure, ancora quello? Ah, ma è il ritorno quello! Ma non c'entra nulla! Ma pensa a te questo ragazzaccio! Aquarium, io starò Electra, 78, mi raccomando! Non fatevi più queste minchiatelle, per favore, che portate! Era il continuo del... Ah, ok, capito, benissimo! Vintage Club, siamo fatte così, no, noi siamo così,

on, come on, come on to us. To us. Pensate 1974, BT Express. Do it. Rifatta, poi rifatta, rimiscelata, poi di nuovo, poi rimischiata no, di tutto ci ho fatto. Poi BT Express, di tutto. Anche Flabbé, infatti anche Flabbé, guarda cosa spaventosa. Poi là. Varius, Pulp Fiction, Blackboard Teams.

0: canzone cortissima, 2:09. Erano così a quei tempi. All'inizio sembrava proprio quasi film di Bombolo e il Monnezza. Amanesciazzo. Sì, dei film, di quei film anni 70-80, meravigliosi, fantastici.
1: Amanesciazzo, sono stato io.
0: A 20 c'è, o esci dall'armadio oppure ti sei cagato sotto, bellissimo. After True per Fantasy.

0: di imprevedibilità. Sì, dall'italiano all'inglese Vintage Club.
1: Imprevedibilità, Vintage Club. Perché noi svariamo in tutti i sound possibili e immaginabili da 50 anni, anche 60 anni a questa parte.
0: Perché noi siamo fatti così, noi vogliamo sognare.
1: Dov'è che hai preso questo, Brian? Mamma mia, ma è bellissimo!

Queste sono canzoni meravigliose, magari tantissimi di voi non la conoscono, però insomma è un album fantastico, dovete andare ad acquistarlo perché lo dovete tenere in casa, questo è un cimelio. Veramente, veramente. Finisce qua il Vintage Club, un ringraziamento che ha curato e guidato la parte tecnica Brian Bellè. Ti vuoi fare l'applauso? Ti vuoi fare l'applauso? Fatti l'applauso, fatti l'applauso. Non esagerare ora, non esagerare. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio, vi lascio con l'ultima.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con The Station of the Nation,
1: Radio One. Alcuni bambini restano bambini anche a 70 anni compiuti, e ci mancherebbe che non fosse così. The Spencer Davis Group, che poi si è trasformata in Traffic, qui con la meravigliosa Keep.

Che differenze enormi, no? Di stile, di fascino, ma anche di visione lontana del suono, della musica. Questi che negli Stati Uniti e in Inghilterra sono arrivati dopo, altro che, se hanno strada ancora da percorrere.

si rifaceva alla grande magia di un tempo, era stato magico anche nel suo tempo e probabilmente porterà anche noi nella sua magia, come adesso.

Le chitarre sono state sempre un incanto e per me una sofferenza, perché non sono mai riuscito a suonare più di un accordo e mezzo alla volta. This is Radio 1. E saranno le chitarre che tornano tra pochissimo qui. Quando prendi una cotta, non è che adesso la cotta è perché quella è gnocchissima o non è gnocchissima, ti prendi una cotta per 1000 motivi, 2000 motivi e anche per nessun motivo apparente. Io ho una cotta da sempre, ma è gigantesca, questa cotta qui non passerà mai più. Io se rinasco avrò sempre la stessa identica cotta che adesso, spero, vi contagi e diventi anche la vostra cotta, perché questa è una cotta che è fatta da un uomo che nasce dal rock, da quello vero degli anni 70. Quello dopo l'isola di Wight, dopo Woodstock, dopo tutta l'epopea della guerra del Vietnam e della rivoluzione studentesca di quegli anni lì negli Stati Uniti e in Inghilterra, che poi ha contagiato il mondo intero ed è diventato anche qualcosa in più, perché oltre ad essere un rock vero puro dal quale è nata la band di Mike Fleetwood, avete capito, no? Mike Fleetwood, e dentro c'è il mondo. Lui stesso è un appassionato di altri pianeti musicali, ma tutti i creativi sono così, non sono creativi perché sanno fare una cosa solo, sono creativi perché inventano sempre, dalla mattina alla sera, e quando inventano del blues miscelato al loro sangue rock diventa una cosa meravigliosa. Watch out baby, da The Fleetwood Mac.

chitarre magiche in tutto il mondo suonano i sette accordi che non sono sette. Sono tutti quelli che vuoi. Qualunque cosa tu possa sentire, miscelata soprattutto a un suono che va nel profondo del blues, in quello che nasceva dal gospel, ti fa sentire delle cose strepitose. E dici, ma com'è quella chitarra che suona in un modo diverso da quell'altra chitarra? Ma questo suono lo fa la mia chitarra o non lo fa? Dovresti chiederlo al dottor Kenny Wayne Shepherd.

le voci blues, dove il tempo è sempre cadenzato. Senti? Tum, tum, tum, tum, tum. Tu sopra ci puoi mettere qualunque pensiero. Puoi anche scrivere una poesia per bambini, che va benissimo, no? Ti voglio molto bene, fai la nanna piccolino, svegliati domani mattino e mangia anche il biscottino. Cioè, ci puoi fare qualunque cosa. Oppure una poesia per la tua donna. L'amore per te, bambina mia, è infinito, come i pensieri che mi avvolgono e il tuo profumo magico, la tua pelle incantata, i tuoi capelli suadenti e le tue tette infinite. Questo non si dice nella musica, perché poi non sarebbe un po' sconveniente, ma l'uomo lo pensa, come lo sta pensando anche questo signore. Lui si chiama Walter Trout.

magia delle magie, incanto supremo sopra le nuvole al di fuori della ionosfera. Ovunque nel mondo ci sia un cuore che batte, sono convinto che qualche volta potrebbe anche rallentare, perché ti manca il fiato. One Day, una delle più belle chitarre che io possa aver mai sentito in tutta la mia vita, è quella di Gary Moore.

Che personaggi incredibili, eh? Si incontrano persone molto stravaganti. In questo pianeta, fatto di pezzi di plastica che si chiamavano un tempo dischi e poi di file MP3 che sono eterei, come fra un po' diventerà tutto, perché siamo diventati tutti collegati ad uno smartphone, ad un schermo digitale. Insomma, non c'è più nulla di quello che c'era un tempo, ma questi suoni ti riportano proprio nella vita reale, quella dove atterrando trovi il Leatherwing. Lui è il favoloso Jimmy.

Pagliotta che è la signora Sista Monica, eh? Che grinta che c'è questa qui, c'è una voce potentissima. È una delle voci di blues che si miscelano anche in altri temi musicali che potrebbero portarti giù, ma molto giù, nel profondo sud, dove il suono è esattamente come adesso.

quando si dice rock and roll, questo rock and roll che tutto il tempo ci ha sempre sostenuti, viaggi lunghissimi. E per voi che siete ancora in viaggio, un abbraccio da Maurizio Cordone. Vi aspetto domani, qui, sempre puntuali su Radio 1 The Big 1.

ritrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Arriva un momento nella carriera della maggior parte degli artisti in cui non gli importa più di fare dischi o quasi lo fanno per hobby, tanto ormai il successo è in cascina. Eric Clapton è arrivato a tutto questo con Old Sock, composto da 10 cover e 2 brani inediti, un tuffo nel passato che per Clapton. La lista degli ospiti in questo viaggio della nostalgia include un mix di eroi contemporanei come a suo tempo J.J. Cale, Chaka Khan, Paul McCartney, Ty Mahal e Steve Winwood. Qui lo ascoltiamo insieme a Paul McCartney e Eric Clapton qui a Me and Blues.

Di Van Morrison abbiamo sempre detto di tutto e di più, la cosa che risalta è questa grande capacità di alzare il livello di qualità rispetto al suo precedente lavoro. Lo definirei un mito ancorato al blues e a tutti quei suoni che lo hanno reso una pietra miliare della musica popolare internazionale. Questa è King for Day Blues, Van Morrison qui a Mia Blues.

Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Mark Broussard si è conquistato un posto di rilievo nel panorama musicale internazionale, un artista completo che riesce ad essere coinvolgente con la sua grande voce. SOS Songs è un progetto che, con il quale Mark rivaluta spesso alcuni brani del passato, come questa Tell It Like It Is, un vecchissimo brano, un grande successo di Aaron Neville. Qui a Me and Blues, Mark Broussard.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Biria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Biria. Sean Webster è sulla scena rock blues inglese da qualche anno. Nel suo modo di suonare sono evidenti le influenze che arrivano dal suono di Albert Collins e Gary Moore, mentre vocalmente è coinvolgente, raffinato e con un tono che arriva a toccare ogni cellula sensoriale, primarie direi anche secondarie, due grandi doti che viaggiano su linee parallele senza che l'una prevarichi l'altra. Non è da tutti, direi, praticamente è uno bravo. A questo punto c'è da chiedersi come mai in tutti questi anni non abbia ricevuto la sua giusta attenzione. Questo è Highwayman, Sean Webster.
2: We're gonna leave you with this.

Descrivere la musica di un artista con una sola parola sarebbe troppo facile, ma farlo con la musica di Mark May sarebbe praticamente impossibile. Una cosa è certa però, trasuda il suo profondo amore per il blues. Tutto è iniziato in una famiglia di musicisti. Suo fratello maggiore Ken gli ha insegnato a suonare la chitarra e lo ha introdotto con artisti ad artisti come Beatles, Jimi Hendrix. L'ex chitarrista e cantante dei Dick's Best Band ha scoperto il blues quando sua zia gli prestò una copia di un live dei B.B. King, quando aveva a quei tempi soltanto 11 anni. Ne rimase affascinato e non poté più farne a meno. Questa è Blue Monday da In Texas Live, qui per voi a Mia Blues, Mark May Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Future Soul è stato registrato tra Jacksonville e i Phantom Studios in Tennessee. Il disco nasce da un nucleo di autori ristretto e molto molto molto affiatati. Un lavoro con produzioni lontane dal blues rock tradizionale, con arrangiamenti asciutti che non snaturano però il DNA della band. Questa è Be Kind, tedeschi Trucks Band, qui a Me and Blues.

Less of Blues di Angela Strayler, ci sono brani di Elmore James, Muddy Waters, Chuck Berry, Otis Rush, Jimmy Reed, Ollie Wolf, Little Milton e tanti altri ancora. Bastano solo questi nomi per rendersi conto della qualità di questo lavoro. Niente stravolgimenti vari, ma la chiara intenzione di mantenere intatta l'ossatura originale dei brani. In fondo, che bisogno c'era? Bastano la sua voce, i suoi fraseggi e il prestigio di una donna che ha dedicato molti anni della sua vita al Texas Blues. Questa per voi è Me and Blues, Angela Strayler.

Concludiamo questa puntata di Me and Blues con Caterina Pejak, cantautrice e pianista residente a Belgrado, attiva sulla scena musicale internazionale da più di 10 anni. Pur concentrandosi principalmente sulla sua attività di cantautrice e interprete, ha maturato una vasta esperienza nel settore culturale, partecipando a numerosi progetti nei Balcani. Ha iniziato a esibirsi nella tarda adolescenza, suonando nei blues club della sua città natale. Si allontana dalla musica classica dopo aver ascoltato dischi di Otis Spann, Ray Charles, Tom Waits, Nina Simone e Norah Jones. Qui per voi a Me and Blues, Caterina Pejak.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: scopri la forza, vivi la leggenda ed entra nel mito
1: Big Ben. Big Ben. Big Ben. Ben. Con Andrea Guccini. Andrea Guccini.
0: Senza confini musicali.

0: Big Ben.
1: Una trasmissione di origine sconosciuta. Ci ha svegliati perché controllassimo.
2: Una trasmissione?
1: Sì.
2: Qua giù?
1: Sì.
2: Che genere di trasmissione?
1: Come un radiofaro.
3: Un SOS?
1: Non lo so.

direkt unterm Brustkorb. Ich nämlich auch.

0: Ben.
1: Quella trasmissione mi ha registrato una parte. Non si direbbe un FL.
2: Che cosa?
3: Beh, a tutta l'area di una minaccia.
0: Big Ben.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
4: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
5: L'egoismo musicale, l'egoismo senza malizia, senza malizia, senza malizia, senza malizia.

serenità, tormento, passione, indifferenza, luce, oscurità, forza, fragilità, energia, inerzia, fragore, silenzio, gioia, delusione, quiete, tempesta. Big Ben, Big Ben, Big Ben, musicalmente avanti oltre le note.

to a new

0: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
1: Il flusso musicale che state ascoltando è
2: La Notte New Age su Radio Tivoglio.

Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tigullio...

Show. 1984 e Mark Knopfler si rese protagonista di questa produzione bellissima di Yaz the Camera, che dietro vita al loro secondo album Knife, per l'appunto da cui abbiamo estratto questa All I Need Is Everything, uno dei successi che poi li rese famosi. Ben arrivati a My Rock and Soul.

0: Ok, cominciamo. Allora, tutti pronti? Ben arrivati a tutti quanti voi. Franco Aidi dall'altra parte. Sì, adesso si sposta qui vicino a me, mentre dall'altra parte invece c'è Faber De Vita. Ci siamo tutti, la squadra è al completo. Ok, My Rock and Soul può cominciare per il nuovo anno. Nuovo anno 2020, eh? 2020, si stanno facendo un sacco di cose, di battute, ne ho viste alcune, ragazzi, non lasciamo perdere. Meglio lasciare stare questa parte. Enrico Gallotta ai microfoni, My Rock and Soul, prima puntata ufficiale, se vogliamo, del nuovo anno, e come al solito cercheremo di intrattenervi con della buona musica. Non abbiamo novità, perché per questa settimana perlomeno non ci saranno delle novità. Aspettiamo quelle un po' più succose che il 2020 ci porterà, e ovviamente noi ve le selezioniamo e ve le facciamo ascoltare. Per cui questa puntata andrà un po', come dire, a ritroso nel tempo, e abbiamo iniziato con gli Aztec Camera, probabilmente il 1984. Mark Knopfler li aveva puntati visto giusto, poi li ha abbandonati, perché fondamentalmente hanno fatto delle buone cose, ma hanno avuto una carriera molto ristretta dall'80 al 95, poi dopodiché insomma si sono sciolti. Roddy Frame ha continuato la carriera da solista, ma non mi sembra che abbia fatto delle cose proprio grandiose. Quello che faremo è ascoltare della buona musica che va dal rock al soul al pop. Gireremo un po' per questi ambiti, e abbiamo pensato di cominciare con un pezzo a me piace tantissimo, molto molto bello. Stiamo parlando del Talking Heads, e il pezzo in questione è Blind, o Blind se vogliamo, del 1988. Ben arrivati. I love my
1: radio. Radio Tiguglio.
2: Rock, rock, soul.
3: And soul.
2: My rock and soul.

carina. Joe and Mary, Giuseppe e Maria praticamente. Bryan Adams ha avuto questa idea di rivoluzionare un attimino la storia di Giuseppe e Maria, del Natale, quindi della nascita, in stile rock moderno, e l'ha fatto attraverso appunto questa canzone, a cui poi è seguito un video. La canzone è uscita il 15 novembre del 2019, il video il 25 novembre, quindi praticamente in prossimità proprio delle feste natalizie. E se voi guardate il video, guardate il video, vi rendete conto che praticamente c'è proprio tutta la storia di Gesù Bambino, di Giuseppe, di Maria, dei Re Magi, che sono interpretati da tre arleisti, mentre Giuseppe e Maria, insomma, che scappano per dare, come dire, alla luce, Maria in questo caso è incinta, a quello che sarà poi il re dei re, ok? Vabbè, è carina. Maria è interpretata dalla bravissima Casey Blue. Adesso invece Bachman, Turner Overdrive. Hey you!